0: quello tuo video bello, il nuovo anello
1: è come quello che avevamo visto
0: con le canzoni di Vasco.
2: Radio Verona, l'unica di Verona.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
3: Radio Verona, Radio Verona.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona, l'unica di Verona.

0: l'amore. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 7 luglio 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Una giornata favorevole vi permette di smaltire il lavoro accumulato, di occuparvi più da vicino di un amico recentemente trascurato, cautela negli affari e negli acquisti. Toro, un cielo astrale complesso vi rende inquieti, vi fa vedere nemici, oscure trame a vostro danno anche se non esiste nulla di tutto ciò. Gemelli, oggi siete confusi e influenzabili. In amore il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà. Cancro, se siete autonomi nel lavoro, potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale, occasione che dovrete cogliere al volo. Leone, non tutte le battaglie possono essere vinte, quindi non tutte le sfide possono essere accettate, almeno che non siate disposti a mettere in conto una possibile sconfitta. Vergine, rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi sia nel lavoro che nella sfera privata. La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi con gli amici. Bilancia, senza essere esaltante la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Scorpione, il settore affettivo vi vede al massimo fulgore e in ottima forma, capaci quindi di stupire il partner con effetti speciali. Avrete anche eccellenti opportunità sotto il profilo professionale. Sagittario, gli astri incoraggiano un approccio razionale ai problemi, il che non guasta, visto che ultimamente vi siete lasciati guidare troppo spesso dalle vostre passioni. Capricorno, questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e soprattutto vincenti. Acquario, la giornata sarà sì propizia sul piano sentimentale, ma i contrattempi e gli imprevisti non mancheranno. Metteteli in conto. Uscita serale con gli amici. Pesci, tutto bene per quanto riguarda i sentimenti. È l'amore che fa muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Allora, com'è andata, racconta?
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
7: E lui come si presenta?
6: Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona saranno celebrati i funerali di Andrea De Donno, il 22enne morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto, fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 7 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sale il bilancio delle vittime della strada nel veronese. Dall'inizio dell'anno sono 26 morti legati a incidenti contro i 24 dello stesso periodo del 2025. 8 viaggiavano in moto, 13 in auto, 3 in biciclette, 2 invece erano pedoni. Tiziana Abbronzato ha sentito Andrea Scamperle, ispettore capo della Polizia di Stato e presidente dell'associazione Verona Strada Sicura.
4: Una parte di questi incidenti stradali sono incidenti stradali di tipo autonomo. Andrebbe investigata per bene le cause, motivazioni che possono essere legate soprattutto al comportamento scorretto da parte del conducente oppure dei conducenti, e senza dubbio poi va posta particolare attenzione anche alla manutenzione del manto stradale e delle strade in generale.
5: Gli errori che noi commettiamo, primo.
4: Primo errore che noi commettiamo è di pensare che la colpa sia sempre degli altri.
5: Secondo errore.
4: Secondo errore è perciò non rispettare le regole.
5: Terzo errore?
4: Il terzo errore è quello di non dare il buon esempio alle nuove generazioni, a cui noi veramente teniamo moltissimo.
3: Disagi alla viabilità in Valdonega dopo il cedimento di un collettore fognario in via Nievo all'incrocio con via Mentana. La chiusura della strada ha provocato code e rallentamenti aggravati dal cantiere di via Marsala. Secondo Acque Veronesi, i lavori sulla rete idrica non possono essere sospesi e proseguiranno per circa 2 settimane per rispettare i tempi previsti prima della riapertura delle scuole. Dopo il via libera della Giunta, anche la Commissione Bilancio ha licenziato le delibere relative all'adeguamento delle tariffe TARI per il 2026. Sentiamo Giovanni Salvatori.
6: Una tariffa con un aumento contenuto dell'1,27% grazie anche alla copertura di 1 milione proveniente dagli introiti della tassa di soggiorno. Il via libera col voto contrario delle minoranze è arrivato però al termine di ben 4 consecutive riunioni della Commissione, con dibattito molto acceso tra maggioranza e opposizione, amplificato dalle tante segnalazioni di disservizi o accumulo di rifiuti attorno ai cassonetti da parte dei cittadini. Inevitabile l'eco della fase di cambiamento profondo che attraversa la raccolta cittadina col passaggio ai contenitori ad accesso controllato, l'aumento in corso della percentuale di differenziata, ma anche gli assestamenti del servizio ancora da mettere a regime. Se l'assessore Tommaso Ferrari ha parlato infatti di cambiamento culturale politico in corso, ricordando come il superamento della fatidica soglia del 65% dei rifiuti differenziati permetterà di risparmiare sui costi dell'ecotassa regionale, le opposizioni hanno reagito chiedendo il perché dell'aumento dei costi di gestione. Non dipendono completamente dall'ecotassa, ha sottolineato la capogruppo di Fare Patrizia Bisinella, come l'omologo della Lega Nicolò Zavarise, che ha chiesto conto della crescita dei costi complessivi previsti nelle prossime annualità dal piano economico finanziario. Al centro del dibattito anche i costi maggiorati del personale. 6 milioni dall'arrivo dell'amministrazione Tommasi, secondo Bisinella, 4 secondo l'azienda, una scelta comunque rivendicata da Comune Amia nell'ottica degli investimenti per un servizio migliore. Va migliorato il servizio su abbandoni ogni spazzamento, ha ammesso Ferrari, confermando però nella sostanza la linea intrapresa. Infine la scelta di non condurre più i rifiuti per il pretrattamento a Cadelbue, ma di conferirli direttamente in discarica fuori bacino di Verona. Il prodotto realizzato, combustibile solido secondario, non è più conveniente sul mercato. La nuova tariffa deve passare l'esame del Consiglio. Sarà poi pagabile entro il 5 settembre oppure diluita in tre tranche a settembre, ottobre, novembre, salvo il bonus sociale per chi ha un reddito ISEE inferiore a 9.700 euro.
3: Scene da film. Sabato pomeriggio a Verona, in lungaggine Porta Vittoria, un motociclista di 46 anni ha forzato un posto di blocco della polizia locale tentando di investire un agente che è stato trascinato per circa 100 metri durante l'inseguimento. L'uomo, risultato con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite e trovato in possesso di un coltello, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Siamo alla pagina degli spettacoli. È stato presentato il Grande Teatro e la nuova rassegna che prenderà il via con l'autunno 2020. Sentiamo Valentina Burati.
7: Autori immortali e interpreti di primo piano alla prossima stagione del Grande Teatro per festeggiare il quarantennale della rassegna, la prima firmata dal nuovo direttore Fabrizio Arcuri. Comune e Teatro Stabile di Verona puntano sui classici e su nomi di sicuro richiamo. Si comincia il 27 ottobre con Carlo Goldoni e una delle ultime sere di Carnovale diretta da Valerio Binasco con Natalino Balasso. Lunetta Savino sarà la madre coraggio di Bertolt Brecht. Dalla guerra dei 30 anni ad oggi, una denuncia brutale dell'assurda devastazione che si accompagna ad ogni conflitto. La critica ha già definito una nuova grande prova d'attore l'interpretazione di Silvio Orlando nei panni dello scrivano Ciampa, tra le maschere del teatro pirandelliano, nel berretto a sonagli. A gennaio Stefano Massini tornerà con un intenso monologo dopo il successo di Mein Kampf. Nello Zar l'autore ricostruirà l'ascesa al potere di Vladimir Putin. A febbraio lo spettacolo visionario e poetico di Luca Marinelli, tratto da Italo Calvino, la cosmicomica vita di Q, e il ritorno sul palcoscenico veronese di Stefano Accorsi con Nessuno, le avventure di Ulisse, rilettura contemporanea del mito omerico. Penultimo appuntamento di stagione con Elio Germano, che darà voce agli scritti di Gino Strada. La guerra com'è si ispira al libro Una persona alla volta, scritto dal fondatore di Emergency. Gran finale di stagione con la tragedia per eccellenza, Riccardo III di Shakespeare. Il dramma del potere e dell'ambizione avrà il volto di Vinicio Marchioni. La campagna abbonamenti partirà martedì 14 luglio con i rinnovi e dal 21 settembre per i nuovi iscritti. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 15 ottobre. Per la prima volta quest'anno chi lo desidera potrà sottoscrivere un super abbonamento combinato per gli spettacoli delle due rassegne Grande Teatro e Divertiamoci a Teatro.
3: È tutto, adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento il traffico è scorrevole sulle autostrade di nostra copertura. Segnaliamo però, per quel che riguarda la viabilità ordinaria, i primi incolonnamenti e rallentamenti in direzione di Verona sulla 434 Transpolesana, a partire da San Giovanni Lupatoto fino appunto all'immissione in Borgo Roma. Non ci sono altre segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sulle spiagge e sul lago cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, mentre a Verona avremo una giornata soleggiata salvo velature in transito dalla sera ma senza piogge, temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22. I venti saranno al mattino pochino deboli da nord-est al pomeriggio, da sud allerta meteo prevista per Afa.
1: Radio Verona, flashback.

0: estate. Radio Verona, estate. Radio Verona, tempo reale.
1: E allora, prima di sfogliare i giornali, c'è un mondo che continua a muoversi e a mandarci segnali importanti. Buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Oggi è martedì 7 luglio, io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Ora sono le 7:14 minuti e 22 secondi. Se volete partecipare in diretta, il nostro numero WhatsApp per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio è il 335 60 11 600. La politica torna ad intrecciarsi con lo sport e lo fa nel modo più clamoroso, tale da suscitare molta indignazione. Stiamo parlando della telefonata con cui Donald Trump ammette di essere intervenuto presso la FIFA per contestare l'espulsione dell'attaccante americano Balogun ai mondiali. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, molto vicino alle posizioni di Donald Trump, molto amico di Donald Trump, ha rivendicato l'autonomia degli organi disciplinari nell'appunto accettare questa richiesta in diretta da parte del tycoon, ma dall'UEFA arriva un durissimo richiamo. Secondo il calcio europeo è stata superata una linea rossa che rischia di mettere in discussione la credibilità della competizione. Sul fronte internazionale resta altissima la tensione tra Russia e Ucraina. Nella notte nuovi attacchi hanno colpito la regione russa di Belgorod, con danni all'aeroporto, blackout e interruzioni nella distribuzione di acqua ed energia. Intanto Mosca continua a premere militarmente alla vigilia del vertice NATO, mentre si attende un nuovo colloquio tra Vladimir Putin e Donald Trump, che continua a sostenere la possibilità di una conclusione del conflitto. Sul Medio Oriente invece si apre uno spiraglio diplomatico, uno dei tanti. Il 15 e 16 luglio Roma ospiterà un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano. E poi lo sport, perché tra mondiali di calcio e Wimbledon c'è anche una buona dose di Italia da raccontare. Il Belgio intanto elimina gli Stati Uniti e raggiunge i quarti di finale, mentre sull'erba londinese continua il momento magico del tennis azzurro. Dopo Jannik Sinner approdano ai quarti anche Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, portando tre italiani tra i migliori otto del torneo. Questi alcuni dei temi che ci accompagneranno in questa prima parte della mattinata. Tra poco entriamo anche nei dettagli con la lettura dei quotidiani, gli approfondimenti e tutte le notizie che servono per iniziare la giornata con uno sguardo davvero completo. Benvenuti e benvenute a Tempo Reale.

0: Sono le 7 e 21 minuti e 41 secondi di questo martedì 7 luglio, la nostra edicola che si apre come sempre con i quotidiani locali, poi vi porto a spasso per la nostra bellissima regione con anche tutti gli altri quotidiani, ma cominciamo dall'Arena che dedica il taglio alto ancora alla tragedia avvenuta a Bussolengo domenica, anzi a Sona per la precisione, perché la vittima è di Sona, giovane, un 22enne, figlio morto in moto in strada, il dramma del padre poliziotto, così appunto viene raccontata la cronaca ancora di questa vicenda, i risvolti umani di questa vicenda alle pagine 12 e 13, e mentre invece di spalla sul giornale L'Arena si torna a parlare del caso di Lucia Raso, per cui è arrivata una archiviazione definitiva e la madre non si dà pace e adesso alza, diciamo, il tono della comunicación pubblicando sui social la foto della figlia distesa senza vita sul marciapiede dopo la caduta a Berlino, e ognuno chiaramente può esprimere il proprio dolore in vari modi, non c'è un modo solo per esprimere il dolore, certo questo è un salto di qualità nell'espressione del dolore particolare, ecco, e anche di rabbia, appunto, perché i genitori, in particolare la madre, appunto, ritengono che non si sia indagato abbastanza su questa vicenda. È andato quindi da questo punto di vista, è stato escluso dal procedimento quello che era al momento il fidanzato della vittima. Ma andiamo adesso in centro pagina sul giornale L'Arena, perché i dati ARPAV individuano in Vangadizza il luogo dove è piovuto meno, il primato della siccità, appunto, c'è la Vangadizza. L'estate torrida nel veronese, i consumi elettrici sono saliti del più 10%, e nella località della Bassa, in questo caso, sono soltanto 366 i millilitri di pioggia caduti in 8 mesi di monitoraggio. Torniamo di spalla e centrali, la cronaca fra drifting, c'entra un'auto con mamma e figli, si tratta, che cos'è il drifting? Un raduno di vetture elaborate, e questo è avvenuto tra Peschiera e Castelnuovo, paura per una madre che era a bordo di una Panda con due bambini che sono stati miracolati dopo questo schianto. Camilla Madinelli a pagina 31 indaga questo fenomeno certamente poco onorevole che purtroppo occupa la cronaca anche della nostra provincia, quella appunto delle gare clandestine di auto in sostanza. E ancora per la cronaca invece una disavventura avvenuta a due turisti sudafricani sul lago di Garda, si tuffano dalla barca ma la barca prende il largo, sono stati salvati.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe il mandante dell'azione dinamitarda. Oggi e domani si tiene nella capitale turca il vertice dell'Alleanza Atlantica. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Ad Ankara arriveranno 32 capi di Stato e di Governo, incluso il presidente americano Donald Trump. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo della Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Il calcio ora finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta agli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Al momento la segnalazione sulla viabilità ordinaria rimane quella che vi avevamo dato prima. Adesso gli incolonnamenti e i rallentamenti sulla 434 Transpolesana si estendono in direzione di Verona a partire da Pozzo di San Giovanni Lupatoto, ma si interrompono comunque prima dell'ultimo tratto, quello che poi si immette su via Legnago, e quindi siamo in Borgo Roma, quindi una situazione diciamo meno critica del solito. Per quel che riguarda invece le autostrade non ci sono segnalazioni, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona.
9: Radio Verona, tempo reale.

8:41 minuti adesso di questo martedì 7 luglio. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, la nostra edicola va avanti ancora con il giornale d'arena, poi vi porto a spasso per la nostra regione con gli altri quotidiani. Parlavamo appunto di questa disavventura occorsa sul lago di Garda con una barca trascinata dal vento a torri, barca senza gli occupanti, i quali si erano tuffati e non sono più riusciti a risalire mentre la barca appunto si allontanava pericolosamente. Per fortuna appunto la guardia costiera è riuscita a salvarli e chiaramente a fermare il natante. Così sul giornale L'Arena. Torno un attimo sulla vicenda del raduno delle vetture elaborate. Non si tratta di corse clandestine per quel che riguarda l'evento che si svolgerà fra qualche giorno, ma quello che preoccupa è il fatto che ognuno si sta preparando come vuole, come può a questo evento, quindi facendo delle corse per strada come se non ci fosse un domani, e questo sta creando molte preoccupazioni da parte dei sindaci e dei residenti ovviamente delle zone interessate tra Peschiera e Castelnuovo, soprattutto le case appunto che si affacciano su questo rettilineo. Camilla Madinelli, pagina 31 del giornale L'Arena. Ha ancora senso oggi fare queste cose? Mi domando, soprattutto ha ancora senso farle nei centri abitati? Ha ancora senso nel 2026 cimentarsi in questo genere di passioni, chiamiamole così? Scriveteci 335 60 11 610. Leggo il messaggio di un ascoltatore che ci è arrivato prima, mi ero dimenticato di leggerlo, in merito proprio all'aumento della mortalità sulle strade per incidenti e anche all'analisi di Andrea Scamperle, ispettore capo della Polizia di Stato che si occupa appunto di sicurezza stradale. Questo nostro ascoltatore racconta: ieri in Borgo Roma su una preferenziale un furgone è passato con il rosso e poi c'è tanta gente alterata al volante o distratta, e ci segnala appunto questa esperienza personale questo nostro ascoltatore. Torniamo ai giornali, torniamo all'Arena in questo caso. Ancora molta cronaca e dalla provincia. A Ronco all'Adige un comandante dei vigili aggredito e ferito. È bastato che intimasse a due giovani stranieri di levare le tende da una laterale di via Forante a Ronco all'Adige, dove si erano accampati per passare la notte, perché il comandante della polizia locale Franco Adami si ritrovasse con la spalla dolorante e la necessità di recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di San Bonifacio, dove l'hanno poi dimesso con una prognosi di 7 giorni. Il dirigente, 63enne, è stato infatti strattonato e spinto da uno dei marocchini che bivaccavano a poca distanza dalla casa di riposo. Questo è un problema che evidentemente non riguarda soltanto i comuni cittadini, che a volte anche a me è successo, voglio dire, è stato un caso, è successo una volta sola, però si vedono magari delle persone che bivaccano anche in proprietà in aree che sono private, e anche se gentilmente appunto dici loro che quello non è il luogo per bivaccare, ci sono tanti parchi pubblici proprio volendo, no? Ecco, ricevi come risposta appunto molta violenza, una violenza davvero ingiustificata e inammissibile, e questa è una delle tante cronache appunto che ci arrivano, in questo caso dalla provincia Ronco all'Adige. Un altro caso invece, sempre di cronaca, un agente trascinato per 100 metri. Di che cosa si tratta? Beh, un motociclista scappa da un posto di blocco e trascina un agente che voleva fermarlo, lo ha trascinato per 100 metri ed è accaduto in Lungadige a Porta Vittoria, quindi qui in città Verona. Il fuggitivo è stato però inseguito e fermato, così appunto ci viene raccontato. Sul giornale d'Arena comunque si parla molto anche di cultura e di spettacoli. Per fortuna, rassegna al Teatro Nuovo, il grande teatro compie 40 anni, presentato il cartellone della stagione a pagina 43. E poi ancora varie date in Arena Zucchero, 20 date per lui in anfiteatro per blues tra il 2027 e il 28, e poi i Duran Duran in Arena, show della band icona pop protagonisti degli anni 80. Così sul giornale L'Arena. Tra poco vi porto a spasso per la regione con gli altri quotidiani.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Qui piangono tutti, la canzone di 13 Pietro assieme a Giulia su Radio Verona. Andiamo avanti con la nostra edicola, però adesso, poi al mattino a me piace insomma pensare positivo, guardare avanti, ecco, la malinconia magari preferisco lasciarla alla sera. Comunque, Corriere del Veneto, dunque, un altro morto sulla Romea, ma attenzione perché se andiamo a vedere tutti i quotidiani del Veneto questa mattina, oltre all'Arena, Corriere del Veneto, ma anche Giornale di Vicenza, Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, si parla molto di sicurezza stradale perché è anche la stagione, aumentano ovviamente gli incidenti. Dunque un altro morto sulla Romea, per renderla sicura servono 2 miliardi. È una delle strade più pericolose d'Italia, invita alla velocità e non c'è mese esente da tragedie. Ieri un'altra vittima in moto ha riacceso l'eterno dibattito sulla sicurezza. In realtà un piano c'è e passa attraverso la variante di Chioggia e il raddoppio a 4 corsie di alcuni tratti rettilinei. Il problema però è sempre quello: chi mette i soldi? Servirebbero almeno 2 miliardi di euro. Stesso tema viene trattato, come vi dicevo, anche da Mattino di Padova, Nuova Venezia e Tribuna di Treviso. Romea, strage continua, ancora una vittima sulla Romea, la seconda negli ultimi 3 giorni, la quarta degli ultimi 4 mesi. Un uomo di 63 anni ha perso la vita nello scontro tra la sua moto e un furgoncino. L'incidente è avvenuto all'ova di Campagna Lupia e ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. L'uomo residente nel Trevigiano è morto sul colpo. E poi la messa in sicurezza della statale, nonostante tante promesse, appare ancora in alto mare. Un nuovo progetto potrebbe finalmente risolvere il problema della sicurezza sulla statale delle alluvioni. Però appunto il tema è, come ci riporta il Corriere del Veneto, che servono 2 miliardi. Comunque questo è il tema che viene diciamo trattato sui quotidiani NEM. Anche Tribuna di Treviso parla di stragi, in questo caso il decimo morto in moto, e parla però di una vicenda avvenuta nel Trevigiano. E tornando invece alla Nuova Venezia, Leone d'oro alla carriera per George Clooney, glielo sarà consegnato alla prossima mostra del cinema, dice lui: un onore, ma significa che invecchio. E dunque l'attore americano riceverà il riconoscimento alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, così come ci viene raccontato sulla Nuova Venezia. Io torno però a questo punto sul Corriere del Veneto, perché un'altra notizia riguarda invece l'energia. Corsia veloce per i campi fotovoltaici: la nostra regione sconta un deficit produttivo di energia elettrica pari a circa il 50% della domanda, dice l'assessore regionale all'energia Massimo Bitonci. Il piano punta a ridurre questo deficit al 34% entro il 2030 e per farlo dobbiamo accelerare sulle rinnovabili. Nasce così il tavolo con le categorie che punta a nuove regole per velocizzare i campi fotovoltaici e sbloccare le 75 richieste pendenti. A proposito, i sondaggi, ieri ne abbiamo parlato, abbiamo visto come Tommasi a Verona rimanga all'89esimo posto su 97 comuni, quindi nella parte bassa della classifica. Va meglio però per altri sindaci, per esempio il vicino sindaco di Vicenza, che sale nei sondaggi. Viene rilevata questa cosa sia sul Corriere del Veneto che sul Giornale di Vicenza. Possa mai stare nel gradimento, Stefani, il governatore, al secondo posto. E visto che vi ho portato sul Giornale di Vicenza, anche qui i temi dell'ambiente, siccità, la falda ai minimi, e nel Vicentino è guerra per la gestione dei rifiuti. Un altro titolo di centropagina sul Giornale di Vicenza, e insomma se per caso passate da Tiene, a questo punto non potete esimervi dall'andare a vedere questo bellissimo murale da record che raffigura il volo eterno di Ferrarin. Ora uno dice: ma Ferrarin chi è? Mio nonno, mio zio? No, Arturo Ferrarin, aviatore, celebre aviatore, che viene appunto celebrato in questo bellissimo murales che raffigura un volo eterno con un Ferrarin da giovane, che è stato realizzato a Tiene. Volare oltre l'orizzonte si chiama quest'opera, per cui se si passa da Tiene, insomma, vale la pena di ammirarla, davvero davvero imponente, davvero bella, molto bella soprattutto. Tra pochissimo arrivano le ultime news locali, lo sport, Alessandro De Pietro e gli aggiornamenti meteo in diretta su Radio Verona.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona saranno celebrati i funerali di Andrea De Donno, il 22enne morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana Bustolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto. Fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 7 luglio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sale il bilancio delle vittime della strada nel veronese, da inizio anno sono 26 morti legati a incidenti contro i 24 dello stesso periodo del 2025, 8 viaggiavano in moto, 13 in auto, 3 in bicicletta e 2 invece erano pedoni. Tiziana Bronzato ha sentito Andrea Scamperle, ispettore capo della Polizia di Stato e presidente dell'associazione Verona Strada Sicura.
5: Una parte di questi incidenti stradali sono incidenti stradali di tipo autonomo. Andrebbe investigata per bene le cause, motivazioni che possono essere legate soprattutto al comportamento scorretto da parte del conducente oppure dei conducenti, e senza dubbio poi va posta particolare attenzione anche alla manutenzione del manto stradale e delle strade in generale.
6: Gli errori che noi commettiamo, primo.
5: Primo errore che noi commettiamo è di pensare che la colpa sia sempre degli altri.
6: Secondo errore.
5: Secondo errore è perciò non rispettare le regole.
6: Terzo errore?
5: Il terzo errore è quello di non dare il buon esempio alle nuove generazioni, a cui noi veramente teniamo moltissimo.
3: Disagi alla viabilità in Valdonega dopo il cedimento di un collettore fognario in via Nievo all'incrocio con via Mentana. La chiusura della strada ha provocato code e rallentamenti aggravati dal cantiere di via Marsala. Secondo Acque Veronesi, i lavori sulla rete idrica non possono essere sospesi e proseguiranno per circa 2 settimane per rispettare i tempi previsti prima della riapertura delle scuole. Dopo il via libera della Giunta, anche la Commissione Bilancio ha licenziato le delibere relative all'adeguamento delle tariffe TARI per il 2026. Giovanni Salvatori.
7: Una tariffa con un aumento contenuto dell'1,27% grazie anche alla copertura di 1 milione proveniente dagli introiti della tassa di soggiorno. Il via libera, col voto contrario delle minoranze, è arrivato però al termine di ben 4 consecutive riunioni della Commissione, con dibattito molto acceso tra maggioranza e opposizione, amplificato dalle tante segnalazioni di disservizi o accumulo di rifiuti attorno ai cassonetti da parte dei cittadini. Inevitabile l'eco della fase di cambiamento profondo che attraversa la raccolta cittadina col passaggio ai contenitori ad accesso controllato, l'aumento in corso della percentuale di differenziata, ma anche gli assestamenti del servizio ancora da mettere a regime. Se l'assessore Tommaso Ferrari ha parlato infatti di cambiamento culturale politico in corso, ricordando come il superamento della fatidica soglia del 65% dei rifiuti differenziati permetterà di risparmiare sui costi dell'ecotassa regionale, le opposizioni hanno reagito chiedendo il perché dell'aumento dei costi di gestione. Non dipendono completamente dall'ecotassa, ha sottolineato la capogruppo di Fare Patrizia Bisinella, come l'omologo della Lega Nicolò Zavarise, che ha chiesto conto della crescita dei costi complessivi previsti nelle prossime annualità dal piano economico finanziario. Al centro del dibattito anche i costi maggiorati del personale. 6 milioni dall'arrivo dell'amministrazione Tommasi, secondo Bisinella, 4 secondo l'azienda, una scelta comunque rivendicata da Comune Amia nell'ottica degli investimenti per un servizio migliore. Va migliorato il servizio su abbandoni e spazzamento, ha ammesso Ferrari, confermando però nella sostanza la linea intrapresa. Infine la scelta di non condurre più rifiuti per il pretrattamento a Ca' del Bue, ma di conferirli direttamente in discarica fuori bacino di Verona. il prodotto realizzato, combustibile solido secondario, non è più conveniente sul mercato. La nuova tariffa deve passare l'esame del Consiglio. Sarà poi pagabile entro il 5 settembre oppure diluita in tre tranche a settembre, ottobre, novembre, salvo il bonus sociale per chi ha un reddito ISEE inferiore a 9.700 euro.
3: Tragedia sfiorata ieri sera al largo di Torri del Benaco. Due turisti sudafricani di 19 anni, dopo essersi tuffati dalla barca presa a noleggio, sono rimasti in acqua mentre il natante veniva spinto dal vento. Provvidenziale l'allarme lanciato da un diportista. La guardia costiera ha salvato entrambi, recuperando la ragazza pochi istanti prima che si inabissasse. E parliamo adesso di spettacoli. 40 anni di grande teatro tra classici, contemporanei e grandi protagonisti della scena italiana. Ce ne parla Valentina Burati.
8: Autori immortali e interpreti di primo piano alla prossima stagione del grande teatro per festeggiare il quarantennale della rassegna. La prima, firmata dal nuovo direttore Fabrizio Arcuri, Comune e Teatro Stabile di Verona puntano sui classici e su nomi di sicuro richiamo. Si comincia il 27 ottobre con Carlo Goldoni e una delle ultime sere di Carnovale, diretta da Valerio Binasco con Natalino Balasso. Lunetta Savino sarà la madre coraggio di Bertolt Brecht. Dalla guerra dei 30 anni ad oggi, una denuncia brutale dell'assurda devastazione che si accompagna ad ogni conflitto. La critica ha già definito una nuova grande prova d'attore l'interpretazione di Silvio Orlando nei panni dello scrivano Ciampa, tra le maschere del teatro pirandelliano, nel berretto a sonagli. A gennaio Stefano Massini tornerà con un intenso monologo dopo il successo di Mein Kampf. Nello Zar, l'autore ricostruirà l'ascesa al potere di Vladimir Putin. A febbraio, lo spettacolo visionario e poetico di Luca Marinelli, tratto da Italo Calvino, La cosmicomica vita di Q, e il ritorno sul palcoscenico veronese di Stefano Accorsi con Nessuno, le avventure di Ulisse, rilettura contemporanea del mito omerico. Penultimo appuntamento di stagione con Elio Germano, che darà voce agli scritti di Gino Strada. La guerra com'è si ispira al libro Una persona alla volta, scritto dal fondatore di Emergency. Gran finale di stagione con la tragedia per eccellenza, Riccardo III di Shakespeare. Il dramma del potere e dell'ambizione avrà il volto di Vinicio Marchioni. La campagna abbonamenti partirà martedì 14 luglio con i rinnovi e dal 21 settembre per i nuovi iscritti. I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita dal 15 ottobre. Per la prima volta quest'anno, chi lo desidera potrà sottoscrivere un super abbonamento combinato per gli spettacoli delle due rassegne, Grande Teatro e Divertiamoci a Teatro.
3: Subito Alessandro De Pietro con lo sport, buongiorno.
9: Buongiorno Luca, mancano soprattutto esterni d'attacco al Verona per il 4-2-3-1 di Baroni. Verona in ritiro da domenica fino al 26 di luglio. Oggi Verona che svelerà la sua prima maglia, Verona che oggi dovrebbe ufficializzare Nicola Leali, comunque già preso, così come Coraz dal Venezia. Per Coraz cambia la formula iniziale, non sarà un titolo definitivo, ma sarà un prestito con diritto di riscatto o al massimo obbligo legato a determinate condizioni e probabilmente la promozione del Verona in Serie A. Per il resto, lavoro senza sosta per Sogliano che potrebbe anche riuscire a trattenere Suslov senza potersi opporre ad eventuali offerte, ma dovrebbero essere offerte di una certa consistenza, dai 7 agli 8 milioni, difficile che possa essere così appetibile Suslov dopo l'infortunio, dopo un campionato giocato soltanto alla fine in una squadra già retrocessa, già condannata. Possibile che Suslov alla fine possa rimanere anche dal lato di un contratto a lunga gittata. Nessuna grande novità per Bawi, per cui c'è sempre vigile il Sassuolo, che certamente può spendere più del Cagliari, più defilato il Bologna, che mai ha presentato una vera offerta, così come mai il Verona ha presentato un'offerta per Pontisso, nome rimbalzato fra quelle che sono le trattative di mercato dell'alta Serie B, centrocampista, mezzala in uscita dal Cagliari.

0: Vedere nemici e oscure trame a vostro danno anche se non esiste nulla di tutto ciò. Gemelli, oggi siete confusi e influenzabili. In amore il segreto perché tutto funzioni senza intoppi sta nel mantenersi in equilibrio tra l'immaginazione e la realtà. Cancro, se siete autonomi nel lavoro, potrebbe esserci l'occasione giusta per cambiare qualcosa nella vostra vita professionale, occasione che dovrete cogliere al volo. Leone, non tutte le battaglie possono essere vinte, quindi non tutte le sfide possono essere accettate, almeno che non siate disposti a mettere in conto una possibile sconfitta. Vergine, rimboccatevi le maniche e date il meglio di voi sia nel lavoro che nella sfera privata. La serata è ideale per rilassarvi, per godere delle gioie della famiglia o per divertirvi con gli amici. Bilancia, senza essere esaltante la giornata scivola via tranquillamente. Nel tran tran quotidiano scoprite piccoli motivi di gioia o di piacere. Scorpione, il settore affettivo vi vede al massimo fulgore e in ottima forma, capaci quindi di stupire il partner con effetti speciali. Avrete anche eccellenti opportunità sotto il profilo professionale. Sagittario, gli astri incoraggiano un approccio razionale ai problemi, il che non guasta, visto che ultimamente vi siete lasciati guidare troppo spesso dalle vostre passioni. Capricorno, questo giorno potrà essere molto interessante sotto il profilo professionale e non mancherà di proporre situazioni e opportunità entusiasmanti e soprattutto vincenti. Acquario, la giornata sarà sì propizia sul piano sentimentale, ma i contrattempi e gli imprevisti non mancheranno. Metteteli in conto. Uscita serale con gli amici. Pesci, tutto bene per quanto riguarda i sentimenti. È l'amore che fa muovere il mondo e voi vi sentirete in grado di spostare, se necessario, l'intero universo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Di recente il Comune di Verona ha approvato il progetto per accedere ad un fondo ministeriale di oltre 13,3 milioni di euro destinati alla mobilità sostenibile. Le risorse saranno interamente investite per potenziare il trasporto pubblico locale, inclusa la nuova filovia, e ampliare la rete delle piste ciclabili cittadine. Parliamo di tutto questo e anche di altro con l'assessore alla mobilità ma anche alla transizione energetica Tommaso Ferrari, che è collegato con noi. Buongiorno, ci sente assessore?
1: Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Bene, perfetto, ecco, ora siamo in linea e allora grazie intanto di essere con noi. Le volevo chiedere, tecnicamente sono fondi già ottenuti o che saranno ottenuti appunto dopo la presentazione di questo progetto per accedere a questo fondo ministeriale?
1: Allora, sono fondi che sono stanziati soprattutto per quanto riguarda il tema della qualità dell'aria, quindi su tutto il bacino padano sono misure rivolte alla mobilità per cercare ovviamente di ridurre le emissioni. Sono fondi governativi, noi siamo assegnatari di 13,8 milioni di euro che quindi arriveranno a Verona.
0: Sì.
1: Diciamo che l'arrivo di questi fondi è sicuro, però è altrettanto vero che dobbiamo dettagliare un progetto per determinare insomma le diverse vie di finanziamento, quindi
0: sì.
1: Di fatto nei prossimi mesi dettaglieremo con ANCI, che è il soggetto deputato a di fatto la definizione di questo progetto, per definire le diverse linee, diciamo, di azione, che comunque sono supporto al trasporto pubblico locale, incentivazione al trasporto pubblico locale, mobilità sostenibile.
0: Ecco, sono fondi supplementari che già immaginavate di poter diciamo ricevere con il progetto, diciamo, filovia eccetera, oppure sono fondi che
1: non c'entrano col progetto filovia, diciamo che si vanno a inserire, diciamo, i comuni assegnatari sono tutti quei comuni che insistono in aree dove la qualità dell'aria è pessima, come la Pianura Padana.
0: Sì.
1: E quindi sono fondi che noi potremo usare per andare a supportare tutte le misure di mobilità, chiamiamola sostenibile, ma proprio il bando governativo chiede ai comuni di individuare tutta una serie di linee di intervento che possono andare a ridurre le emissioni, quindi sono vincolate di fatto alla riduzione delle emissioni. All'interno delle diverse misure c'è sicuramente il supporto al trasporto pubblico locale anche attraverso incentivi, tutto il tema anche della sosta, quindi parcheggi eventualmente scambiatori o l'ampliamento degli stessi, la mobilità ciclabile, e quindi il governo chiede: datemi delle azioni che possano contribuire a in qualche modo intervenire su quello che è lo split modale, quindi cercare di far sì che le persone si possono muovere con alternative di mobilità e ovviamente andando in qualche modo a renderle più attrattive.
0: Certo, e ad abbassare quindi la soglia di emissioni, cioè emissive,
1: esatto,
0: diciamo, nell'ambiente. Quindi sono tutti interventi supplementari che si aggiungono a quelli già fatti finora.
1: Assolutamente.
0: Mi sembra di capire.
1: Assolutamente.
0: E non vanno, diciamo, a coprire, non vanno quindi a coprire cose fatte, ma sono proprio cose in più.
1: Ecco, sono in più. Sono in più, mentre l'altro filovia siamo riusciti invece a prendere 14 milioni dal PNRR. La filovia non era inserita nel PNRR, l'abbiamo inserita con questa amministrazione successivamente. Quelli invece sono fondi che vanno a coprire, tra virgolette, una parte delle spese che il comune sta sopportando lato filovia, mentre questi dobbiamo considerarli come 13 milioni, diciamo, in più.
0: Ecco, dunque soldi che arriveranno e quindi poi per la messa in cantiere, per, diciamo, la realizzazione di queste opere supplementari bisognerà, diciamo, attendere quanto tempo?
1: Ma allora, possono essere opere, quindi proprio infrastrutture, ma sono anche molti servizi. Facciamo un esempio: il supporto al trasporto pubblico locale, quindi cercare di fare tariffe incentivanti,
0: sì,
1: ad esempio se utilizzi il parcheggio scambiatore. Quella non è un'infrastruttura, ma servono ovviamente dei fondi per far sì, per garantire la sostenibilità di questa misura. Sicuramente ci saranno infrastrutture, non pensiamo a infrastrutture, diciamo così, mastodontiche, quindi però magari in qualche modo il fatto di percorsi ciclabili o percorsi pedonali più in sicurezza così come fermate dell'autobus, che possono essere anche magari più accoglienti. Pensiamo a tutti i sistemi, tra virgolette, anche informativi. Noi adesso viviamo in una città dove chi aspetta l'autobus difficilmente ha una segnalazione delle linee in quando arrivano, quando non arrivano. Quindi l'idea è anche non solo infrastrutture vere e proprie, quindi pensiamo a infrastrutture stradali, ma pensiamo anche a tutta una serie di incentivi, quindi fondi incentivanti e anche strutture di contorno relativamente al potenziamento dell'orbita sostenibile.
0: Certo, perché anche l'informazione, insomma, alla fermata dell'autobus, quando passa l'autobus sicuramente orienta l'utente ad utilizzarlo meglio. Senta, assessore, le faccio le ultime due domande, perché come sapete tutti, insomma, il tempo è poco. Ieri in commissione bilancio l'approvazione, anche discussa, molto discussa, dei ritocchi sulla Tari, insomma una tassa che aumenta un po'. E appunto ci si chiede, doveva proprio aumentare questa tassa? Non abbiamo aumentato in fin dei conti la differenziata, eccetera?
1: No, ma allora l'aumento della Tari poi è sempre un tema politico, chiaramente, probabilmente, mi passa il termine, ghiotto. L'aumento della Tari in realtà ci dovrebbe far riflettere, perché rispetto al piano economico finanziario che era stato già approvato nella passata amministrazione, ci sono dei costi, diciamo, esogeni, che sono dovuti principalmente a i nuovi adeguamenti a livello di contratto nazionale del lavoro per la categoria, insomma, dei lavoratori, delle lavoratrici di Ania, e quindi sono ovviamente ritocchi salariali che portano ulteriori costi, ma soprattutto c'è il tema della tariffa unica regionale. Verona quest'anno paga 1,5 milioni in più di euro, perché non siamo performanti lato differenziata, e quindi siamo i peggiori in Veneto, e questo essere peggiori in Veneto ci fa pagare anche un costo di più. Non è tutta questa voce, ma questa voce pesa 1,5 milioni. Questo ci dovrebbe far riflettere sul fatto che, nonostante comunque la nostra Tari rimanga, credo, la seconda meno cara del Veneto, è chiaro che fare più differenziate, quindi migliorare le nostre performance, ripeto, siamo gli ultimi in Veneto purtroppo,
0: ecco, perché,
1: è un tema sia ambientale che di costi.
0: Perché fino a poco tempo fa, insomma, quello che veniva raccontato, che veniva spiegato, era che, insomma, stavamo andando bene con la differenziata, cioè si era raggiunto un 60%.
1: Allora, stavamo andando bene, è tutto molto relativo. Siamo partiti molto male, nel senso che avevamo una differenziata attorno al 52-53%. L'obiettivo che ci dà la regione sono obiettivi molto sfidanti, tant'è che questo 1,5 milioni che paghiamo in più è perché la regione ha introdotto dei meccanismi incentivanti, disincentivanti a seconda delle tue performance, e quindi sì, la differenziata sta aumentando, siamo arrivati al 60% per la prima volta. Sicuramente il servizio deve essere migliorato, perché ci sono delle criticità, però diciamo che è un cambio culturale molto forte, perché passare a un sistema dove di fatto avevamo interi quartieri addirittura attorno al 40%, invece a dover arrivare quanto prima possibile al 65%, è chiaro che è un salto culturale, tecnologico, aziendale, e anche un tema politico, diciamocelo, su cui però noi siamo molto convinti che dobbiamo tirare dritto, nel senso dobbiamo arrivare a quelle percentuali, dobbiamo cambiare la cultura anche di differenziazione all'interno della nostra città, perché se tutte le altre città in Veneto ce l'hanno fatta, ci sono addirittura città che sono superiori all'80% di differenziata, città, non paesi, è chiaro che, insomma, noi siamo in ritardo da questo punto di vista, quindi è uno sforzo complicato, molto complesso, perché incide sulle abitudini anche quotidiane, c'è un tema di servizio che va affinato sicuramente, però è una strada ed è un momento di transizione che dobbiamo vivere per continuare a migliorare. Sicuramente noi ci prendiamo la responsabilità di eventuali criticità, e l'abbiamo sempre fatto, però ecco, che il sistema precedente a cassonetti aperti con una differenziata, ripeto, in qualche quartiere al 40%, non fosse sostenibile, ma non solo ambientalmente ma anche economicamente, perché con questi disincentivi che la regione dà per chi non performa bene, cioè adesso noi paghiamo 1,5 milioni avendo il 65% avendo quasi il 60% differenziata e avendo abbassato il rifiuto residuo. Se noi fossimo rimasti attorno al 52 con le cifre che avevamo, il 1,5 milioni sarebbe stato molto più alto.
0: Va bene, assessore Ferrari, noi ci fermiamo qui, non le faccio altre domande perché stiamo sforando i tempi, però vorrò tornare con lei sul tema dei rifiuti, anche sul tema delicato della plastica che non si riesce più a riciclare, non tanto perché non funzionino i sistemi di riciclaggio, ma perché per le aziende è più economico acquistarla nuova, e quindi insomma è un problema di cui torneremo a parlare, perché impatta sicuramente sul nostro ambiente. Intanto la ringrazio, le auguro una buona giornata e buon lavoro, assessore.
1: Grazie, grazie a voi, grazie l'invito, a presto.
0: Questa è Radio Verona.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
13: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
16: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
17: Radio Verona Notizie.
18: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavito, l'ha indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto più la torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogun, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Meteo. L'alta pressione garantisce a Verona e provincia una giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 34 gradi.
19: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte. Sempre.
21: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
20: Ecco qua.
21: Scarpe. Beh, carine queste.
20: Carine quelle, eh?
21: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
20: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
21: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
20: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
26: Internet veloce!
25: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
27: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
28: Fai leva sui miei desideri, eh?
27: Veramente faccio leva sull'IVA.
28: Leva sull'IVA?
27: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
28: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
27: Ce li leva?
28: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
27: Leva l'IVA.
28: E i pensieri.
27: Solo a luglio, solo da
29: Iperceramica.
30: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
31: Radio Verona.
32: Radio Verona, tempo reale.
0: E dunque ancora in diretta, sono le 8.39 minuti su Radio Verona, questo è tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Dalla tariffa sui rifiuti passiamo adesso alle spiagge lacustri. Sapete che pochi giorni fa, e l'abbiamo anche sentito in diretta, il sindaco di Torri del Benacco Stefano Nicotra ha proibito il naturismo su tutto il territorio comunale, e con alcune insomma discussioni che ne sono nate. Adesso tra l'altro a sollevare anche un po' di polemica è stato il sindaco del paese confinante Garda, cioè Davide Bendinelli, già deputato alla Camera. Davide Bendinelli lo abbiamo con noi al telefono. Buongiorno Bendinelli, buongiorno sindaco.
33: Buongiorno a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Ecco, senta, come le sembra questo approccio che cerca insomma di limitare, se non addirittura eliminare completamente il naturismo dalle spiagge lacustri?
33: Ma guardi, io personalmente sono assolutamente contrario al tipo di provvedimento che è stato adottato dal mio collega e amico sindaco di Torri Stefano Nicotra, perché non ho nulla in contrario rispetto a coloro che vogliono praticare in maniera corretta e sensata il naturismo. Sì. Poi se qualcuno che lo pratica sconfina e oltre a quello ostenta degli atti osceni in luogo pubblico, certo, la situazione cambia e deve essere correttamente redarguita e ammonita in sostanza.
0: Sì, chiaro, poi bisognerebbe comunque mettere anche più controlli, no, da questo punto di vista.
33: Ribadisco, per entrare nel vivo, nel merito della situazione del pezzettino di spiaggia che tutti noi che abitiamo in queste zone conosciamo, come la spiaggia del Brancolino, che ricade sul territorio del comune di Tori, che è a confine con il comune di Garda. È un tratto di spiaggia che non è accessibile da lago, perché ci sono gli scogli e le barche non possono permettersi di avvicinarsi.
0: Sì.
33: E dalla strada è molto difficile da vedere, quindi è molto nascosta.
0: Ecco perché il sindaco Nicotra ha detto: no, ma adesso che hanno fatto la pista ciclabile, poi abbiamo rifatto le spiagge, adesso è tutto molto aperto, è tutto molto visibile.
33: La pista ciclabile arriva almeno 200 metri da quel punto, quindi non credo che chi va in bicicletta possa incontrare coloro che praticano il naturismo, a meno che non decida di saltare con la bicicletta nell'acqua e farsi un tuffo e pedalare nell'acqua, ma la vedo dura.
0: Quindi insomma, secondo lei è stato un provvedimento un po' esagerato. Senta, sindaco Bendinelli, secondo lei ci vuole, insomma, è giusto che nell'ambito di un mercato turistico siano contemplate anche delle spiagge riservate alla pratica del naturismo? Cioè diventa, diciamo, anche perché il turismo tedesco è uno dei turismi prevalenti sul Garda, e i tedeschi sappiamo che sono molto amanti anche del naturismo.
33: Non so nemmeno se quel tratto di spiaggia sia stato adibito espressamente alla pratica del naturismo. Credo che i naturisti frequentassero o frequentino quel luogo da qualche decennio, e probabilmente erano anni e anni che nessuno di noi ne sentiva parlare.
0: Sì.
33: Questa ordinanza ha più sapore di voler risvegliare un dibattito del quale la gente si era dimenticata da tempo.
0: Senta, visto che lei appunto ha criticato questo provvedimento, vuol dire che se sarà disposto ad ospitare nel suo comune, nella spiaggia confinante Brancolino, quella quindi che confina con Torri, qualche...
33: No, perché al confine con Torri inizia una proprietà privata, quindi non è possibile, però non avrei nulla in contrario se, ripeto, il naturismo venisse svolto in maniera corretta e priva da qualsiasi pregiudizio. Lo ripeto, lo ribadisco, sono persone che stanno in contatto con la natura, che non si guardano nemmeno tra loro, o almeno così dovrebbe essere, e quindi non ci vedo nulla di male. Ripeto, ribadisco, la mia non è una critica nei confronti dell'amico e collega sindaco di Tori Nicotra, ma semplicemente una considerazione che faccio. Tutti noi che siamo nati e siamo cresciuti in queste zone conosciamo quel tratto di spiaggia da sempre. Penso che non se ne parlasse almeno dagli anni 90. Oggi è stato risvegliato quel problema. A volte mi chiedo se effettivamente si voglia mettere mano a un qualcosa che poi non rappresenti un problema, o se di fatto si ricercassero le luci della ribalta.
0: Okay. Questo insomma è il suo sospetto, insomma, che le viene di
33: faccio una considerazione con un po' di sorriso, perché conosco Stefano Nicotra che non è, voglio dire, che ogni tanto adotta qualche provvedimento, e sappiamo essere salito alle cronache nazionali per qualche provvedimento che ha assunto anche in altri
0: settori. Assolutamente, poi guardi, in uno spirito assolutamente liberal e anche di mercato, appunto, torno a ripetere, visto che è una cosa che non fa male a nessuno, quando è praticata appunto con lo spirito giusto, anzi credo che potrebbe anche essere un incentivo il fatto di creare delle spiagge dedicate per questo tipo di pratica, insomma.
33: L'ho ribadito già prima durante il corso dell'intervista, certo. E lo ripeto anche adesso.
0: Bene, senta Davide Bendinelli, l'ultima domanda gliela faccio sui sondaggi. Sa che ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato le classifiche con i vari sindaci, chi cresce, chi resta stabile, eccetera. E poi una nota finale del sondaggista Antonio Noto, che dice: sì, perché adesso i sindaci sono in prima linea, chiedono ai sindaci qualsiasi cosa e non importa più che un sindaco mandi avanti i cantieri nella città, quello che conta è la sicurezza, è il fatto, è l'abitare, il costo della vita, eccetera. Lei
33: sulla questione della sicurezza c'è una cattiva informazione che è stata strumentalizzata, e allora nella mente dei cittadini è passato il concetto, rischia di passare il concetto che il responsabile della sicurezza del territorio siano i sindaci. Non è così, sono le forze dell'ordine che si devono coordinare tra loro, e per farlo devono avere i mezzi economici, le risorse economiche e anche i mezzi per poter intervenire, e quindi è una questione più che altro riconducibile eventualmente a una scelta politica del governo, che deve decidere se voler garantire la sicurezza dei cittadini investendo sul fatto di rafforzare la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, pensiamo al nostro territorio, i carabinieri che lavorano e che coprono il territorio che da Peschiera va a Riva Garda, si impegnano, sono bravissime persone, encomiabili dal punto di vista della presenza, ma sono in pochi.
1: Sì,
33: mancano
1: sì.
33: Le volanti, mancano le pattuglie, di notte, da mezzanotte, addirittura nella caserma tra Bardolino e Garda non hanno neanche la pattuglia, anni fa ce l'avevano. Noi come sindaci saremmo anche disponibili a dare ospitalità, eventualmente durante il periodo estivo, a dei carabinieri che potessero o che volessero venire a svolgere il servizio in queste zone e anche contribuire economicamente, ma non ci viene proposto. Quindi non cerchiamo polemiche, non addossiamo ai sindaci, che di per sé hanno già molte colpe, ma non sicuramente quella di non fare nulla per la sicurezza. È comodo perché il primo cittadino di qualsiasi comune è la prima persona che si incontra, la prima persona che generalmente si critica per qualsiasi cosa che possa accadere sul territorio che lui rappresenta. Ma da qui a dire che le colpe sono imputabili alle amministrazioni non è corretto e non è una corretta informazione.
1: Ecco, insomma,
33: le cose come stanno. Quando qualche tempo fa le forze dell'ordine, della polizia stradale, non uscivano perché dovevano fare i conti addirittura con la carenza di benzina delle autovetture che loro avevano a disposizione. È colpa dei sindaci o è colpa del Ministero degli Interni?
1: Certo.
33: Poniamoci le domande in maniera corretta, insomma, per poi risolvere il problema.
1: Alla fine,
33: poi i sindaci hanno tanti altri problemi.
1: Ecco, vabbè,
33: e hanno tante altre responsabilità, meriti e colpe. Ma quello della sicurezza, per cortesia, non si voglia ad accollare alle amministrazioni locali, perché delega non è una competenza dei sindaci quella di sovraintendere la sicurezza. Poi si può intensificare la presenza della polizia locale, si possono dare degli incarichi a delle ditte private che svolgono dei servizi di monitoraggio, ma gli interventi, il presidio del territorio, la sicurezza deve essere chiaramente a capo e deve fare riferimento alle forze dell'ordine.
1: Noi non
33: abbiamo nessuna possibilità di intervento. Se succede qualcosa, chiamiamo le forze dell'ordine prima di intervenire.
1: Certo.
33: Possiamo segnalare situazioni di pericolo, ma non intervenire.
1: Ecco,
33: anche i vigili urbani lo fanno.
1: Sindaco Davide Bedinelli, abbiamo capito insomma l'analisi di noto, insomma, quella che vede i sindaci un po' come il parafulmine di tutto, insomma, regge da questo punto di vista, anche perché da come ce l'ha raccontata effettivamente questi sono i fatti. Io intanto ringrazio il sindaco di Garda Davide Bendinelli per essere stato gentilmente con noi in questa tempo reale estate. Le auguriamo una buona estate e ci risentiremo.
33: Grazie.
1: Presto.
33: Ci risentiremo presto, sperando che Nicotra non faccia altri provvedimenti come questo.
1: Grazie,
33: arrivederci.
1: Per un comune confinante come il vostro, insomma, c'è dialettica, ecco, diciamo così, certamente.
33: Grazie.
1: A risentirci, a presto.

0: piccolo uomo.
1: Da pochi giorni si sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-27 dell'Università di Verona, oltre 100 corsi di studio, nuove opportunità internazionali, servizi per il diritto allo studio e un Ateneo sempre più orientato all'innovazione e al lavoro. Quest'anno la campagna di iscrizione si intitola Vieni, scopri, vivi Uni Verona. E allora ne parliamo questa mattina con il professor Cosimo Munari, delegato della rettrice per le politiche di orientamento e tutorato. Buongiorno professor Munari, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Senta, che significato ha questa iniziativa sotto questo titolo? Vieni, scopri, vivi Uni Verona.
2: Quest'anno abbiamo deciso di dare importanza nella campagna immatricolazioni alla città di Verona. L'università e la città sono e devono essere in dialogo costante. La nostra università ha 30.000 studenti, quindi la città è a tutti gli effetti una città universitaria, e con la campagna abbiamo voluto anche graficamente mandare questo messaggio. La città è un partner strategico per noi come università, come Ateneo Statale, e la nostra università è un partner strategico per la città, per il suo territorio, per le sue aziende, per le sue istituzioni. Quindi il messaggio è quello alle future matricole di venire e scoprire la città e come l'università si inserisce all'interno del contesto cittadino e del suo territorio, e l'augurio è quello di vivere l'esperienza della città e dell'università a tutto tondo.
1: Ecco, sono 101 i corsi di laurea, 14 i corsi interamente erogati in lingua inglese, 3 sia in lingua inglese che in italiano, 23 di dottorato, 43 scuole di specializzazione dell'area sanitaria, 6 in altre aree e 40 master. Quali sono poi alcune delle novità che presentate quest'anno?
2: Sì, intanto i dati che lei ha dato ha condiviso fanno capire quanto grande e importante sia il nostro Ateneo. Ci classifichiamo nella top 10 dei grandi Atenei statali in Italia secondo la classifica Censis 2025. Mi interessa sottolineare due novità fondamentali. La prima legata all'intelligenza artificiale. La rettrice, la professoressa Chiara Lerdini, all'ultimo Job Orienta a novembre 2025 aveva colto la sfida, diciamo così, del Job Orienta stesso sul tema dell'intelligenza artificiale, e aveva promesso che la nostra università avrebbe lavorato sul tema. Nel frattempo abbiamo lavorato sodo, in effetti. Sì. Siamo tra i primi Atenei in Italia ad avere approvato delle linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale, tanto nella didattica quanto nella ricerca, ma abbiamo pensato anche agli studenti, e dal prossimo anno accademico offriremo a tutte le matricole, indipendentemente dall'area disciplinare scelta, un corso di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale, sì, di AI literacy, che è fondamentale oggigiorno per capire i vantaggi, gli svantaggi, i possibili punti critici dell'intelligenza artificiale stessa. E l'altro è un corso rivolto sempre a tutte le future matricole sulle metodologie di studio. Dall'ultima ricognizione, quasi il 70% delle matricole dell'anno scorso ha chiesto un accompagnamento in ingresso sul tema delle metodologie di studio, e qui abbiamo potuto sfruttare le competenze che noi abbiamo in termini di scienza della didattica presso il nostro Ateneo per mettere in piedi questo corso di nuovo, che sarà offerto a tutte le matricole indipendentemente dall'area disciplinare.
1: Ecco, senta professor Munari, le chiedo in ultima cosa per quel che riguarda il cosiddetto ascensore sociale, il capitolo borse di studio da una parte e dall'altra il capitolo dedicato agli studenti fuori sede, specialmente, certo, quelli che insomma non possono permettersi grosse cifre per pagare un alloggio.
2: Sì, allora i servizi sono un tema fondamentale. Abbiamo investito e stiamo continuando a investire molte energie e risorse. Due punti qui: da un lato l'ampliamento degli alloggi studenteschi, universitari. Sul territorio ci sono 20 studentati grazie alla convenzione con ESU abbiamo quest'anno circa 900 alloggi studenteschi a prezzi calmierati su tutto il territorio e si sta lavorando per aumentare ancora di più l'offerta. Dall'altro lato, in termini di diritto allo studio, la possibilità per tutti gli studenti e le studentesse che abbiano un ISEE inferiore a 27.000 euro di ottenere l'esonero completo dalle tasse universitarie, quindi entrambe queste azioni sono azioni per un'università più inclusiva e più aperta.
1: Sì, ecco, senta, no, stavo dunque dando un'occhiata anche ai dati perché dobbiamo pensare che lo studio è sempre un investimento e alla fine vedo dai vostri dati che lavora l'89,4% dei laureati triennali che non proseguono gli studi a un anno dal conseguimento del titolo e sì, poi una quota che aumenta anche per gli altri corsi, quindi è interessante anche questo dato.
2: Io questo è fondamentale, certo.
1: Ringrazio il professor Cosimo Munari, delegato della rettrice per le politiche di orientamento e tutorato dell'Università di Verona, per essere stato con noi. Gli auguriamo una buona estate e un buon proseguimento con appunto il lavoro di accoglienza degli studenti in questi giorni.
2: Grazie mille, arrivederci, buona estate a tutti.
1: Questa è Radio Verona.
0: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
7: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
6: pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Radio Verona.
1: E dopo il flashback si inizia. Buongiorno, bentrovati. 9:16 minuti dopo il nostro saltone nel passato. Ringraziamo il nostro Luca Del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione. Ora, come sempre, tocca a noi, a me farvi compagnia. Voi, se volete anche interagire con noi, al 335 60 11 610. Vi ricordo il nostro sito, mediante il quale potete anche ascoltarci in streaming, radioverona.it, la nostra app Radio Verona e le pagine social Instagram, Facebook. Subito i Maroon 5,

Maroon 5, ma pensiamo al giorno. Che tempo farà quest'oggi? Cosa prevedono gli esperti per il weekend? Lo scopriamo insieme tra pochissimo. Già vi dico che quest'oggi zero piogge, ma anche domani, dopodomani, piogge che potrebbero giungere copiose. Quando siamo a casa non si lavora, quindi sabato e domenica. Ma scopriremo i dettagli tra pochissimo. In arrivo anche l'informazione nazionale e internazionale tra poco sulla prima unica radio di Verona. Subito Calvin Harris e Le Golding Free.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

28 minuti, questa è Radio Verona. Anche quest'oggi sarà una giornata caliente, ma domani ancora di più. Insomma, sì, non ci mancava assolutamente. Ormai ci eravamo abituati almeno di notte a dormire qualche ora in più, ma così non sarà a partire da domani. Infatti quest'oggi sì, è vero, soleggiato e caldo, ma da domani temperature massime fino a 39 gradi in pianura padana, quindi nel nostro territorio, con notte tropicale. Ah, quella notte famosa in cui praticamente ci si gira, rigira con il cuscino e non si dorme assolutamente mai. Quindi notti tropicali in quasi tutte le città. Poi giovedì e venerdì ancora sole caldo e potrebbe esserci qualche acquazzone, ma sui rilievi. Nel weekend, ecco qua, temporali anche con grandi, le temperature comunque sopra la media. Pensate che in alcune location supereranno i 42 gradi.

0: subito in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo. Arriva un'informazione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova a largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ore di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo e ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: David Guetta, Sexy Beach su Radio Verona 9:53 minuti. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Buona mattinata, tra poco torniamo insieme con il sound inconfondibile dei Muse. L'ultimo singolo, Night Shift Superstar.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Torna nuovamente il nostro Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione completata dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. In corso dalle prime ore di oggi un'ordinanza di applicazione di misure cautelari a Verona e provincia da parte della Polizia di Stato. Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Verona su richiesta della locale procura nei confronti di 10 giovani indagati per rapina e detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I dettagli dell'operazione, fa sapere la questura scaligera, saranno resi noti in mattinata. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 7 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Tragedia sfiorata ieri sera al largo di Torri del Benaco. Due turisti sudafricani di 19 anni, dopo essersi tuffati dalla barca presa a noleggio, sono rimasti in acqua mentre il natante veniva spinto via dal vento. Provvidenziale l'allarme lanciato da un diportista. La guardia costiera ha salvato entrambi, recuperando la ragazza pochi istanti prima che si inabissasse. Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona, i funerali di Andrea De Donno, il 22 morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto, fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Cambiamo argomento. Dopo il via libera della Giunta, anche la Commissione Bilancio ha licenziato le delibere relative all'adeguamento delle tariffe TARI per il 2026. Sentiamo Giovanni Salvatori.
6: Una tariffa con un aumento contenuto dell'1,27% grazie anche alla copertura di 1 milione proveniente dagli introiti della tassa di soggiorno. Il via libera, col voto contrario delle minoranze, è arrivato però al termine di ben 4 consecutive riunioni della Commissione, con dibattito molto acceso tra maggioranza e opposizione, amplificato dalle tante segnalazioni di disservizi o accumulo di rifiuti attorno ai cassonetti da parte dei cittadini. Inevitabile l'eco della fase di cambiamento profondo che attraversa la raccolta cittadina col passaggio ai contenitori ad accesso controllato, l'aumento in corso della percentuale di differenziata, ma anche gli assestamenti del servizio ancora da mettere a regime. Se l'assessore Tommaso Ferrari ha parlato infatti di cambiamento culturale politico in corso, ricordando come il superamento della fatidica soglia del 65% dei rifiuti differenziati permetterà di risparmiare sui costi dell'ecotassa regionale, le opposizioni hanno reagito chiedendo il perché dell'aumento dei costi di gestione. Non dipendono completamente dall'ecotassa, ha sottolineato la capogruppo di Fare Patrizia Bisinella, come l'omologo della Lega Nicolò Zavarise, che ha chiesto conto della crescita dei costi complessivi previsti nelle prossime annualità dal piano economico finanziario. Al centro del dibattito anche i costi maggiorati del personale. 6 milioni dall'arrivo dell'amministrazione Tommasi, secondo Bisinella, 4 secondo l'azienda, una scelta comunque rivendicata da Comune Amia nell'ottica degli investimenti per un servizio migliore. Va migliorato il servizio su abbandoni e spazzamento, ha ammesso Ferrari, confermando però nella sostanza la linea intrapresa. Infine, la scelta di non condurre più rifiuti per il pretrattamento a Cadelbue, ma di conferirli direttamente in discarica fuori bacino di Verona. Il prodotto realizzato, combustibile solido secondario, non è più conveniente sul mercato. La nuova tariffa deve passare l'esame del Consiglio. Sarà poi pagabile entro il 5 settembre oppure diluita in tre tranche a settembre, ottobre e novembre, salvo il bonus sociale per chi ha un reddito ISEE inferiore a 9.700 euro.
5: Venerdì alle 13 una delegazione di rappresentanti istituzionali della sanità e del terzo settore effettuerà un'ispezione nel carcere di Montorio. L'iniziativa, annunciata dall'associazione Liberi Liberi articolo 27, arriva dopo i recenti episodi che hanno riacceso l'allarme sulle condizioni di detenzione, tra cui un caso di tubercolosi e la morte in cella di un detenuto malato oncologico. Parliamo ora di concerti. Zucchero Fornaciari tornerà protagonista all'Arena di Verona con 11 concerti evento. Il primo è in programma il 10 settembre 2027, giorno del suo compleanno, per celebrare i 40 anni dell'album Blues. Seguiranno altre 10 date nel 2028. Intanto il tour Baila Sexy Thing 25 Under the Moonlight si concluderà il 10 luglio del prossimo anno allo stadio San Siro. È tutto, le prossime news locali tra meno di un'ora alle 11, adesso invece le previsioni del tempo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per oggi, martedì 7 luglio, vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico, sui litorali e sul lago avremo per oggi cieli sereni e poco nuvolosi per l'intera giornata. A Verona, giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, ma senza piogge. Temperatura massima fino a 34 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio da sud, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

su Radio Verona, il nuovo singolo per l'estate 2026. Che state senza Farrucco? 10 e 14 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Arrivano le proposte dei vari residenti del centro, del cuore della città di Verona, per valorizzare la tomba di Giulietta. La richiesta è quella di vivere più eventi, diverse le proposte anche per via del pontiere. Le strade proprio limitrofe tornano al centro dell'attenzione, con tante richieste avanzate da residenti e commercianti che chiedono un confronto con l'amministrazione comunale. Tra le proposte una migliore valorizzazione della tomba di Giulietta, con una segnaletica più efficace, l'organizzazione di iniziative ed eventi per rendere l'area più vitale, più frequentata, insomma per valorizzare questa location unica che appartiene proprio alla città di Verona. Torniamo nel 2011 sulla prima unica radio di Verona, Miracle Worker, Super Heavy.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
13: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Nostra martedì che stiamo vivendo insieme, ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Tra poco andiamo a San Bonifacio. Sì, perché San Bonifacio ha deciso di farci vivere tantissime emozioni in quest'estate con i giovedì di luglio, 4 serate tra musica, arte, tanto spettacolo. Il centro storico di San Bonifacio si prepara proprio a farci vivere tante emozioni. Si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto. C'è questa rassegna estiva promossa dal comune che rimarrà le serate del 9, del 16, del 23, ma anche del 30 luglio, dalle 18 alle 24, quindi l'orario più bello per stare in giro quando non fa troppo caldo. Giusy Ferreri.

0: Giusy Ferreri decise di farci rivivere le emozioni di Rino Gaetano. Ma il cielo è sempre più blu, 10:33 minuti, leggermente in ritardo. Vogliamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i due coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
15: Radio Verona, Radio Verona,
16: Compilation.

Sam Smith, la la la, e salutiamo anche il nostro affezionatissimo Mario, sempre all'ascolto. Un abbraccione radiofonico da tutta Radio Verona. Il centro storico di San Bonifacio si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Torna infatti la kermesse i giovedì di luglio, rassegna estiva promossa proprio dal comune, che potremo vivere a partire da questo giovedì, ma poi anche il 16, il 23, il 30 luglio, per 4 giovedì consecutivi. Corso Venezia, Corso Italia, Piazza Costituzione, con l'estensione anche a Vittorio Veneto, e ci saranno concerti, artisti di strada, installazioni artistiche, la possibilità a San Bonifacio, siamo nel cuore di San Bonifacio, di divertirsi tutti quanti insieme. E tanti gli appuntamenti, si comincia questo giovedì 9 luglio con artisti di strada, gonfiabili per i più piccini, la musica della grande onda, oltre alla via dell'arte lungo Corso Italia. Poi il 16 luglio il programma si arricchirà con esibizioni del gruppo Tropicando, un secondo punto musicale nell'area dell'ex parrucchiera, dove ci saranno poi anche mercatini, menu speciali, pizza, musica e birra in Corso Italia, l'esibizione di Scoot of Heart. Terza serata, giovedì 23 di luglio, coinvolgerà anche l'area di Vittorio Veneto con una proposta ancora più ampia, quindi una festa che si allarga sempre di più con musica live, con tribute band. Ci sarà anche una tribute band dedicata a Amy Winehouse giovedì 23 luglio. Giovedì 30 luglio una serata all'insegna della musica e dello spettacolo, grazie a tantissime esibizioni, DJ set, e poi ci sarà anche una sfilata di moda in Corso Venezia, quindi grande festa. Poi ci sarà anche la possibilità di vivere il progetto culturale Giovedì d'Arte, in programma ogni sera dalle 20 alle 24, con dipingi all'aria aperta e guarda lo spettacolo. Sarà un grande spettacolo, 9, 16, 23 e 30 luglio, giovedì di luglio, da vivere a San Bonifacio in provincia di Verona. Noi viviamo la musica, quella più bella della prima unica radio di Verona, la musica dell'estate. Torna in onda anche Elton John, Love Me Again.

0: 10:53 minuti, tra poco, prima dell'informazione curata dal nostro Luca Del Ponte, arriva anche la musica di Harry Styles.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: No, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
15: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
16: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
17: Radio Verona gira voce.
18: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. In corso dalle prime ore di oggi un'ordinanza di applicazione di misure cautelari a Verona e provincia da parte della Polizia di Stato. Si tratta di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Verona su richiesta della locale procura nei confronti di 10 giovani indagati per rapina e detenzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I dettagli dell'operazione, fa sapere la questura scaligera, saranno resi noti in mattinata. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Martedì 7 luglio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona, ai funerali di Andrea De Donno, il 22enne morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana Bussolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto, fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Sicurezza, scene da film. Sabato pomeriggio a Verona, in Lungadige Porta Vittoria, un motociclista di 46 anni ha forzato un posto di blocco della polizia locale tentando di investire un agente che è stato trascinato per circa 100 metri durante l'inseguimento. L'uomo, risultato con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite e trovato in possesso di un coltello, è stato arrestato e posto ai domiciliari. Aggredito invece durante un controllo il comandante della polizia locale di Ronco all'Adige, Franco Adami, è rimasto ferito ad una spalla dopo essere stato spintonato da un 28enne marocchino irregolare sorpreso con un connazionale mentre bivaccava in centro. L'uomo è stato denunciato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. È Vangadizza di Legnago, la località del Veneto dove ha piovuto meno negli ultimi 8 mesi, lo rileva l'ultimo bollettino ARPAV. Nel bacino dell'Adige il deficit di precipitazioni è del 27%, mentre la portata del fiume è inferiore del 58% rispetto alla media storica. Per ora l'irrigazione è garantita, ma senza nuove piogge la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Sale la tensione sul Basso Garda in vista del raduno internazionale di auto elaborate Soga Southern Garda Sea, in programma da giovedì. Tra Peschiera e Castelnuovo sono già segnalati sgommate, drifting e 2 incidenti. I sindaci chiedono più controlli e denunciano una situazione che ogni anno mette a rischio la sicurezza di residenti e automobilisti. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona, giravoce. Radio Verona

Radio Radio Verona 11:12, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicolò, Neir in diretta, la prima unica radio di Verona. Parliamo del nostro territorio, ma non solo, anche della nostra regione, dell'Italia intera, le curiosità, quelle belle da condividere. A proposito di regione, andiamo a Venezia. Il Valpolicella conferma la vocazione, la versatilità e rilancia il consumo del vino rosso anche nella stagione estiva. Il prossimo giovedì 9 luglio torna infatti Venezia Superiore, la manifestazione organizzata dal consorzio Vini Valpolicella, che per il quarto anno consecutivo porterà proprio sul Canal Grande, in questa cornice bellissima, un'inedita esperienza di degustazione dedicata a Valpolicella DOC e a Valpolicella DOC Superiore. Saranno proprio serviti in quel di Venezia dal consorzio Vini Valpolicella, un bellissimo appuntamento di autopromozione, ma non solo, che è in programma giovedì dalle 18 alle 23 nei pressi di Rialto, con ingresso gratuito. A Venezia, nel capoluogo della nostra regione, questo evento proporrà un tasting che vedrà protagoniste 30 etichette di 19 aziende. E sempre a proposito di Venezia, e tra poco parliamo anche delle premiazioni che si sono svolte a Venezia, subito Don Joe.

Businessman, 11:18 minuti, questa è Radio Verona. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Siamo stati a Venezia virtualmente perché giovedì c'è questo grande evento a Rialto che riguarda il vino del nostro territorio, il Valpolicella. Ma a proposito di Venezia, restiamo ancora un po' lì, in questa bellissima romantica location della nostra regione, nel nostro capoluogo di regione, è perché a George Clooney, il Leone d'Oro, la carriera

0: per la mostra del cinema di Venezia. Lui ha detto: ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia, la mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ricevere il Leone d'Oro è stato un onore immenso, grande e ancora bello nonostante l'età. George Clooney, un artista davvero internazionale, un artista che ha fatto sognare tanti di noi con i suoi film, uno più bello dell'altro. Camila Cabello tra poco con Don't Go Yet.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

28 minuti dopo le 11 del mattino. Ancora buon martedì a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò, 335 60 11 610, se volete scriverci. E non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto, quindi praticamente per tutta l'estate. Partecipare è davvero semplice: dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine in gioco del quotidiano e quindi scoprite la lettera del giorno. Componete giorno dopo giorno il codice settimanale, registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate così alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. Con almeno 8 settimane di gioco su 13, inoltre, potrete accedere alla super estrazione finale con dei premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Buona fortuna, giocate, vinci l'estate. Grazie al quotidiano L'Arena, davvero tanti, tantissimi fantastici premi. Tommaso Paradiso, il nuovo singolo su Radio Verona. Agitare e Coca-Cola.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidiyil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio: la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali, pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Loco, uno dei loro più grandi successi alle 11:42 minuti su Radio Verona. I Litfiba che saranno al Castello Scaligero di Villafranca e manca poco il 9 di luglio, quindi il prossimo giovedì, per 40 anni di 17 re tour. Quindi li avremo nel nostro territorio, magari ci andremo io e Tiziana Abbronzato, che è scesa nei nostri studi per ovviamente aggiornarci in tempo reale su delle notizie importantissime. Ben ritrovata!
1: Beh, ben ritrovata e ben ritrovati anche ai tuoi ascoltatori. Sì, speriamo di andarci e chissà che non ci vadano anche due ragazzi che sono stati salvati ieri sul lago di Garda.
0: Per festeggiare, per dire certo. Siamo salvi e stiamo bene.
1: Direi proprio di sì, perché ieri ci sono stati dei momenti di grande apprensione sul lago di Garda. Infatti intorno alle 19:15 è stato avvistato tra Tuscolano Maderno e Torre del Benaco, proprio in mezzo al lago, un natante a motore fermo, senza nessuno a bordo, e a bordo c'erano invece vestiti e documenti, quindi si è temuto il peggio. Cosa era accaduto? Due ragazzi si erano tuffati, un ragazzo e una ragazza si sono tuffati in mezzo al lago per fare il bagno e il natante è stato spostato dalla corrente. C'è stato un repentino cambiamento del tempo e l'allarme è stato dato alle 19:10. Li hanno cercati con l'elicottero del 118, la guardia costiera è arrivata con un mezzo da salò, i vigili del fuoco, erano stati allertati anche i sommozzatori, si pensava al peggio. Nessuno aveva avvistato ragazzi chiedere aiuto, bagnanti o altri con altri mezzi, con altre imbarcazioni. Invece alle 20:15 finalmente li hanno trovati, stavano proprio per annegare, la ragazza era stremata, li hanno portati in salvo, sono stati curati dai sanitari al 118, insomma una disavventura a lieto fine. Però la guardia costiera raccomanda in questi giorni di stare assolutamente molto attenti alle previsioni meteo, perché il tempo può cambiare da un momento all'altro e magari si è anche un po' inesperti, quindi prima di uscire con delle imbarcazioni, prima le previsioni meteo, poi essere dotati di completo equipaggio ed essere sempre prudenti.
0: Prudenti, tutto è bene ciò che finisce bene, fortunatissimi ragazzi, però bisogna fare attenzione. Grazie Tiziana, buon lavoro e buona giornata. Su Radio Verona arriva anche la voce di Dua Lipa. Alle 11:45 minuti, turn in the season.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johann Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo. Scopriamo insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dalle ultime di sport con Alessandro Di Pietro e dalla Viabilità. E pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. È Vangadizza di Legnago, la località del Veneto dove è piovuto meno negli ultimi 8 mesi. Lo rileva l'ultimo bollettino ARPAV. Nel bacino dell'Adige il deficit di precipitazioni è del 27%, mentre la portata del fiume è inferiore del 58% rispetto alla media storica. Per ora l'irrigazione è garantita, ma senza nuove piogge la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 7 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Tragedia sfiorata ieri sera al largo di Torri del Benaco. Due giovani turisti sudafricani in balia delle onde dopo essersi tuffati e avere visto la loro imbarcazione allontanarsi per la corrente. Tiziana Bronzato.
4: Sono le 19.15. L'elicottero del 118 sorvola il lago di Garda tra Punta San Vigilio e Torri del Benaco. Il mezzo nautico GCA-58 della Guardia Costiera di Salò e un mezzo dei Vigili del Fuoco scandagliano il lago tra Tuscolano Maderno e Torri. Stanno cercando due ragazzi e sperano di trovarli vivi. L'allarme è al 112 alle 19.10. C'è un natante a motore alla deriva in mezzo al lago, nessuno a bordo, ma ci sono vestiti e documenti. Si pensa al peggio. La luce del tramonto confonde. Non si odono voci, non si odono richieste di aiuto. Passa un'ora, diventano più fievoli le speranze di trovare persone ancora in vita. Poi alle 20.15 l'urlo. Eccoli, un soccorritore della guardia costiera si tuffa, raggiunge la ragazza estremata, rischia di annegare. Viene portata in salvo insieme all'amico. Affidati al personale sanitario, i due vengono curati. Sono salvi. L'incubo è finito. Sono state ore di inferno. I due naufraghi hanno raccontato tra le lacrime di aver creduto di morire, di aver tentato di raggiungere il loro natante quando il repentino peggioramento delle condizioni meteo sul lago l'ha fatto allontanare, lasciandoli in balia dell'acqua e della corrente. Per ore hanno urlato, invocato, chiesto aiuto, stremati nel fisico, nel tentativo di restare a galla. Spaventati a morte in mezzo al lago desolato, stavano annegando. Poi il miracolo, l'arrivo dei soccorritori e il salvataggio.
3: Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona i funerali di Andrea De Donno, il 22enne morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana a Bussolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto, fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Cambiamo argomento. Venerdì alle 13 una delegazione di rappresentanti istituzionali della sanità e del terzo settore effettuerà un'ispezione nel carcere di Montorio. L'iniziativa, annunciata dall'associazione Liberi Liberi articolo 27, arriva dopo i recenti episodi che hanno riacceso l'allarme sulle condizioni di detenzione, tra cui un caso di tubercolosi e la morte in cella di un detenuto malato oncologico. Gli spettacoli Zucchero Fornaciari tornerà protagonista all'Arena di Verona con 11 concerti evento. Il primo è in programma il 10 settembre 2027, giorno del suo compleanno, per celebrare i 40 anni dell'album Blues. Seguiranno altre 10 date nel 2028. Intanto il tour Baila Sexy Thing 25 Under the Moonlight si concluderà il 10 luglio del prossimo anno allo stadio San Siro. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona. Viabilità.
3: Giornata difficile sulla 4 Milano-Venezia, in direzione Venezia 8 km di coda per un incidente tra l'interconnessione con la A21 e Desenzano. In direzione opposta, dunque verso Milano, 7 km di coda, sempre per incidente, tra Somma Campagna e Sirmione. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra Montebello e Verona Sud per traffico intenso. Si aggiungono i disagi dovuti ad un cantiere attivo in entrambe le carreggiate tra Soave e Verona Sud. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero verso Modena, 4 km di colonna per un incidente tra Trento Nord e Rovereto Nord. Più a sud restano invece 2 km di fila per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

Le grandi hit, i tormentoni dell'estate anche in Asia, alle 12:13 minuti su Radio Verona, ad aprire un'altra ora da vivere insieme. Ancora ben trovati, siete con Nadia De Nicolò. Arrivano i Benson Boone, The Time of My Life.

0: dell'Elite dell'estate 2026, quella firmata da Fred De Palma con Anita e Miss Kill alla testa gira 12:20. Questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610. Se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. L'ultima tendenza per le vacanze? Forse anche perché insomma andare in vacanza continua a costare sempre di più, è quella dello scambio casa per una vacanza senza alberghi, senza luoghi affollati, con ritmi lenti ma soprattutto con un buon risparmio, perché insomma in un certo senso si torna al baratto. Tra poco insieme scopriamo tutti i dettagli e torneremo anche con la musica dei Maroon 5.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
6: Ehi, perché tutta questa fretta?
5: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
6: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: 12:31 minuti nel nostro martedì, ancora ben trovati. L'ultimo singolo per l'estate 2026. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio, due persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice che prende il via oggi sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM di Piazzale Clodio, per i PM Lavitola il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Lollipop, sei now, 12:44 minuti su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete con Nadia De Nicolò insieme anche quest'oggi fino all'arrivo di Daisy per ancora più di un'ora. L'ultima tendenza per le vacanze è quella dello scambio casa. E come fare per andare in vacanza? Magari non si ha la possibilità anche economica di affittare una casa e di andare in hotel, però c'è quella voglia di staccare qualche giorno, magari in famiglia. E c'è una crescita molto accentuata nella richiesta di scambio casa, un sistema che si fonda proprio sull'ospitalità e in qualche modo il baratto. L'Home Exchange, la più grande community al mondo per lo scambio casa, conferma questo trend che ha raggiunto davvero numeri da record, una crescita molto accentuata e tante richieste in Abruzzo, ma anche per la Calabria, anche Umbria e Puglia attirano persone che vogliono rilassarsi e rigenerarsi, magari non proprio al mare ma in mezzo alla natura. Lo scambio di casa ovviamente fa risparmiare tanti soldi e tra le città in cima alla classifica, tra le grandi città, forse perché attirati da tutto ciò che è buono da mangiare, c'è Napoli. In tantissimi hanno voglia della pizza di Napoli, seguita dalla fresca vicina Trieste, da Palermo, dalla Puglia, in rapida ascesa anche la richiesta per Lecce, mentre in Sardegna ci sono Alghero, voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero, ma non solo, anche Cagliari e l'entroterra. Scambio di casa possibile anche con altre nazioni, in primis la Francia, una bella idea per trascorrere delle vacanze senza spendere delle cifre troppo alte, scambiando la propria abitazione. Ovviamente ci deve essere reciproca fiducia in questo baratto. Shakira, dai dai!

0: and I wanna go home degli su Radio Verona. 12:53 minuti, tra poco torniamo insieme con Madame.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

Marrakesh insieme su Radio Verona nel nostro martedì. Tra poco torneremo in redazione per aggiornarci sulle ultime notizie che riguardano Verona, la provincia. Poi ancora insieme parleremo anche un po' di eventi che riguardano proprio il nostro territorio. Subitissimo il nuovo singolo di Alan Walker con Ava Max. Si intitola Fate.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Maxi operazione della polizia all'alba tra Verona e provincia. 10 le misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo accusato di rapina aggravata e traffico di droga. L'organizzazione, attiva soprattutto tra Verona e Castel d'Azzano, avrebbe gestito un vasto giro di cocaina e hashish, coinvolgendo anche minorenni per consegne e depositi. Un indagato è ancora ricercato. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: E martedì 7 luglio ancora un saluto dalla redazione. Cronaca in apertura con la morte di un senza tetto. Il suo corpo è stato trovato stamani sotto i portici di Piazza Bra davanti all'ingresso di Unicredit. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Sì, buon pomeriggio. Tunisino, 65 anni, senza fissa dimora. Dormiva qualche notte nei giardini della Bra, qualche notte qui nel gradino che porta all'Unicredit, ed è proprio qui che lo hanno trovato senza vita questa mattina. Morto. Le cause ovviamente al momento ancora sono sconosciute, potrebbe essersi trattato di un malore. Qualche suo compagno di strada dice che aveva tutto il viso sporco di sangue, aveva delle ferite. Sarà l'autopsia molto probabilmente a stabilire se la morte sia stata per cause naturali o se sia stato picchiato prima. Stazionava da qualche tempo qui in Piazza Bra come molte persone. Sentiamo la testimonianza di un magrebino che come lui vive in strada, dice di non conoscerlo bene, di averlo visto qualche volta. Ascoltiamo la sua testimonianza.
6: Il signore vive per strada, come tutte le altre persone, senza tetto, senza niente. Mi dispiace per lui. Siamo tutti anche vissuti per strada. Può essere anche per me un giorno, non sa mai.
3: Un episodio accaduto l'altra notte a Nogara richiama invece alla mente l'aggressione di Milano di pochi giorni fa. Un giovane armato di coltello ha aggredito un'altra persona. Diverse per fortuna le conseguenze. Giovanni Salvatori.
7: 28enne senza fissa dimora in stato di alterazione. È il profilo del giovane di origini nordafricane che nella notte tra domenica e lunedì, passata da poco la mezzanotte, avrebbe aggredito armato di coltello un uomo di 51 anni mentre stava entrando in un ristorante del centro di Nogara. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'aggredito infatti è riuscito a reagire, evitando il tentativo di colpirlo da parte dell'aggressore, iniziando una colluttazione con lui che una volta a terra ha estratto dalla tasca anche un taglierino con il quale ha nuovamente tentato di colpire il 51enne. Sono intervenuti i carabinieri allertati dai dipendenti del ristorante che hanno subito disarmato il 28enne, riuscendo poi con fatica a bloccarlo e a manettarlo mentre quest'ultimo si dimenava e inveiva contro i militari che lo hanno poi arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La direttissima si è già tenuta, alla prossima udienza si terrà entro il mese di luglio e a carico dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un episodio inquietante soprattutto se sarà confermato, le indagini sono al momento in corso, che l'aggressore non conosceva l'aggredito, di origini romene, residente in un altro comune del Basso Veronese, che al momento dei fatti aveva da poco concluso il proprio turno di lavoro. Il 51enne sarebbe riuscito a difendersi prontamente anche per aver visto riflessa sui vetri della porta del locale la lama del coltello brandito dal giovane. Grazie ai carabinieri per il loro rapido intervento, dice il sindaco di Nogara Flavio Pasini, raggiunto al telefono, che lancia anche un allarme. Da tempo come sindaci del Basso Veronese chiediamo più controlli sul territorio. Lo Stato deve fare di più perché noi primi cittadini non possiamo fare da soli. Occorrono più divise per le strade dei nostri comuni. Per fortuna, chiude Pasini, questa volta l'aggressore rimarrà in carcere, non sempre accaduto in casi simili avvenuti a poca distanza da Nogara.
3: Cambiamo argomento con il teatro Nei Cortili. Da domani sera 8 luglio fino al 14 luglio a Santa Eufemia va in scena il GAD Renato Simoni con Non dire gatto, commedia diretta da Cecilia Comencini e prima prova d'autore di Alessandro Ravazzin che sentiamo ai nostri microfoni.
8: È una vicenda volutamente a tratti irreale nella quale il pubblico assisterà alla sparizione di persone e oggetti. Ci sono dei personaggi che io stesso ho definito nella mia presentazione sul Deplian come simpaticamente sgangherati, sono personaggi a cui volere bene dall'inizio alla fine. È una vicenda nella quale ci sono dei gialli che vedremo se verranno risolti, come verranno risolti e da chi verranno risolti, perché dobbiamo anche anticipare, lasciando poi un po' di mistero, che non tutto quello che sembra in realtà è.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento il traffico è molto sostenuto sulla 4. Verso Venezia rallentamenti tra l'interconnessione con la A21 e Peschiera in carreggiata opposta, dunque verso Milano invece coda di 10 km per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione. Sempre verso Milano rallentamenti anche tra Montebello e Verona Sud per traffico intenso e per il cantiere aperto tra Soave e Verona Sud. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero verso sud, code di 4 km per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1, sempre in direzione Modena, altri 4 km di fila per un incidente tra Trento Nord e Trento Sud. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
9: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

0: musica dell'estate, le 13:19 minuti su Radio Verona. Buon pranzo a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Il Villafranca Festival questa sera accoglierà uno degli appuntamenti più attesi dell'edizione 2026, estate 2026. Ci siamo proprio questa sera, 7 luglio, sul palco del Castello Scaligero. Si esibiranno infatti The Darkness, la band britannica tra le più note della scena hard rock internazionale, che farà così ritorno nel nostro territorio a Villafranca dopo l'esibizione del 2020. Sono passati 6 anni, tornano e tantissima grinta al Villafranca Festival proprio questa sera. Anche quest'anno c'è un calendario di concerti davvero importante, tanti spettacoli di livello internazionale, tra tanti ricordiamo proprio The Darkness questa sera, che faranno divertire tutti quanti noi. Tra poco torniamo con Tormentor, Comi Fredda come l'inferno.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fredda.

0: ecco più piacevole nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Anna Tatangelo, Uelo, notte poetica su Radio Verona, 13 e 28 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, 335 60 11 610 se volete interagire con noi. E potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci cosa state facendo di bello in questo martedì, se siete in vacanza, no, ancora lavoro, magari state pranzando, magari state organizzando le vostre vacanze. Se farete un giretto nei prossimi giorni fino all'8 agosto a Torino, c'è una bella opportunità il sabato sera. Il sabato sera il Museo Egizio di Torino si potrà visitare gratis, ovviamente bisogna prenotarsi, c'è una lista davvero importante, ma perché no? Magari con largo anticipo si riesce anche a accedere. Quindi le serate dell'11, 18 e 25 luglio e poi del 1 e dell'8 agosto sono a ingresso gratuito in serata a partire dalle 18:30 fino alle 22:30. Ve lo dico, io ci sono stata tante volte, anche perché a Torino ci sono nata, è stupendo, ma ci si impiega un po' di tempo per visitarlo, quindi dovete essere davvero molto veloci per riuscire a visitare tutto il museo dalle 18:30 alle 22:30. Comunque una bellissima idea, il biglietto si prenota online, gli ingressi sono limitati, trovate proprio tutte le informazioni online cercando le visite gratuite al Museo di Torino nel sabato sera estate 2026, e almeno c'è questa bella opportunità, soprattutto se siete in tanti, magari in famiglia, per risparmiare qualche soldino. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo, perché arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un altro top record, un singolo nuovo, e poi sì, ci tuffiamo negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Due persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

La musica più bella alle 13:43 minuti su Radio Verona, ancora ben trovati. Il Grande Teatro è a Verona, festeggia 40 anni con tantissime opportunità per tutti quanti noi. La campagna abbonamenti partirà il prossimo 14 di luglio, quindi la prossima settimana, con un cartellone importantissimo da Shakespeare a Goldoni, a Pirandello, a tutta quella che è la drammaturgia contemporanea. La rassegna Il Grande Teatro celebra 40 anni di storia e ci farà vivere così una grande stagione 2026-2027 al Teatro Nuovo. A proposito di teatro, vi ricordo che anche questo pomeriggio, come d'altronde ogni pomeriggio tranne il giovedì, Radio Verona sarà in diretta da Piazza Bra con l'estate teatrale veronese. Questa sera troverete il nostro Matteo Sambugaro, tra poco invece arriva Desi. Ed Sheeran.

Beat It su Radio Verona, canzone che ci porta i saluti. Però tra poco con voi c'è Daisy, a farvi compagnia per tutto il pomeriggio dalle 17, come dicevo, direttamente da Piazza Bra Radio Verona Live per l'estate teatrale veronese con il nostro Matteo Sambugaro dalle 19, come sempre fuori gioco con Alessandro Di Pietro. Questo è il palinsesto di Radio Verona. Io vi auguro uno splendido pomeriggio, sarà caliente e climatizzatore acceso come al solito, mi raccomando, state al fresco, trattatevi bene, abbiate pazienza, e l'estate è così, poi pensate che forse domani farà ancora più caldo. Stavo dicendo, vi auguro uno splendido pomeriggio e vi aspetto domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Domani arriva Mese Blanco.

0: she might.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. È Vangadizza di Legnago, la località del Veneto dove è piovuto meno negli ultimi 8 mesi. Lo rileva l'ultimo bollettino ARPAV. Nel bacino dell'Adige il deficit di precipitazioni è del 27%, mentre la portata del fiume è inferiore del 58% rispetto alla media storica. Per ora l'irrigazione è garantita, ma senza nuove piogge la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 7 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Tragedia sfiorata ieri sera al largo di Torri del Benaco. 2 giovani turisti sudafricani in balia delle onde dopo essersi tuffati e avere visto la loro imbarcazione allontanarsi per la corrente. Tiziana Bronzato.
5: Sono le 19.15. L'elicottero del 118 sorvola il lago di Garda tra Punta San Vigilio e Torri del Benaco. Il mezzo nautico GCA-58 della Guardia Costiera di Salò e un mezzo dei Vigili del Fuoco scandagliano il lago tra Tuscolano Maderno e Torri. Stanno cercando 2 ragazzi e sperano di trovarli vivi. L'allarme è al 112 alle 19.10. C'è un natante a motore alla deriva in mezzo al lago, nessuno a bordo, ma ci sono vestiti e documenti, si pensa al peggio. La luce del tramonto confonde, non si odono voci, non si odono richieste di aiuto. Passa un'ora, diventano più fievoli le speranze di trovare persone ancora in vita. Poi alle 20.15 l'urlo. Eccoli, un soccorritore della guardia costiera si tuffa, raggiunge la ragazza estremata, rischia di annegare. Viene portata in salvo insieme all'amico. Affidati al personale sanitario, i 2 vengono curati. Sono salvi. L'incubo è finito. Sono state ore di inferno. I 2 naufraghi hanno raccontato tra le lacrime di aver creduto di morire, di aver tentato di raggiungere il loro natante quando il repentino peggioramento delle condizioni meteo sul lago l'ha fatto allontanare, lasciandoli in balia dell'acqua e della corrente. Per ore hanno urlato, invocato, chiesto aiuto, stremati nel fisico, nel tentativo di restare a galla. Spaventati a morte in mezzo al lago desolato, stavano annegando. Poi il miracolo, l'arrivo dei soccorritori e il salvataggio.
4: Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona i funerali di Andrea De Donno, il 22enne morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana a Bussolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto, fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Cambiamo argomento. Venerdì alle 13 una delegazione di rappresentanti istituzionali della sanità e del terzo settore effettuerà un'ispezione nel carcere di Montorio. L'iniziativa, annunciata dall'associazione Liberi Liberi articolo 27, arriva dopo i recenti episodi che hanno riacceso l'allarme sulle condizioni di detenzione, tra cui un caso di tubercolosi e la morte in cella di un detenuto malato oncologico. Gli spettacoli Zucchero Fornaciari tornerà protagonista all'Arena di Verona con 11 concerti evento. Il primo è in programma il 10 settembre 2027, giorno del suo compleanno, per celebrare i 40 anni dell'album Blues. Seguiranno altre 10 date nel 2028. Intanto il tour Baila Sexy Thing 25 Under the Moonlight si concluderà il 10 luglio del prossimo anno allo stadio San Siro. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona, flash.

Anche qui c'è un po' l'urletto alla Michael Jackson, no? In questo Material Girl di Madonna. Io sembro più il chihuahua dei miei vicini di casa quando lo faccio. Au, au! Comunque la stessa. Buon pomeriggio da Daisy. Ben ritrovati in diretta su Radio Verona. Spero che la vostra giornata stia andando alla grande. Ma se avete bisogno di una bella sferzata di energia e di qualche chiacchiera, qualche notiziola, qualche spettegulesse, beh, siete decisamente sintonizzati sul canale giusto. Oggi, ragazzi, andiamo a toccare un argomento che vi farà sicuramente drizzare le antenne. Sì, parliamo di buone maniere, o per meglio dire di maleducazione. Infatti è uscita una curiosissima classifica che mette in fila le città e le regioni più maleducate d'Italia, basandosi proprio sui comportamenti quotidiani di chi ci vive, no? E qui arriva il bello o il brutto, dipende dai punti di vista chiaramente, perché sul podio dei cattivissimi, tra i primi tre posti in assoluto a livello nazionale, c'è anche una città della nostra amatissima regione, il Veneto. Chi sarà mai? Saranno i nostri cugini? Saremo noi? Sarà colpa dello stress da turismo? Insomma, tra poco scopriremo insieme tutta la classifica e sveleremo il nome della città sul podio. E vi anticipo, no, anzi, non vi anticipo niente. Restate lì, alzate il volume della radio, perché adesso si parte con Chiara Galiazzo, Basta poco. Che ce vo'?

Tanto rock. Elton John e Brandi Carlile con Swing for the Fences. Ma adesso parliamo di Super Cafoni. Ve la ricordate la canzone Super Cafone? Eccolo qua. E parliamo delle regioni più maleducate d'Italia. La classifica sul podio, un insospettabile. Allora, si parla di uno studio di una piattaforma di apprendimento linguistico che ha intervistato più di 1500 abitanti di 19 grandi città italiane e ha chiesto loro, insomma, quali sono i comportamenti considerati scortesi nella vita quotidiana, tipo, non so, quelli che si mettono a parlare al cellulare davanti a tutti urlando, piuttosto che, non so, sei sulle strisce pedonali, ti passa davanti, chi salta la fila. Insomma, al primo posto sapete chi c'è. Ta-na-na-na, ta-na-na-na. Tra le città più maleducate si piazza al primo posto Venezia. Venezia, avete capito bene, con un punteggio di 6,55 su una scala dove il valore medio nazionale si attesta a 6,10, un dato che colloca il Veneto in una posizione un po' contraddittoria. Perché? Perché i nostri cugini padovani invece sono stati incoronati perché la città è quella più educata d'Italia, pensate, e Verona non è messa male neanche lei, tutto sommato. Se invece il secondo posto Catania, terzo posto Parma. Ma perché sti pori veneziani se così arrabbiati e maleducati, ciò? Cosa se che li fa arrabbiare così tanto? A quanto pare è l'overtourism che sembra proprio essere il vero fattore scatenante dietro questo primato negativo di Venezia. Il centro storico, che sapete che è esteso su appena 7 km e mezzo quadrati e abitato da meno di 60.000 residenti, accoglie ogni anno circa 13 milioni di visitatori, pari a una media di 35.000 persone al giorno. E insomma, diciamo che purtroppo troppa gente fa arrabbiare i veneziani e dico, ah, non ne posso più, mamma mia, Maria Verginella, no, basta tutto sto overtourism. E c'è Bia su Radio Verona con Rich.

0: Chiamanti Smoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
1: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare.

0: mare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
1: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

Esatto. Allora, leggevo che in Romagna i lacci delle scarpe e gli spaghetti hanno lo stesso nome. Ma perché da noi, noi non siamo meno, eh? Anche noi abbiamo i lacci delle scarpe in salsa veneta. E sto parlando dei nostri amati bigoli, quelli fatti con il torchio, che per la loro consistenza e soprattutto per la loro lunghezza, lo spessore, eccetera, nelle campagne venete venivano spesso paragonati alle stringhe delle scarpe. Ma non solo, il fatto che siano così, diciamo, lunghi e magri in un certo senso, venivano anche così usati come nome per indicare magari che qualcuno era magro e lungo. Si dice è il parumbigolo, questo per dire che uno è alto e lungo. Le lasagne, poi ci sono anche quelle, sapete, le lasagne, quelle belle larghe, quelle che si fanno per la pasta e fasoi, ecco, e si chiamano anche bindelle. Praticamente la bindella sarebbe un nastro di stoffa che le donne usavano per legarsi i capelli o per rifinire gli orli dei vestiti. E poi ci sono anche le orecchie di Giuda, le rece di Giuda, perché in alcune zone della Lessinia c'è questo formato di pasta fresca all'uovo pizzicato proprio al centro per raccogliere il sugo, che prende il nome di rece, cioè le orecchie. Ma la cosa simpatica è che nel nostro dialetto le rece di Giuda sono anche quei funghi che crescono sui tronchi degli alberi, che poi chiamiamo anche orecchioni. Insomma, una doppia similitudine anatomica, naturale e gustosa.

0: Blind. Sono le 14 ormai 31 minuti, è arrivato il tempo di lasciare lo spazio al GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un pomeriggio dalla redazione prende il via il vertice NATO di Ankara, due giorni di serati colloqui che vennero riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato da poco il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamin Saidi, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolente e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Record, Memory of You, è il nuovo singolo pop dell'artista americana di origini inglesi Arlissa. E tra poco su Radio Verona anche il disco compilation anni 90. Restate con noi, con Daisy, fino alle ore 17.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

90, Wilson Phillips con Hold On. Allora, cari amici, se siete sul lago e siete in procinto di andare a fare un bel bagnetto, beh, se vi sentite pizzicare sotto il piede, non arrabbiatevi, ma gioite, fate i salti di gioia, perché è tornato il granchio di fiume nel Garda, un segnale di speranza per la biodiversità. Perché, insomma, questo granchio di fiume, e pensate che è l'unico crostaceo di acqua dolce in Italia che sta veramente scrivendo un nuovo capitolo sulla storia del nostro bellissimo lago. Dopo decenni quindi di declino, sparizione, avvistamenti che avevano documentato con filmati nel loro habitat naturale, questi confermano veramente il suo ritorno, in particolare lungo la sponda veronese del Benaco. Una notizia che riempie di ottimismo chi come il WWF lavora ogni giorno per la conservazione della natura italiana. Quindi, cari amici, se vi sentite pizzicare sotto il piede, siate felici, perché questo è un segnale di speranza, perché quando la natura torna a riprendersi i suoi spazi significa che va tutto bene, madama la marchesa. Ecco, è una bella notizia, vuol dire che anche le acque sono più pulite e quindi è un vantaggio anche per chi va sul lago.

Shade qui su Radio Verona e parliamo di gelati. Viva, beh sì, direi che è il momento giusto per parlare di gelati. Comprereste però voi un cono gelato al prezzo di 95 euro? Allora, se la vostra risposta è sì, dovete farvi un viaggetto in quel di Ruvo di Puglia. Perché vi racconto questo? Perché Flavio Briatore, che è stato ospite in una trasmissione della RAI, ha commentato in modo molto diretto questa cosa e ha detto: chi spende una cifra simile per un gelato è un bip, ecco. Poi però diciamo che la domanda viene spontanea: ma come mai, se andiamo a mangiare una pizza in uno dei suoi locali lì, come si chiama, Crazy Pizza mi pare, una pizza costa dai 17 euro ai 70 se dentro c'è la pata negra, che non so neanche cosa sia, però dopo vado a guardare. È una patata nera la pata negra? Non lo so. Comunque lui ha risposto: mangiare una pizza seduti al tavolo costa alla fine meno di quel gelato lì, quindi alla fine c'è sempre ragione lui. Però 95 euro un gelato e 70 una pizza, è vero che la vita è cara, però è vero che i materiali sono sicuramente delle cose sopraffine, raffinate, però caspiterina, roba per ricconi, ecco, non neanche per ricchini, per ricconi. The Kid Laroi qui su Radio Verona. Pieces, che non è la pizza però, eh.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

ne succede veramente di tutto di più sui social. Allora un tipo, un americano, ha postato la foto di un cheeseburger che ha comprato in una nota azienda, che lui ha lasciato lì per oltre un anno a temperatura ambiente. Allora, dalla foto del prima e del dopo sembra praticamente uguale. Infatti questo esperimento ha reso virale

0: utilizzare il frigorifero. E nelle immagini questo cheeseburger proprio sembra lo stesso, più o meno, ecco, pane, carne, formaggio sembrano quindi aver mantenuto quasi lo stesso aspetto del giorno dell'acquisto. E secondo quanto racconta appunto l'autore del video, è stato acquistato il 6 marzo del 2025 in uno di questi noti ristoranti, e dopo 484 giorni questo creator ha deciso di mostrarlo sui social. La cosa particolare è che non ci sono tracce di muffa né altre alterazioni, insomma, evidenti, e lui ha detto: mi ricorda tanto un giocattolo di plastica che si è fermato nel tempo. Insomma, vabbè, avanti tutta. Beh, però è anche una cosa positiva, si è praticamente mummificato, ecco, se non ha fatto muffa vuol dire che si è seccato per bene, ecco, forse non è proprio una nota completamente negativa. E ora passiamo alle notizie locali, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 14:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Maxi operazione della polizia all'alba tra Verona e provincia. 10 le misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo accusato di rapina aggravata e traffico di droga. L'organizzazione, attiva soprattutto tra Verona e Castel d'Azzano, avrebbe gestito un vasto giro di cocaina e hashish, coinvolgendo anche minorenni per consegne e depositi. Un indagato è ancora ricercato. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E martedì 7 luglio ancora un saluto dalla redazione. Cronaca in apertura con la morte di un senza tetto. Il suo corpo è stato trovato stamani sotto i portici di Piazza Bra davanti all'ingresso di Unicredit. Sentiamo Silvia Beltrami.
5: Sì, buon pomeriggio. Tunisino, 65 anni, senza fissa dimora. Dormiva qualche notte nei giardini della Bra, qualche notte qui nel gradino che porta all'Unicredit, ed è proprio qui che lo hanno trovato senza vita questa mattina. Morto. Le cause ovviamente al momento ancora sono sconosciute, potrebbe essersi trattato di un malore. Qualche suo compagno di strada dice che aveva tutto il viso sporco di sangue, aveva delle ferite. Sarà l'autopsia molto probabilmente a stabilire se la morte sia stata per cause naturali o se sia stato picchiato prima. Stazionava da qualche tempo qui in Piazza Bra come molte persone. Sentiamo la testimonianza di un magrebino che come lui vive in strada, dice di non conoscerlo bene, di averlo visto qualche volta. Ascoltiamo la sua testimonianza.
6: Il signore vive per strada, come tutte le altre persone, senza tetto, senza niente. Mi dispiace per lui. Siamo tutti anche, mi sono per strada. Può essere anche per me un giorno, non sa mai.
4: Un episodio accaduto l'altra notte a Nogara richiama invece alla mente l'aggressione di Milano di pochi giorni fa. Un giovane armato di coltello ha aggredito un'altra persona. Diverse per fortuna le conseguenze. Giovanni Salvatori.
7: 28enne senza fissa dimora in stato di alterazione. È il profilo del giovane di origini nordafricane che nella notte tra domenica e lunedì, passata da poco la mezzanotte, avrebbe aggredito armato di coltello un uomo di 51 anni mentre stava entrando in un ristorante del centro di Nogara, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'aggredito infatti è riuscito a reagire, evitando il tentativo di colpirlo da parte dell'aggressore, iniziando una colluttazione con lui, che una volta a terra ha estratto dalla tasca anche un taglierino, con il quale ha nuovamente tentato di colpire il 51enne. Sono intervenuti i carabinieri, allertati dai dipendenti del ristorante, che hanno subito disarmato il 28enne, riuscendo poi con fatica a bloccarlo e a manettarlo, mentre quest'ultimo si dimenava e inveiva contro i militari, che lo hanno poi arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La direttissima si è già tenuta, alla prossima udienza si terrà entro il mese di luglio e a carico dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un episodio inquietante, soprattutto se sarà confermato, le indagini sono al momento in corso, che l'aggressore non conosceva l'aggredito, di origini romene, residente in un altro comune del Basso Veronese, che al momento dei fatti aveva da poco concluso il proprio turno di lavoro. Il 51enne sarebbe riuscito a difendersi prontamente anche per aver visto riflessa sui vetri della porta del locale la lama del coltello brandito dal giovane. Grazie ai carabinieri per il loro rapido intervento, dice il sindaco di Nogara Flavio Pasini, raggiunto al telefono, che lancia anche un allarme. Da tempo, come sindaci del Basso Veronese, chiediamo più controlli sul territorio. Lo Stato deve fare di più, perché noi primi cittadini non possiamo fare da soli. Occorrono più divise per le strade dei nostri comuni. Per fortuna, chiude Pasini, questa volta l'aggressore rimarrà in carcere, non sempre accaduto in casi simili avvenuti a poca distanza da Nogara.
4: Cambiamo argomento con il teatro Nei Cortili. Da domani sera 8 luglio fino al 14 luglio alla Santa Eufemia va in scena il GAD Renato Simoni con Non dire gatto, commedia diretta da Cecilia Comincini e prima prova d'autore di Alessandro Ravazzin, che sentiamo ai nostri microfoni.
8: È una vicenda volutamente a tratti irreale, nella quale il pubblico assisterà alla sparizione di persone e oggetti. Ci sono dei personaggi che io stesso ho definito nella mia presentazione sul Deplian come simpaticamente sgangherati, sono personaggi a cui volere bene dall'inizio alla fine. È una vicenda nella quale ci sono dei gialli che vedremo se verranno risolti, come verranno risolti e da chi verranno risolti, perché dobbiamo anche anticipare, lasciando poi un po' di mistero, che non tutto quello che sembra in realtà è.
4: È tutto, grazie dell'ascolto.
9: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 8 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Radio Verona, flashback.

0: Sono gli Spargo e diamo il buon pomeriggio a Silvia Beltrami, la nostra giornalista, che è qui per un aggiornamento.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buon pomeriggio Silvia.
1: Buon pomeriggio. Torniamo sul tunisino che è stato trovato sul senza tetto, che è stato trovato morto questa mattina davanti all'ingresso di Unicredit sotto i portici di Piazza Bra. Si chiamava Youssef Makni, era appunto di nazionalità tunisina, aveva 61 anni e lo ha trovato la guardia giurata della banca, ha chiamato subito ovviamente l'ambulanza di Verona Emergenza, che i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, un uomo che non era seguito dalla ronda della carità, nel senso che non aveva il tesserino che contraddistingue appunto le persone che vengono raggiunte dai volontari e della ronda, non andava spessissimo in Piazza Bra, capitava appunto che dormisse un po' i giardini, un po' appunto lì sugli scalini che danno accesso alla banca. Rispetto a quello che si sapeva stamattina, sembra scontata la morte per un malore. Io stamattina sono andata, ho parlato anche con dei suoi compagni di sventura, diciamo così, mi ha detto che aveva il viso, il volto tumefatto, il volto con delle tracce di sangue, però insomma gli agenti delle volanti della questura insomma hanno detto che escludono la morte violenta. Lui sarebbe morto per un malore, poi da stabilire di che entità il malore. Comunque aveva 61 anni, era tunisino, aveva con sé i documenti.
0: Sicuramente poi Silvia ci darai degli altri aggiornamenti
1: appena arriveranno. Certo.
0: Quindi intanto grazie, certo. Grazie per il tuo preziosissimo contributo. E la radio prosegue ovviamente con la musica. DJ Shorty qui su Radio Verona, Cumbia Buena. E vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp per Radio Verona.

Siria, tenebre, poi c'era l'uccello dalle piume di cristallo, il gatto a nove code, quattro mosche di velluto grigio e udite udite, lui sta tornando, eh sì. Allora, a quanto pare, durante un'intervista ha svelato il Dario Argento, che ha già 85 carnevali e che evidentemente ha voglia di lasciare un segno, ecco, insomma, perché lui tra gli anni 70-80 è stato un divino, no, del cinema horror, e quindi sta adesso iniziando le riprese a Parigi di questo film che lui stesso ha detto sarà molto forte e molto cruento. Verrà fatto in quel di Parigi, o almeno forse una parte, e l'interprete sarà Isabelle Huppert, che tra l'altro è un'attrice francese veramente favolosa, ha una classe da vendere. E mi fa un po' ricordare, sapete, quando c'è stato il film Profondo Rosso, vi ricordate quell'attrice che veniva decapitata davanti all'ascensore? Una scena che è passato un po' di tempo, ma me la ricordo ancora, ecco, un'icona proprio della storia dell'horror. Quindi non dovrete aspettare molto, cari amici, anche se tutto quello che è successo al povero Dario Argento, che si è rotto di tutto e di più, ma adesso per fortuna sta bene, far slittare, ecco, con un po' di ritardo, questo film horror, molto horror, che è ispirato ad un vecchio film messicano degli anni 40. E su Radio Verona, Noel Gallagher's We Are On Our Way Now.

0: Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: giorni calorosi, bisogna andare piano, piano, slow. Ecco, per quanto riguarda le vacanze, sapete che l'ultimo trend è la coolcation, che sarebbe praticamente la ricerca dei luoghi più freschi per sfuggire a questo caldo. Ma ce n'è un'altra, un'altra che si chiama la staycation, ovvero sta a casa tua. Statene a casa perché così almeno risparmi. Uno dice: ma che vacanza è stare a casa? Ebbene, allora con pochi accorgimenti si respira aria di vacanza anche a casa, con qualche ideuzza, insomma, così da adottare nelle nostre stanze, nelle nostre case, a partire dai colori e dai tessuti che devono avere una base dal clima estivo, quindi colori chiari. Poi, per esempio, alleggerire la situazione, quindi via le robe vecchie, butta via, butta qua e butta là le robe che non servono, le robe polverose, regaliamo, buttiamo, insomma, cerchiamo di non sprecare, però neanche di tenere lì cose che ormai sono quasi ammuffite. Poi luce naturale a gogo, specchi magari vicino alle finestre, così aprono ancora di più l'ambiente. Poi magari qualche non so, tipo cesta di vimini, qualche dettaglio a tema, no? Le corde decorative per chi ama il mare, la ceramica blu, qualche conchiglia, e per chi invece ama la montagna, degli altri elementi iconici che ricordino la montagna. E poi per forza bisogna creare un'area relax, quindi vicino alla finestra mettiamo una bella poltroncina, così con una lampadina vicino a luce calda per le ore serali, così che ci ricorda di essere in vacanza. E poi possibilmente, se abbiamo un balcone, un terrazzo o un giardinetto, insomma, di mettere qualcosa che ci possa ricordare una vacanza, tipo una piscinetta, ecco, una robina di questo genere. Bisogna vedere però, uno, se il balcone regge, bisogna vedere anche quello, e poi quanto grande è, perché una piscinetta, comunque vabbè, va bene anche quello per i piedi, ecco, va bene la tinozza e mettiamo dentro i piedi a bagno e così ci sembra di essere al mare. Allora amici, dopo questi consigli veramente importanti, che però insomma qualcosa di buono possono anche avere, ci ascoltiamo il GR nazionale ed internazionale qui dai microfoni di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un pomeriggio dalla redazione. Il vertice NATO di Ankara in primo piano, due giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. La cronaca: tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: dal loro prossimo album Act 3 in uscita il 4 settembre. Questo è il disco Top Record qui su Radio Verona e tra poco anche il disco Compilation 90.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

meravigliosa creatura Gianna Nannini. Noi amiamo le nostre cantanti e infatti sappiate che dobbiamo prendere la nostra borsettina e andare a fare, a vedere cosa? A vedere il concerto all'alba di Marina Rei a Caorle, che a quanto pare è uno degli eventi più attesi dell'estate. Infatti si tratta di un'esibizione completamente gratuita che si terrà domenica 26 luglio alle ore 5:30. Avete capito bene? 5:30 non del pomeriggio, vero? Non PM, ma AM, cioè al mattino, dove sulla spiaggia della Madonnina. Questo spettacolo speciale al sorgere del sole quindi inaugurerà l'edizione 2026 di Caorle in Jazz e vedrà l'artista romana ripercorrere oltre 30 anni di carriera, dei suoi grandi successi come Primavera e Sola fino ai brani più recenti. Quindi direi che è una bella bella iniziativa quella dello spettacolo alle 5:30 del mattino, quindi si vede il sole che sorge mentre la tua magari cantante preferita sta intonando un pezzo che ti piace e che ti fa venire i brividi. Bellissimo! Ascoltiamoci questo Manu Chao.

Elettra Lamborghini in questa canzone qui su Radio Verona. Stavo guardando la mini roulotte da bicicletta che vuole, diciamo così, rivoluzionare quello che è il cicloturismo. Allora pesa 52 kg e va bene per due persone. È proprio una mini caravan da trainare in bici. C'è persino il letto per due, il vano per la toilette secca, non so cosa sia, forse senza acqua da tirare, forse quello. E poi insomma c'è un po' tutto, il tavolino da tirare fuori per mangiare. È 1,40 m per 1,96 m. Si attacca alla bicicletta e si va in giro, e poi invece che fermarsi in qualche alberghetto, pensioncina o quant'altro, si dorme lì dentro. Mi resta così un po' strana sta toilette secca, ecco, insomma, la toilette secca, vabbè, insomma sapete che quando si va in giro con biciclette piuttosto che cavalli, insomma in modo un po' wild, a volte bisogna anche adattarsi alle toilette

0: Radio Verona, Love is bigger than anything it is way, qui su Radio Verona. Stasera invece ci sono i Duran Duran, un altro gruppo storico all'Arena. Ma noi vogliamo sapere invece qual è la città più felice di tutto il mondo, che sia Verona, che sia nel Veneto, che sia in Italia, ma ve lo svelerò dopo, è stata addirittura premiata. Tra poco Jonas Blue con Girl qui su Radio Verona.
1: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: una variabile misurabile. Io pensavo che fosse una cosa estremamente soggettiva, no? Perché insomma, vediamo, magari ciò che rende felice una persona può risultare irrilevante per un'altra, e questo però non impedisce di provare a misurare la felicità delle città attraverso criteri di vario tipo, tipo la qualità dell'aria, gli spazi verdi, i servizi sanitari, il benessere mentale, la sostenibilità, la mobilità, insomma tante cose. E per l'App City Index, udite udite, qual è la città più felice del mondo? È Copenaghen. Subito dopo c'è anche Zurigo e poi basta. No, al terzo posto c'è Singapore, insomma vabbè. Andiamo a Copenaghen. Adesso invece andiamo ad ascoltare il notiziario locale, conduce in studio Luca Del Ponte.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. È Vangadizza di Legnago, la località del Veneto dove è piovuto meno negli ultimi 8 mesi. Lo rileva l'ultimo bollettino ARPAV. Nel bacino dell'Adige il deficit di precipitazioni è del 27%, mentre la portata del fiume è inferiore del 58% rispetto alla media storica. Per ora l'irrigazione è garantita, ma senza nuove piogge la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 7 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Tragedia sfiorata ieri sera al largo di Torri del Benaco. 2 giovani turisti sudafricani in balia delle onde dopo essersi tuffati e avere visto la loro imbarcazione allontanarsi per la corrente. Tiziana Bronzato.
5: Sono le 19.15. L'elicottero del 118 sorvola il lago di Garda tra Punta San Vigilio e Torri del Benaco. Il mezzo nautico GCA-58 della Guardia Costiera di Salò e un mezzo dei Vigili del Fuoco scandagliano il lago tra Tuscolano Maderno e Torri. Stanno cercando 2 ragazzi e sperano di trovarli vivi. L'allarme è al 112 alle 19.10. C'è un natante a motore alla deriva in mezzo al lago, nessuno a bordo, ma ci sono vestiti e documenti, si pensa al peggio. La luce del tramonto confonde, non si odono voci, non si odono richieste di aiuto. Passa un'ora, diventano più fievoli le speranze di trovare persone ancora in vita. Poi alle 20.15 l'urlo. Eccoli, un soccorritore della guardia costiera si tuffa, raggiunge la ragazza estremata, rischia di annegare. Viene portato in salvo insieme all'amico. Affidati al personale sanitario, i 2 vengono curati. Sono salvi. L'incubo è finito. Sono state ore di inferno. I 2 naufraghi hanno raccontato tra le lacrime di aver creduto di morire, di aver tentato di raggiungere il loro natante quando il repentino peggioramento delle condizioni meteo sul lago l'ha fatto allontanare, lasciandoli in balia dell'acqua e della corrente. Per ore hanno urlato, invocato, chiesto aiuto, stremati nel fisico, nel tentativo di restare a galla. Spaventati a morte in mezzo al lago desolato, stavano annegando. Poi il miracolo, l'arrivo dei soccorritori e il salvataggio.
4: Domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Sona i funerali di Andrea De Donno, il 22enne morto domenica mattina nell'incidente in moto sulla strada bresciana a Bussolengo. Intanto la comunità si prepara all'ultimo saluto, fiori sul luogo della tragedia e il ricordo commosso di amici e conoscenti che lo descrivono come un ragazzo responsabile, generoso e sempre sorridente. Cambiamo argomento. Venerdì alle 13 una delegazione di rappresentanti istituzionali della sanità e del terzo settore effettuerà un'ispezione nel carcere di Montorio. L'iniziativa, annunciata dall'associazione Liberi Liberi articolo 27, arriva dopo i recenti episodi che hanno riacceso l'allarme sulle condizioni di detenzione, tra cui un caso di tubercolosi e la morte in cella di un detenuto malato oncologico. Gli spettacoli. Zucchero Fornaciari tornerà protagonista all'Arena di Verona con 11 concerti evento. Il primo è in programma il 10 settembre 2027, giorno del suo compleanno, per celebrare i 40 anni dell'album Blues. Seguiranno altre 10 date nel 2028. Intanto il tour Baila Sexy Thing 25 Under the Moonlight si concluderà il 10 luglio del prossimo anno allo stadio San Siro. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 8 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
2: Radio Verona.
7: Radio Verona, flashback.

0: the Rock, Mr. Paranoia. A proposito di paranoia, vi è mai capitato di restare a guardare all'aeroporto il rullo che gira, quello con le valigie sopra, senza vedere la vostra? È un incubo, l'incubo peggiore del viaggiatore. Io l'ho provato, a dire la verità. Comunque, vabbè, è passato un po' di tempo, diciamo che l'ho metabolizzato. Comunque, pensate che facendo due conti sono veramente brutte le notizie, perché su una scala globale durante il 2025 sono sparite ben 24 milioni di valigie, oppure danneggiate, consegnate in ritardo o perse del tutto, che non hanno mai più fatto ritorno a casa. E insomma, messa così, devo dire che fa un certo effetto, perché siamo nell'ordine dei 2500 trolley mai ritrovati ogni giorno, non una volta all'anno. E mentre si scollina a quota 63.000 nel caso di borse e sacche danneggiate o riportate in un secondo momento ai legittimi proprietari. Insomma, diciamo che è un numerone, però se pensiamo che nel 2007 erano molti di più, cioè tipo 30 milioni i bagagli persi, smarriti, danneggiati, eccetera eccetera, siamo passati a 24. Insomma, diciamo che la cosa è migliorata, anche perché pensiamo che adesso c'è tanta gente in più, ecco, che viaggia sugli aerei rispetto a tempo fa, poi non ne parliamo rispetto al periodo del Covid, che lì non viaggiava praticamente quasi nessuno. DNA, David Guetta, e questo è Radio Verona alle 16:12.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

partecipare è veramente molto semplice. Allora, dal lunedì alla domenica risolvere i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano all'arena, scoprire la lettera del giorno e comporre il codice settimanale, che poi non è altro che una parola. Poi cosa bisogna fare? Registrarsi o loggarsi sul sito larena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ormai lo sapete cosa si vince, lo sapete bene cosa si vince. Bene, in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari. E quando dico straordinari non scherzo, perché c'è anche una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi, cari amici di Radio Verona, giocate e

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale

0: qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

apple, mela. Beh, a quest'ora ammetti che per fare una merendina ci può stare anche una mela, però davanti ai miei occhi c'è molto di più delle brioche gigantesche, enormi, sono pazzesche. Quindi se state andando a Milano o siete a Milano o ci dovete andare, sappiate che lì esiste la colazione più oversize della città. Allora, le foto girano chiaramente su Instagram, vero? Sono delle cose da acquolina in bocca. Sono delle maxi brioche con una sfogliatura molto sviluppata, farciture a go-go, uno spettacolo. Sembra quasi il cappello di uno chef con il buco in mezzo, dove scoppia una bomba di crema pasticcera. Mamma mia, che spettacolo! Insomma, su Instagram le fanno vedere, c'è anche la cioccolata, che meraviglia. Ci starebbe proprio adesso un bel cappuccino, vero? Con una di queste brioche non sarebbe proprio per niente male. Va bene, allora niente, ci accontenteremo di un caffettino, perché dicono che il caffè faccia passare un po' così questo languorino, e andiamo avanti così, naturalmente. Però è la musica quella ci riempie. L'anima sicuramente, lo stomaco magari un po' meno. Jason Derulo è qui su Radio Verona.

0: a pianto, è vero o no? Al terzo fischio di Anthony Taylor, Cristiano Ronaldo è scoppiato a piangere. Insomma, il Portogallo ha perso. Insomma, quindi alla vigilia qualcuno gli aveva anche chiesto se fosse il suo ultimo mondiale e lui ha risposto: come ho detto qualche anno fa, smetterò quando lo vorrò io, non quando lo vorrete voi. Però in realtà poi ha rivelato che questo è il suo ultimo mondiale, anche perché è in perfetta forma, ma comunque ha sempre la sua certa, insomma. E poi va bene, a fatta di strada, meglio uscire in grande stile, è vero o no? Cosa ne pensate? Bene, risolviamo i nostri problemi, cioè quelli d'Italia che non è entrata per niente. Alle 16.32 minuti arriva il GR nazionale e internazionale su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione al via. Il vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Intanto non si placca la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Una canzone molto festosa questa di Jubel, Ocean House, qui su Radio Verona. Questo era il disco Top Record.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

Will Smith, Miami, questo Radio Verona, questo è il disco compilation anni 90. Allora, cari amici, dove andiamo a divertirci sul lago? Allora, dal 27 luglio al 9 agosto torna

sfoderare il mio accento francese fantastico. Quindi questa 27esima edizione del Garda Jazz Festival, si tratta di una rassegna musicale che ogni estate porta il jazz in alcuni dei luoghi proprio più rappresentativi del Garda Trentino. Quindi in programma dal 27 luglio al 9 agosto la kermesse torna con un calendario che alterna concerti gratuiti ma anche a pagamento, appuntamenti nei locali del territorio, momenti formativi, però anche dei momenti dedicati ai più piccolini. Il centro dell'edizione sarà il tema De Rerum Natura, ecco, ispirato come la musica, come linguaggio.

sappiate che il cuore di Bassano del Grappa si trasforma nella capitale del circo contemporaneo proprio domani sera, mercoledì 8 luglio, dalle ore 21:30. Quindi le piazze e le vie del centro storico di Bassano accoglieranno artisti e diversi linguaggi di questo circo chiamato contemporaneo adesso, no? Si tratta di un evento diffuso che adesso va molto di moda, gli eventi diffusi, no? Sono gratuiti e accessibili a tutti. Quindi è un modo, oggi quasi una moda, no? Per vivere lo spazio urbano in modo totale e anche attraverso, in questo caso, la magia delle arti circensi. Quindi il pubblico potrà passeggiare di piazza in piazza e costruirà un personale itinerario tra queste proposte artistiche che coniugano quindi la destrezza tecnica, la teatralità anche, no, del circo e anche la sua spettacolarità. Mamma mia, che parole difficili! E dopo come faccio, vero, a non impaperarmi? Le scelgo proprio le peggiori. Stiamo scialli, come dice la mia amica Anna, me lo dice sempre: stai scialla Desi, stai scialla, va bene, staremo scialli. Cari amici, sono le 16:50 minuti, ancora pochi minuti assieme e poi la linea va a Matteo Sambugaro che si trova in Piazza Bra a bere l'aperitivo. Non credo.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri. Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: decorato. Vi saluto e vi do quindi appuntamento a domani alle ore 14 fino alle ore 17. Però adesso vi lascio in ottime mani, anzi con l'ottima voce di Matteo Sambucaro, che vi dicevo appunto che è in Piazza Bra. Scherzavo prima, ovviamente, quando ho detto per l'aperitivo, ma è là in una postazione proprio centrale, perché presenta quella che è l'edizione dell'estate teatrale veronese. Quindi la linea va a lui e io invece vi abbraccio forte forte forte, vi do appuntamento quindi a domani e vi lascio con le notizie locali qui su Radio Verona. Un bacio da Daisy, ciao, a domani.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovate e bentrovati. Maxi operazione della polizia all'alba tra Verona e provincia. 10 le misure cautelari eseguite nei confronti di un gruppo accusato di rapina aggravata e traffico di droga. L'organizzazione, attiva soprattutto tra Verona e Castel d'Azzano, avrebbe gestito un vasto giro di cocaina e hashish, coinvolgendo anche minorenni per consegne e depositi. Un indagato è ancora ricercato. Tra poco in cronaca tutto il resto dell'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: E martedì 7 luglio, ancora un saluto dalla redazione. Cronaca in apertura con la morte di un senza tetto. Il suo corpo è stato trovato stamani sotto i portici di Piazza Bra, davanti all'ingresso di Unicredit. Sentiamo Silvia Beltrami.
3: Sì, buon pomeriggio. Tunisino, 65 anni, senza fissa dimora. Dormiva qualche notte nei giardini della Bra, qualche notte qui nel gradino che porta all'Unicredit, ed è proprio qui che lo hanno trovato senza vita questa mattina. Morto. Le cause ovviamente al momento ancora sono sconosciute. Potrebbe essersi trattato di un malore. Qualche suo compagno di strada dice che aveva tutto il viso sporco di sangue, aveva delle ferite. Sarà l'autopsia molto probabilmente a stabilire se la morte sia stata per cause naturali o se sia stato picchiato prima. Stazionava da qualche tempo qui in Piazza Bra, come molte persone. Sentiamo la testimonianza di un magrebino che, come lui, vive in strada. Dice di non conoscerlo bene, di averlo visto qualche volta. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Il signore vive per strada, come tutte le altre persone, senza tetto, senza niente. Mi dispiace per lui. Siamo tutti anche sono per strada. Può essere anche per me un giorno, non sa mai.
2: Un episodio accaduto l'altra notte a Nogara richiama invece alla mente l'aggressione di Milano di pochi giorni fa. Un giovane armato di coltello ha aggredito un'altra persona. Diverse, per fortuna, le conseguenze. Giovanni Salvatori.
5: 28enne, senza fissa dimora, in stato di alterazione. È il profilo del giovane di origini nordafricane che nella notte tra domenica e lunedì, passata da poco la mezzanotte, avrebbe aggredito, armato di coltello, un uomo di 51 anni mentre stava entrando in un ristorante del centro di Nogara. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'aggredito infatti è riuscito a reagire, evitando il tentativo di colpirlo da parte dell'aggressore, iniziando una colluttazione con lui, che una volta a terra ha estratto dalla tasca anche un taglierino con il quale ha nuovamente tentato di colpire il 51enne. Sono intervenuti i carabinieri, allertati dai dipendenti del ristorante, che hanno subito disarmato il 28enne, riuscendo poi con fatica a bloccarlo e a manettarlo mentre quest'ultimo si dimenava e inveiva contro i militari, che lo hanno poi arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La direttissima si è già tenuta, alla prossima udienza si terrà entro il mese di luglio e a carico dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un episodio inquietante, soprattutto se sarà confermato, le indagini sono al momento in corso, che l'aggressore non conosceva l'aggredito, di origini romene, residente in un altro comune del Basso Veronese, che al momento dei fatti aveva da poco concluso il proprio turno di lavoro. Il 51enne sarebbe riuscito a difendersi prontamente anche per aver visto riflessa sui vetri della porta del locale la lama del coltello brandito dal giovane. Grazie ai carabinieri per il loro rapido intervento, dice il sindaco di Nogara Flavio Pasini, raggiunto al telefono, che lancia anche un allarme. Da tempo, come sindaci del Basso Veronese, chiediamo più controlli sul territorio. Lo Stato deve fare di più, perché noi primi cittadini non possiamo fare da soli. Occorrono più divise per le strade dei nostri comuni. Per fortuna, chiude Pasini, questa volta l'aggressore rimarrà in carcere, non sempre accaduto in casi simili avvenuti a poca distanza da Nogara.
2: Cambiamo argomento con il teatro Nei Cortili. Da domani sera 8 luglio fino al 14 luglio a Santa Eufemia va in scena il GAD Renato Simoni con Non dire gatto, commedia diretta da Cecilia Comencini e prima prova d'autore di Alessandro Ravazzin, che sentiamo ai nostri microfoni.
6: È una vicenda volutamente a tratti irreale, nella quale il pubblico assisterà alla sparizione di persone e oggetti. Ci sono dei personaggi che io stesso ho definito nella mia presentazione sul Deplian come simpaticamente sgangherati. Sono personaggi a cui volere bene dall'inizio alla fine. È una vicenda nella quale ci sono dei gialli che vedremo se verranno risolti, come verranno risolti e da chi verranno risolti, perché dobbiamo anche anticipare, lasciando poi un po' di mistero, che non tutto quello che sembra in realtà è.
2: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

0: Questa è Radio Verona, buonasera, buonasera a tutti voi amici e amiche all'ascolto. Sono le 17 e 14 minuti, buon martedì 7 di luglio e anche questa sera, come tutte le sere per le prossime due settimane, saremo in collegamento da Piazza Bra, ospiti della roulotte dell'estate teatrale veronese. Adesso vi spiego tutto, però intanto 335 60 11 610 WhatsApp per essere dei nostri.
1: Radio Verona, live.
0: Radio Verona live, buona serata, buon martedì, fa caldo, però noi in realtà stiamo bene, siamo qui all'ombra e soprattutto rinfrescati anche da questo ventilatore che ci tiene compagnia e soprattutto ci dà anche del refrigerio. Little Fun Palace è questo, la scritta, l'incipit della roulotte che trovate, che troverete qui nel cuore di Piazza Bra, che ospita tantissime attività e anche installazioni e anche, diciamo così, rappresentazioni che fanno parte del programma dell'estate teatrale veronese, un programma davvero ampio, vasto, che andremo a raccontare, ma che invitiamo anche voi a scoprire poi su estateteatraleveronese.it. quindi passateci prima cosa a trovare, se per caso siete nel cuore, nel centro qui di Verona, la roulotte. Noi saremo qua dalle 17 alle 18:30 tutti i giorni tranne il giovedì, e poi ovviamente il programma davvero ampio che coinvolge sì ovviamente il teatro romano ma anche altri spazi della città. Fra poco ne parleremo anche con il direttore artistico Fabrizio Arcuri, che avremo qui ai nostri microfoni. Intanto sapete cosa facciamo? Andiamo a sentirci, ad ascoltarci un po' di musica. Arriva Olly, Depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande pensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur,

0: Rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy, ci trovi su vipsolar.it.
6: Radio Verona, live.
7: Live rigorosamente su Radio Verona alle 17:24 minuti. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Come vi accennavo poc'anzi, poco fa, siamo nella roulotte Little Fun Palace. Questo poi il claim, ma anche il nome di questo luogo che ospita davvero tante cose in questi 10 giorni. Si è partiti ieri, ma poi si va avanti fino al 16 di luglio con estate teatrale veronese, che invece ovviamente contamina e plasma tutta la stagione di Verona in diversi luoghi. Ovviamente il luogo principe rimane il Teatro Romano, ma però poi ci sono altrettanti spazi che coinvolgono un po' tutta la città. Ne parliamo con il direttore artistico Fabrizio Arcuri. Ben trovato Fabrizio, buonasera.
8: Buonasera.
7: Allora, intanto io così con te volevo un attimino capire dove ci troviamo, cos'è questo luogo, cosa rappresenta.
8: Ma questo luogo rappresenta una possibilità che da quest'anno abbiamo deciso di dare all'estate teatrale veronese, cioè quello di tentare di essere un pochino più centrifuga e quindi di incontrare la città in altri luoghi in modalità diverse. Tant'è che appunto qui da questa roulotte, che è l'installazione del gruppo HT dal titolo Little Fun Palace, si tratta proprio di un, come dire, di una postazione divertente, come dice il titolo, no? Ispirata degli architetti degli anni 60 che hanno voluto, e per quello la roulotte ricalca proprio, diciamo così, l'installazione originale degli anni 60, hanno voluto costruire questo luogo nomade che andasse in giro per il mondo e incontrasse persone. Questo è un luogo di fatto nato per creare connessioni, per creare comunità, per creare scambi, e quindi abbiamo deciso appunto da quest'anno di mettere questa postazione in Piazza Bra e da qui far partire una serie di performance, di iniziative che non hanno necessità di essere su un palcoscenico. Sono tutte performance che si svolgono in giro per la città e che hanno bisogno solo di un luogo di partenza, un luogo di raccolta e un luogo di ritorno. Quindi da qui si parte, da qui si torna, però poi appunto si fanno una serie di esperienze.
7: A proposito di questo, ore 19, quindi fra poco più di un'ora e tre, dai, fra un'ora e mezza, detta proprio schiettamente, Rimini Protocol The Works Verona. Cosa si tratta? Ecco, magari lo diciamo gli amici e le amiche che adesso stanno rientrando a casa, magari sono spensierati, no, in un momento di libertà e stanno dicendo: aspetta, cosa possiamo fare dalle 7 in poi? Ecco, qui in Piazza Bra c'è questa cosa. Cos'è?
8: Allora, i Rimini Protocol sono una compagnia tedesca che da circa una ventina d'anni costruiscono dispositivi che appunto significa spettacoli che si svolgono grazie alla partecipazione attiva del pubblico. Dunque dal 7 al 12, proprio qui a partire dalla roulotte, dalle 19 è possibile venire con un telefonino, con degli auricolari propri, e si acquisterà un code che permette alle persone di passeggiare per Verona scegliendo il tema, perché si può scegliere l'acqua e quindi seguire il corso dei fiumi, oppure semaforo e quindi individuare un semaforo e partire da lì, oppure parco, oppure teatro. Insomma, ci sono una serie di possibilità in tutte le lingue e la lingua si seleziona naturalmente all'inizio e si fa una passeggiata, e grazie al racconto dei Rimini Protocol che ascoltiamo in cuffia, in realtà riguardiamo Verona con occhi diversi e abbiamo l'occasione di soffermarci su dei dettagli, su dei particolari che magari vivendo in questa città non abbiamo la pazienza o l'occasione di considerarli in un certo modo. Poi all'interno della narrazione ci sono delle piccole azioni che vengono richieste e quello rende tutto molto più divertente, chiaramente.
7: La cosa curiosa è che adesso abbiamo parlato di questa performance, di questo momento, no, che arriva alle 19, però già al mattino, no? Cioè questo è un luogo di presidio che inizia già al mattino intorno alle ore 10, no? E prosegue poi fino alle ore 21. Al mattino invece quali attività ci sono, in quali cose il turista, il cittadino poi veronese si può imbattere poi?
8: Allora, la mattina invece c'è un altro tipo di performance, è una performance che si definisce one to one, cioè uno a uno, e quindi è per uno spettatore alla volta, e succede dalle 10 fino alle 13 e di fatto Roberto Latini, che è un attore, regista di storica fama, insieme a un compositore che si chiama Gianluca Misiti, che fa parte dell'organico di Daniele Silvestri e a sua volta autore di molte colonne sonore di cinema, hanno costruito questo dispositivo che incontra lo spettatore, per cui lo spettatore parteciperà a questa sorta di performance individualmente e seguirà una serie di indicazioni che gli vengono date da Roberto Latini e poi alla fine riceverà in omaggio una sorpresa. Di questo non si può parlare molto perché è proprio una piccola esperienza che va fatta e poi dopo magari se ne parla dopo, insomma, e bisogna dire che le persone rimangono sempre molto sorprese e incredule di quello che è successo.
7: Ogni giorno diciamo una cosa diversa poi.
8: Allora, diciamo dal 6 al 16 la mattina c'è sempre questa performance uno a uno con Roberto Latini. Dal 7 al 12 sono i Rimini Protocol. Poi ieri sera effettivamente il Babilonia Teatro hanno presentato uno spettacolo di piazza che si chiama Over Tourism e che effettivamente ha animato parecchio Piazza Bra. Mentre invece il 13 sarà la volta di Chiara Frigo e Silvia Gribaudi, che ugualmente faranno una performance di piazza che siamo sicuri coinvolgerà tanto sia chi è venuto apposta, che l'altra cosa estremamente interessante, chi non sospetta che succedano queste cose e che si trova coinvolto invece a fare appunto l'esperienza che gli artisti gli invitano a fare. Questo è l'altro aspetto che mi incuriosiva, questa doppia possibilità di spettatori diversi, no? Lo spettatore che viene perché ha letto, perché sa, e lo spettatore inconsapevole che ci trova così come una pietra d'inciampo e che si trova o a assistere a altri cittadini che fanno la performance oppure a parteciparvi direttamente.
7: Allora facciamo una cosa, Fabrizio, fra poco entriamo anche un po' nel vivo di quella che è la programmazione poi teatrale, no? Dell'estate teatrale veronese. Magari andremo direttamente sui prossimi appuntamenti del teatro romano. Intanto state lì, 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri, per le vostre domande e curiosità se le avete. Intanto l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo, fra poco qui su Radio Verona.
6: Radio Verona Notizie.
9: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara: se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Sull'Iran: condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. Due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis: Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.
6: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, live.
2: Live, 17:43 minuti, ben trovati ancora, martedì 7 di luglio in questa stagione calda, anche se insomma commentavamo fuori onda poco fa, meno calda al momento rispetto a quella che è stata una settimana, 10 giorni che insomma ci hanno fatto un po' patire, stiamo parlando della settimana scorsa. Ovviamente 335 60 11 610, sempre questo è il nostro WhatsApp, noi siamo in diretta, se volete potete passarci a trovare, siamo qui tutti i giorni dalle 17 alle 18:45, tranne il giovedì qua nella centralissima Piazza Bra, proprio Fonte Liston, con la roulotte dell'estate teatrale veronese. Abbiamo con noi Fabrizio Arcuri, direttore artistico, e abbiamo parlato poco fa di quello che è il luogo, no? Di cosa rappresenta poi questa roulotte, questo punto d'incontro centralissimo. Però adesso andiamo verso quelli che sono gli spettacoli poi che troviamo al Teatro Romano. Allora, l'appuntamento, il prossimo appuntamento 9-10 luglio, quindi giovedì, poi venerdì, con il Tito Andronico, una rappresentazione, uno spettacolo che così se ne parlava fuori onda, non so se si può anticipare, che vede anche come dire una messa in scena molto particolare, possiamo riassumerla così, Fabrizio?
3: Beh sì, direi una... No, sorrido perché chiaramente non è stato facile, perché comunque l'estate teatrale veronese naturalmente è organizzata dal Comune di Verona e ovviamente ogni cambiamento porta del lavoro e della burocrazia che si mette in atto e in campo, insomma. Però devo dire che ho trovato una complicità incredibile già a partire dallo stare qui e occupare la Piazza Bra con queste performance e questi spettacoli alternativi, così come rivoluzionare il Teatro Romano, comunque ho trovato appunto una grande complicità. Ho visto lo studio di questo lavoro a ottobre al Teatro Quirino di Roma e appena sono entrato sono rimasto particolarmente colpito perché non c'era la platea, le persone erano solo sui palchetti e l'azione si svolgeva tra il palcoscenico e la platea. A fine spettacolo chiaramente ho subito chiesto se avevano voglia di debuttare da noi, perché mi è sembrato davvero uno spettacolo incredibile, perché non solo il testo è ovviamente un testo, è uno Shakespeare veramente particolare, nel senso che è uno dei primi testi che ha scritto e si sente tutta la gioventù, la rabbia, la voglia di cambiare le cose, anche una certa forza eversiva che poi nel corso del tempo evidentemente ha modificato, ha cambiato e a volte è diventata anche più introspettiva, no? Mentre questo invece è proprio un testo giovane con la forza e l'energia di un giovane, e bisogna dire che questa messa in scena interpreta in maniera molto fedele questa, diciamo, questo tentativo di engagement della platea attraverso proprio questo andare su e giù dal palco e questo coinvolgimento a tutto tondo, insomma, e credo che sia importante anche perché era una caratteristica tipica del teatro elisabettiano, quello appunto di coinvolgere gli spettatori in qualche maniera. Chiaramente non saranno chiamati in causa, però questo recitare tra loro, questo, come dire, sentirsi parte dell'azione scenica, chiaramente ha la sua forza e la sua c'è una capacità di emozionare molto forte.
2: Due attori bravissimi, Francesco Montanari e Marianella Bargilli, che tra l'altro poi saranno ospiti, lo ricordiamo, no, dell'appuntamento con Estate Teatrale Veronese, grazie alla nostra redazione, Luca Del Ponte e Francesca Pellegrini, tutti i martedì dalle 18:05-18:10, quindi fra poco avremo anche le voci poi dei protagonisti di questo spettacolo. Dicevo, due attori importanti, no, che adesso non so, loro sono già stati qui alla Romano con altre cose, però ecco, diciamo un ritorno poi.
3: Allora, credo che Marianella Bargilli sia la prima volta in assoluto, venga al Teatro Romano, perché lo commentavamo proprio oggi mentre facevamo un sopralluogo e per il montaggio e le prove dello spettacolo, perché di fatto poi lo stanno allestendo qui per debuttare. E Francesco Montanari sicuramente Verona lo conosce già, insomma, a parte che ovviamente è uno di quegli attori che si conosce grazie al Romanzo Criminale, la serie, grazie a Il Cacciatore, grazie a film e a serie televisive, ma lui nasce nel teatro e ci torna molto volentieri tutte le volte che è possibile. E credo che mai come in questo ruolo Francesco sia in un particolare stato di grazia, e la cosa che mi ha colpito di più dello spettacolo, al di là della scenografia e chiaramente anche della complessità della macchina scenica, perché insomma, ci sono grate, motociclette che entrano, insomma c'è un gran da fare, insomma, la cosa che mi ha colpito di più è proprio questa omogeneità di questo gruppo compatto di attori che lavorano in maniera energica intorno ad un testo potente che ci parla davvero della, come si può dire, dell'insensatezza della violenza e del fatto che quando ci sono le guerre non vince nessuno, perché poi una guerra si perde sempre tutti.
2: Allora mettetelo in agenda, Tito Andronico, Teatro Romano, questo testo shakespeariano che ritroverete giovedì e venerdì, quindi il 9 e il 10 luglio. Poi insomma noi lo ricordiamo sempre, estateteatraleveronese.it, il sito di riferimento per andare a capire tutto il programma che coinvolge sia Teatro Romano ma anche poi altri location di cui magari parleremo fra poco. 17:49 intanto, la musica che torna a farci compagnia, abbiamo Alfa, Lorenzo Giovanotti, buon vento.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
14: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
13: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
14: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
13: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
15: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Un poliziotto libero dal servizio ha fatto arrestare due marocchini di 27 e 28 anni che avevano appena asportato generi alimentari da un supermercato in Corso Milano. L'agente, entrato nell'esercizio commerciale, ha notato tre uomini con atteggiamento sospetto in possesso di una borsa refrigerante che attendevano l'apertura del tornello di uscita in concomitanza col passaggio di un cliente per oltrepassarlo senza transitare dalle casse. Si è avvicinato, si è qualificato, intimando loro di fermarsi per procedere a un controllo. A quel punto i tre si sono dati alla fuga. Uno di loro, raggiunto, ha opposto resistenza per assicurarsi la fuga e consentire agli altri due di allontanarsi. Allertata la sala operativa, sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Due dei tre sono stati rintracciati nel giro di pochi minuti. Durante la fuga, uno ha abbandonato a terra la borsa refrigerante, dentro parte della merce precedentemente sottratta dal supermercato, generi alimentari, interamente recuperata e restituita al punto vendita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buon pomeriggio da Silvia Beltrami. In apertura ai 10 arresti operati questa mattina dalla Polizia di Stato nei confronti di altrettanti giovani magrebini, italiani e italiani di seconda generazione facenti parte di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga a Verona, Castel d'Azzano, Isola della Scala. Sentiamo il dirigente della mobile, Alessandro Gallo.
6: E quindi parliamo di indagati che si spostavano con autovetture a noleggio, anche cambiate, per ostacolare le indagini. Parlavano fra di loro soltanto con piattaforme di messaggistica criptata, e lo stupefacente non era mai nella loro disponibilità, ma anzi impiegavano dei minori per occultare all'interno delle loro, dei minori, abitazioni i quantitativi di droga da poi commercializzare.
5: Disinvolti anche nel pianificare gravi reati pur di accaparrarsi ingenti quantitativi di droga, arrivando a ipotizzare veri e propri sequestri di persona. Gli investigatori ci stavano sotto da due anni. L'indagine ha avuto un'accelerazione a febbraio 2025.
6: Gli indagati avrebbero anche compiuto una rapina in danno di alcuni fornitori per accaparrarsi la sostanza stupefacente. Quindi questo ha consentito di ponderare anche l'aggressività criminale dei soggetti.
5: Si chiamava Youssef Makni, aveva 51 anni, tunisino, l'uomo trovato senza vita questa mattina sotto i portici di Piazza Bra. A dare l'allarme il vigilante di Unicredit, che ha visto il corpo. Subito non ci ha fatto caso perché lì dormono molti senza tetto, ma ha visto che non respirava e così ha chiamato il 113 Verona Emergenza. Quando sono arrivati i soccorsi, l'uomo era già morto. Incidente con fuga questa mattina all'intersezione tra via Merano e via Trieste. Lo schianto si è verificato intorno alle 8:15 e ha visto coinvolti una bicicletta pedalata assistita e un'automobile chiara, pare bianca. Ferito il ciclista, un 28enne, trasferito al polo Confortini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi. Per qualsiasi segnalazione in merito all'incidente, contattare la polizia locale. 28enne senza fissa dimora, in stato di alterazione al profilo del giovane di origini nordafricane che nella notte tra domenica e lunedì, passata da poco la mezzanotte, avrebbe aggredito armato di coltello un uomo di 51 anni che stava entrando in un ristorante a Nogara. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L'aggredito infatti è riuscito a reagire evitando il tentativo di colpirlo da parte dell'aggressore, iniziando una colluttazione con lui che una volta a terra ha estratto dalla tasca anche un taglierino con il quale ha nuovamente tentato di colpire il 51enne. Sentiamo Giovanni Salvatori.
7: Sono intervenuti i carabinieri allertati dai dipendenti del ristorante, che hanno subito disarmato il 28enne, riuscendo poi con fatica a bloccarlo e a manettarlo, mentre quest'ultimo si dimenava e inveiva contro i militari, che lo hanno poi arrestato per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti ad offendere. La direttissima si è già tenuta, alla prossima udienza si terrà entro il mese di luglio e a carico dell'uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Un episodio inquietante, soprattutto se sarà confermato, le indagini sono al momento in corso, che l'aggressore non conosceva l'aggredito, di origini romene, residente in un altro comune del Basso Veronese, che al momento dei fatti aveva da poco concluso il proprio turno di lavoro.
5: Da 700.000 euro a 1.300.000 lo stanziamento per il rifacimento di strade e marciapiedi approvato dalla giunta comunale, finanziato con fondi propri del comune di Verona. La rete viaria principale di competenza comunale si estende su una superficie complessiva molto ampia tra strade e marciapiedi. Ipotizzando un ciclo di rifacimento del manto bitumato ogni 10 anni, servirebbero 2,6 milioni di euro all'anno per garantire il completo rinnovamento. Lo stanziamento approvato consentirà di intervenire in via prioritaria sui tratti individuati come più urgenti. Le lavorazioni riguardano sia la sede stradale, con la chiusura delle buche, scavi e trattamento dei sottofondi, fresatura, bitumatura a caldo, sistemazione delle isole spartitraffico e delle pavimentazioni in porfido, ripristino della segnaletica orizzontale, sia i marciapiedi con la sostituzione dei cordoli danneggiati o mancanti, la posa di nuovi massetti in calcestruzzo, riparazione delle pavimentazioni in pietra e porfido e l'adeguamento alla normativa sulla abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi interesseranno tra le altre la bretella T4, T9, via Legnago, via Colombo, via Luigi Dalcero, via della Meccanica e altre vie della zona Bassona, via Pancaldo, corso Venezia, via Unità d'Italia, via Centro, i marciapiedi di piazza Risorgimento, viale del Lavoro, viale Piave, stradone Santa Lucina e via Palazzina. Per il momento è tutto, a tra poco.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, mercoledì 8 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
15: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
16: Ben ritrovate, ben ritrovati e buon pomeriggio da Radio Verona. È il momento del nostro appuntamento settimanale con lo speciale Estate Teatrale Veronese, il viaggio di Radio Verona dentro gli spettacoli, gli artisti e le idee che stanno animando questa 78esima edizione del festival. Anche oggi due ospiti, due spettacoli, due modi molto diversi di rileggere Shakespeare e, attraverso Shakespeare, interrogare il nostro presente. Se amate il teatro, che non consola ma scuote, questo è probabilmente uno degli appuntamenti da non perdere dell'estate teatrale veronese. Al Teatro Romano, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, arriva una delle prime nazionali più attese della rassegna. Lo spettacolo si intitola Tito Andronico, Why Don't You Stop the Show? Diretto da Davide Sacco ed è una rilettura contemporanea della tragedia forse più estrema di Shakespeare. Un racconto che parla di violenza, vendetta, abuso di potere e della pericolosa assuefazione all'orrore, temi che purtroppo sentiamo molto vicini anche oggi. Ad interpretare Tito Andronico è Francesco Montanari, uno degli attori italiani più amati della sua generazione. Molti lo hanno conosciuto nei panni del libanese in Romanzo criminale, poi sono arrivati Il cacciatore, il cinema e il teatro, che resta la sua vera casa artistica. Francesco Montanari, benvenuto su Radio Verona.
17: Ciao, grazie mille dell'invito.
16: Allora Francesco, nella sua carriera ha interpretato molti personaggi duri, tormentati, spesso attraversati dalla violenza. Che cosa ha trovato in Tito Andronico che l'ha convinto ad affrontare proprio questo ruolo? C'è stato un momento delle prove in cui ha pensato: questo personaggio mi sta davvero mettendo alla prova?
17: Ma guarda, questo è un adattamento di Davide Sacco, che cura anche la regia del Tito Andronico. Il Tito Andronico, vabbè, giusto per conoscenza, è la prima tragedia di Shakespeare, e quindi che insomma è stata scritta in un'età giovanile. Questo si vede perché è un testo dove la violenza non è raccontata ma è proprio agita. Infatti è il testo con più grandi cruenti omicidi e uccisioni messe in scena invece che narrate. Davide secondo me ha fatto un adattamento molto intelligente, perché ha reso questo testo contemporaneo. In che senso? Nel senso che il secondo tempo, noi l'abbiamo diviso in due tempi, il secondo tempo si apre con un momento di Tito di fronte alla figlia martoriata, in cui fa un esame di coscienza, no? Un esame di coscienza che diciamo ancora non era stato mai scritto prima di Amleto. Amleto poi è uno spartiacque, sì, che viene dopo il Tito Andronico, e questo lo rende molto trasversale, molto, molto contemporaneo, perché altrimenti sarebbe stato solo un uomo, il testo originale racconta soltanto le vicissitudini di un uomo che si trova in un contesto al momento sbagliato e deve necessariamente reagire con l'unica arma che conosce, che è la violenza.
16: Quindi è un Tito Andronico che parla chiaramente al presente. Si esce dal teatro romano pensando ad una tragedia del passato oppure a quello che vediamo ogni giorno nei notiziari?
17: Assolutamente, purtroppo, a quello che viviamo ogni giorno. Poi quando noi l'abbiamo messo in scena la prima volta, la guerra a Gaza era caldissima ed è impressionante, perché le parole di Shakespeare sono: questa storia comincia con due popoli divisi da una striscia di terra. Ed era veramente molto molto coinvolgente, molto veramente tragico.
16: Ecco, il titolo incuriosisce molto. Why don't you stop the show? È una domanda che è rivolta a chi? E che significato assume? Che cosa vorreste che gli spettatori portassero a casa uscendo dal teatro?
17: Esatto, perché a un certo punto si entra in un turbinio di violenza, dove violenza genera violenza, genera violenza, genera violenza, vendette su vendette, e alla fine non c'è mai fine, perché c'è sempre un pretesto per continuare a commettere efferatezze. E la domanda è: ma perché nessuno ferma questo spettacolo di violenza, questo scenario, che è un po' quello che viviamo continuamente oggi, no? Poi ci inventiamo pretesti politici, economici, geopolitici, ma alla fine diciamo l'essere umano è caduto all'ultimo livello della scala sociale di priorità, no? Questo cerca di raccontare lo spettacolo, e devo dire lo fa in maniera abbastanza efficace, e lo so perché l'abbiamo fatto, lo facciamo, e il pubblico resta veramente disarmatamente riflessivo.
16: L'appuntamento dunque è per giovedì 9 e venerdì 10 luglio alle 21:30 al Teatro Romano con Tito Andronico, Why Don't You Stop the Show, in prima nazionale per l'estate teatrale veronese. Grazie davvero a Francesco Montanari per essere stato con noi, buon lavoro.
17: Grazie a tutti, a presto.
16: E adesso cambiamo completamente prospettiva. Il nostro secondo ospite è Roberto Latini, tra le voci più originali del teatro contemporaneo. Attore, regista e autore, più volte premiato con il premio UBU, Roberto Latini lavora sul confine tra parola, musica, tecnologia e performance, sperimentando nuovi modi di incontrare il pubblico. All'estate teatrale veronese è protagonista di due progetti molto particolari. Il primo è Carta Carbone, un'installazione sonora in Piazza Bra che invita uno spettatore alla volta a vivere un'esperienza immersiva ispirata ai sonetti di Shakespeare. Il secondo è Digital Odyssey, che arriverà a settembre al Teatro Camploi e riflette sul rapporto tra memoria, percezione e nuove tecnologie. Roberto Latini, ben trovato su Radio Verona.
17: A voi, buonasera, grazie.
16: Allora Roberto, lei è considerato uno degli artisti che più hanno innovato il linguaggio teatrale italiano in un'epoca dominata dagli schermi, dai social e dall'intelligenza artificiale. Che cosa continua a renderla innamorato del teatro dal vivo?
17: Ma semplicemente il pensiero che siamo nel tempo in cui la grande disputa è tra immagine e immaginazione. Il teatro ha una sua forma di resistenza, di riesistenza fondamentale, fenomenale rispetto all'attacco cui siamo soggetti da parte dell'immagine. E il teatro è un piccolo territorio che resiste con l'immaginazione, appunto, con la capacità che ha invece il pensiero di trasformarsi in immagine, oppure di fare delle immagini, di una serie di immagini in immaginazione, e questo è quanto credo sia effettivamente non traducibile in altre forme e non barattabile da altrove.
16: Roberto Latini, Carta Carbone è un'esperienza molto particolare, è uno spettatore alla volta, quasi un dialogo privato. Come nasce l'idea di trasformare Shakespeare in qualcosa che non si guarda soltanto, ma si vive in prima persona?
17: Beh, la dimensione dell'ascolto è forse il vettore più immediato, quello che rende la vicinanza capace di una prossimità unica, ancora più dello sguardo, che invece determina e misura una distanza. L'ascolto è un qualcosa che arriva fino alle persone, fino al nostro sentire, appunto nella sensazione, anche nell'accezione dell'ascolto interiore, e Shakespeare è poi la parte di Shakespeare più importante, più famosa, attraverso questo Carta Carbone, che è un dispositivo scenico che permette a uno spettatore alla volta di

0: presenza attiva dei soggetti umani.
1: Sì.
0: Credo insomma ci siano altre forme d'arte più clamorosamente minacciate, lo vediamo già anche nei nostri telefoni, nei nostri device di qualsiasi genere, insomma, in cui abbiamo ora capacità di riconoscere il vero e il falso o di riconoscere il verosimile. Andando avanti, secondo me questa cosa sarà sempre più difficile e avremo bisogno di essere invece a contatto reale con le persone, e il teatro sarà lì ad aspettarci.
1: Grazie a Roberto Latini. Vi ricordiamo allora Carta Carbone in Piazza Bra fino al 16 luglio e Digital Odyssey in programma a settembre al Teatro Camploi, sempre nell'ambito dell'estate teatrale veronese.
0: Grazie a voi.
1: Si chiude qui anche questo appuntamento con lo speciale Estate Teatrale Veronese di Radio Verona. Grazie ai nostri ospiti e grazie a voi per averci seguito. Noi ci ritroviamo martedì prossimo, sempre dopo le 18, con nuove voci, nuovi spettacoli e nuovi protagonisti dell'estate teatrale veronese. Da Radio Verona è tutto, buona serata e buon teatro.
2: Radio Verona.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Radio Verona, live.
1: Rieccoci, ci ritroviamo live qui su Radio Verona alle 18:22 minuti. Ringraziamo ovviamente anche la redazione, Luca Del Ponte e Francesca Pellegrini, che hanno dato ampio spazio poi a quello che è lo spettacolo Tito Andronico il 9 e il 10 luglio al Teatro Romano con Francesco Montanari, Marianella Bargilli, di cui abbiamo sentito le voci. Estate Teatrale Veronese, di cui abbiamo avuto modo anche nell'ora precedente di parlare, di approfondire quelli che sono gli spettacoli e anche le attività che avvengono poi in Piazza Bra, qui dove si trova la roulotte, proprio con tanti eventi, tanti ospiti poi durante il corso della giornata. Abbiamo i nostri microfoni, adesso è venuta a trovarci qui l'assessora alla cultura del Comune di Verona, Martogolini, ben trovata, come sta?
12: Bene, grazie per l'invito.
1: Si sta bene, dai, c'è un po' d'arietta oggi, quindi insomma il clima è quello diciamo giusto anche per appunto magari concedersi una bella serata a teatro. Allora, un programma veramente vasto, assessore, io le chiedo, non è mai semplice, no, di anno in anno poi riconfermarsi e anche dare alla città, come dire, un cartellone così importante, no? Perché Teatro Romano, sì, l'abbiamo annunciato, però un'estate teatrale veronese che coinvolge tanti spazi poi di Verona.

0: Sì, abbiamo voluto fare un festival che fosse diffuso, e quindi questo già da qualche anno è una tendenza a portare il teatro poi in luoghi che non siano strettamente dei teatri. Beh, lo stesso Teatro Romano, ricordiamo che è uno spazio archeologico che viene allestito con un gran lavoro come teatro ad hoc, però con un programma che va appunto da luoghi che sono appunto tipo la tomba di Giulietta, dove abbiamo casa Shakespeare, oppure il parco di Santa Toscana, siamo in piazza Bra, ci sono una serie di attraversamenti in giro per la città, e poi la parte diciamo così più cospicua di quello che è fuori sarà il Teatro Camploi a settembre, con tutto un progetto dedicato assolutamente ai giovani e al teatro ancora più sperimentale di ricerca.
1: C'è uno spettacolo diciamo così del passato, del presente, anche di questa rassegna, che così la intriga particolarmente, o magari tornando nei suoi ricordi, perché no, tutti noi abbiamo poi magari dei ricordi che come dire ci riportano lì in qualche luogo, in una certa rappresentazione, sia shakespeariana o no, no, nella nostra Verona, non so, cioè, il suo ricordo per quando si parla di teatro?
0: È un ricordo intanto fresco, perché ho nella mente, nel cuore, la costa che la settimana scorsa ha raccontato da sola un Otello strepitoso. E per me è stato interessante metterla a confronto con delle altre rappresentazioni di Otello che ho visto, una l'estate teatrale scorsa, altre in stagioni precedenti, anche in anni fa, per vedere la diversità delle interpretazioni e come questa volta Lella sia riuscita davvero a spiegarci Iago in tutta, che non è solo malvagio ma è anche veloce, ha una sua strategia. È molto, molto bello vedere come a partire dallo stesso testo diverse letture, riscritture tirino fuori delle cose che sono assolutamente diverse.
1: Quindi diciamo che questo L'Otello si presta bene, no?
0: Poi, sì, ma tutto Shakespeare in realtà si presta, quindi uno non può dire l'ho già visto, non ci vado più.
1: Ecco. Sarà Teatro Romano anche il 9 o il 10 per Tito Andronico, insomma si preannuncia una rappresentazione, come ci raccontava il direttore artistico Arcuri, particolare, con anche la platea coinvolta dagli attori, e quindi una cosa un po' diversa.
0: Sì, rispetto. Sarà anche uno spettacolo forte, perché poi Tito racconta questa violenza assurda che non si ferma mai, e questa messa in scena lo farà senza risparmiare molto, per cui magari lasciamo i bambini a casa questa volta e prepariamoci a emozionarci ancora e a farci riflettere, perché Shakespeare ci fa riflettere.
1: Assessora, concerti invece per quanto riguarda poi diciamo così anche la nostra Verona, vogliamo non so mettere l'accento adesso, ovviamente il focus è sull'estate teatrale veronese, no? Però se vogliamo così mettere l'accento anche su quello a più ampio raggio che Verona sta facendo, no? In questa stagione, stasera i Duran Duran, ieri The Lumineers qui proprio nell'arena qui adiacente, insomma direi che Verona non manca
0: non manca, credo che ce ne sia per tutti i gusti. Beh, insomma, l'offerta dell'arena va dalle opere ai concerti rock, alle vecchie glorie come stasera, se guardiamo insomma il pubblico sono tutte persone che sono dai 50 anni in su, anche se i Duran Duran sono una cosa, un evergreen, ma ce n'è veramente per tutti i gusti e tutte le generazioni. Al Teatro Romano avremo Coez, avremo Gentile, quindi avremo anche degli artisti che sono artisti per la Gen Z e non solo per i boomers.
1: Grazie assessora, le auguro una buona serata allora e buona estate teatrale veronese.
0: Grazie, allora aspettiamo veronesi e turisti, e grazie ancora, buona serata a tutti gli ascoltatori.
1: Questa è Radio Verona alle 18:28, fra poco l'informazione quella dall'Italia del mondo, noi ci risentiamo invece domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17, ovviamente qui da Piazza Bra. State con noi, un saluto anche da Matteo Sabucano, buona serata.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Sull'Iran: condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito. Tra il 2004 e il 2016 l'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis: Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Allora, com'è andata, racconta?
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No! E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da pitta rosso.
4: I saldi al 50% sono da pitta rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
4: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Fioccano le reazioni dopo l'episodio di Ronco all'Andige, dove il comandante della polizia locale Franco Adami è finito in ospedale per aver chiesto i documenti a due stranieri accampati in una via del paese, venendo malmenato da uno dei due con prognosi di 7 giorni e una lussazione alla spalla. Al comandante arriva la solidarietà del presidente della regione Stefani. Ha fatto con coraggio il suo dovere, ha subito un'aggressione violenta e immotivata, ha detto il governatore, al cui fianco interviene anche il consigliere regionale veronese del PD Giampaolo Trevisi. Donne e uomini della polizia locale sono sempre in prima linea, occorre riaprire una scuola regionale dove investire nella loro formazione. Norme e strumenti vengono chiesti anche dalla UIL Funzione Pubblica di Verona. Agli agenti vanno garantiti strumenti di difesa, copertura assicurativa, tutela legale, organici adeguati, dice il segretario del sindacato Marco Bognin.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Organizzati e spregiudicati, 10 giovani indagati arrestati questa mattina all'alba dagli agenti della squadra mobile Scaligera per traffico di stupefacenti e rapine. Rifornivano gli spacciatori di Verona, Castel d'Azzano e Isola della Scala. Conducevano uno stile di vita improntato all'ostentazione, alle dinamiche tipiche della malavita. Pianificavano reati per accaparrarsi la droga. Sentiamo il dirigente della squadra mobile di Verona, Alessandro Gallo.
5: Gli indagati avrebbero anche compiuto una rapina in danno di alcuni fornitori per accaparrarsi la sostanza stupefacente, quindi questo ha consentito di ponderare anche l'aggressività criminale dei soggetti.
4: Dopo aver finto di voler acquistare un chilo di cocaina e aver chiesto di testarne una piccola dose in un appartamento, i membri della banda hanno aggredito i venditori e si sono impossessati con violenza dell'intera borsa contenente la droga per poi scappare e spartirsi il bottino. Si chiamava Youssef Makni, aveva 51enne, era tunisino, lo hanno identificato subito gli agenti delle volanti, addosso aveva i documenti, è stato trovato cadavere questa mattina poco prima delle 8 davanti all'ingresso di Unicredit in Piazza Bra sotto i portici, morto per cause naturali secondo una prima ispezione esterna del corpo, tanto che non sarà chiesta l'autopsia. Uno dei tanti Youssef che dimorano in Piazza Bra tra i giardini e l'ingresso dell'Unicredit sotto i portici, appunto, noto alle forze dell'ordine che lo avevano controllato più volte. Sentiamo un senza tetto che abbiamo trovato questa mattina in Piazza Bra.
6: Il signore vive per strada come tutte le altre persone, senza tetto, senza niente. Mi dispiace per lui. Siamo tutti anche, mi sono per strada. Può essere anche per me un giorno, non sa mai.
4: Tu lo conoscevi?
6: Lo conosco da faccia, basta. Lo conosco anche il suo nome. Lo conosco da faccia, basta.
4: Ma tu l'hai visto?
6: Non l'ho visto un paio di giorni, chi gira che a chiedere moneta alle persone, basta.
4: Provoca un incidente, ferisce un ciclista e scappa. La polizia locale cerca l'autista di un'auto chiara, pare bianca, che questa mattina intorno alle 8:15 ha investito un ciclista di 28 anni all'intersezione tra via Merano e via Trieste in Borgo Roma. Il giovane è stato portato in ospedale. Per qualsiasi segnalazione in merito alla macchina che è fuggita, chiamare lo 045 80 78 411. Dopo le critiche e gli appelli arriva una soluzione tampone per due famiglie di sfollati dopo l'esplosione di Prun, 4 famiglie e 7 persone in totale che da febbraio non hanno più un tetto e una casa di proprietà da quando la sera del 24 febbraio appunto una devastante esplosione dovuta a una fuga di gas sventrò il complesso abitativo di via Saltarine. Una persona, Bruno Savoia, morì, altre 3 rimasero ferite. Da allora anche chi viveva negli alloggi adiacenti a quello da cui originò l'esplosione vive uno di Solo ora qualcosa pare muoversi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
7: La regione ha annunciato di aver individuato 2 appartamenti di ATER, ma non appartenenti all'edilizia residenziale pubblica, da destinare a 2 delle famiglie. Gli alloggi però, dice Venezia, sono situati uno a Verona e l'altro a Cerea, quest'ultimo dalla parte opposta dunque della provincia rispetto a Prun. L'assessora regionale al sociale Paola Roma spiega che a Negrar non ci sono alloggi pubblici, per cui si è dovuto allargare il raggio della ricerca. Ma già domani altre novità potrebbero emergere da un incontro convocato ai Palazzi Scaligeri dal prefetto Demetrio Martino su richiesta delle famiglie, in cui oltre a loro ci saranno in presenza o in collegamento regione, provincia e comune di Negrar.
4: Previsto uno stanziamento di 1,3 milioni di euro finanziato con fondi propri da Palazzo Barbieri per il rifacimento di strade e marciapiedi a Verona. Gli interventi interesseranno tra le altre la bretella T4 T9, via Legnago, via Colombo, via Luigi Dalcero, via della Meccanica e altre vie della zona Zai Bassona, via Pancaldo, Corso Venezia, via Unità d'Italia, via Centro, i marciapiedi di Piazza Risorgimento, Viale del Lavoro, Viale Piave, Stradone Santa Lucia, via Palazzina. Se ami il tuo gatto, sterilizzalo è lo slogan della campagna di sensibilizzazione attraverso i profili social del Comune di Verona e l'affissione di manifesti in tutta la città che il consigliere Giuseppe Rea rilancia per rendere consapevoli i proprietari di gatti dell'importanza della sterilizzazione, strumento chiave per contrastare il randagismo. Il regolamento comunale per la tutela degli animali prevede già l'obbligo di sterilizzazione, anche di microcippatura per i gatti di proprietà che vengono lasciati liberi di uscire di casa. Rea sottolinea come sia necessario un ulteriore concreto passo avanti anche da parte di alcune istituzioni. Alcune regioni, tra cui Lombardia, Friuli, Venezia e Giulia, si sono già dotate di una legge regionale in materia. È fondamentale che anche la Regione Veneto si muova in questa direzione. La mancata sterilizzazione alimenta ogni anno un numero di cucciolate superiore alla capacità di accoglienza dei rifugi, con un effetto a cascata sul fenomeno del randagismo felino. Prima nazionale il 9 e 10 luglio al Teatro Romano di Tito Andronico di Shakespeare, la più feroce delle tragedie del bardo, nell'adattamento e la regia di Davide Sacco. Si trasforma in una riflessione brutale sulla normalizzazione dell'abuso e sull'incapacità collettiva di accogliere il dolore. Tra i protagonisti Francesco Montanari, Marianella Bargilli, Davide Sacco, Ivan Olivieri. Novità, il palcoscenico occuperà anche le prime file della platea. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti. Buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, mercoledì 8 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.

0: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Ci sono colori che non si scelgono. Ti vengono consegnati da una città, da una storia, da chi li ha portati prima di te. A Verona il giallo e il blu non sono solo colori. Sono strade, sono pietre, sono domeniche. Sono il segno di qualcosa che resta.

0: Questa maglia è Verona. Questa maglia è Hellas. Questa maglia siamo noi.
1: E la voce è quella di Preben Elkjær. Buonasera, buonasera da Alessandro De Pietro. Sarebbe stato necessario naturalmente il video per quello che è stato il promo della presentazione della prima maglia del Verona, l'abbiamo postata sulla nostra pagina Facebook, commenti, credo che questa sia la serata, sia la puntata della prima maglia, dei vostri pensieri, dei vostri giudizi, credo positivi, perché la maglia è molto molto bella, con delle confezioni anche grafiche molto molto carine, con un pensiero parecchio profondo, insomma il richiamo alle radici, alla storia, quella che la semplicemente l'essenza del Verona, tutto piuttosto semplice, tutto piuttosto profondo. Diteci la vostra, 335 60 11 610, perché poi l'appuntamento è piuttosto fisso in questo periodo, a pochi giorni dall'inizio del raduno, a pochi giorni anche dalla presentazione della campagna abbonamenti, a pochi giorni di fatto dall'inizio della stagione dell'Hellas, fra chiari di luna, chiaramente non straordinari vista la retrocessione, ma con la volontà da parte del Verona di fare tutte le cose al meglio, di fare tutto nel migliore dei modi, di farlo attraverso naturalmente anche quelli che sono i suoi tempi, inevitabilmente non velocissimi, inevitabilmente non esattamente perentori, così come per tutti. Continuiamo a così ricevere messaggi di chi continua ad invocare una squadra che sia completa già al giorno del raduno, però magari con le stesse voci che vorrebbero il mercato aperto tutto l'anno, che parlano di mercato per tutto l'anno, insomma, o si vuole uno o si vuole l'altro. Capisco quella che è la necessità del tifoso, la doppia necessità del tifoso, però bisogna anche un po' capire quelli che sono ormai i canoni del calcio, di un calcio che ti porta sempre così alla spettacolarizzazione, quindi anche sotto forma di mercato, di trattative. Non che il Verona debba far spettacolo con il mercato, però è incastrato in quello che è un mondo che non può ovviamente controllare, tanto più rispetto ad una proprietà che certamente non può osare che fino a un certo punto, per carità, con la volontà di costruire una squadra che sia competitiva, così come sarà, ma con l'obbligo anche di far quadrare i conti, di generare plusvalenze, di far rendere al massimo ad esempio la cessione di Beligali, così come quella di Bagui. Attenzione a Bagui, no? Perché è chiaro, deve arrivare l'offerta, deve arrivare la grande offerta, però insomma, non è che poi arriverà la super offerta per Bagui. Credo che possa bastare anche meno della super mega iper offerta per poter accedere Bagui, per quanto Bagui non è che abbia dimostrato tantissimo, però sapete bene quanto i centravanti siano piuttosto visibili e che anche 3-4 gol ben assestati, magari segnati all'Inter, magari segnati alla Juventus, così come è stato per Bagui, benché inutili, possano essere la molla che può così far lievitare una valutazione parecchio in alto. 335 60 11 610, vostri sms con WhatsApp, naturalmente le vostre chiamate, 045 96 00 103, tutte le vostre chiamate in diretta. Scrive per esempio questo amico: la maglia è molto bella, devo dire che insomma stavolta il Verona ci ha indovinato. Devo dire che tante maglie sono state belle, o meglio più belle di quanto non le abbiano giudicate belle i tifosi, perché poi è chiaro che la maglia è lo specchio, tante volte diventa così l'appiglio per poter da usare per inevitabilmente, no? Puntare l'indice sulla società, per carità, legittimo tutto quello che volete, però isolando soltanto la maglietta, devo dire che la maglietta è bellissima, con il video lo vedrete naturalmente attraverso Telearena, con insomma l'arena, con i passaggi verso quelli che sono i punti storici della città e tutto il resto. Sul giornale più diffuso da queste parti, La Nazione, un trafiletto è apparsa la notizia di Barak che torna a Verona. Solo una sciocchezza estiva o c'è qualcosa di vero? Devo dire che alla Sampdoria non è stato certamente il miglior Barak, ma neanche lontanamente la

0: questa nuova conformazione da parte del Verona, il 4-2-3-1, che impone certamente un trequartista di un certo tipo, potrebbe essere quello Barak, in una zona in cui però hai già Bernedi, in cui hai già Rui, in cui hai già teoricamente Suslov. Credo che il Verona serva un giocatore diverso, osserva in primis un giocatore diverso, poi tutto dipende dal mercato, dipende da chi esce, dipende da chi vuole andare, da chi veramente si fa avanti, perché poi per Suslov siamo così convinti, francamente no, che possa arrivare con una società che consegna al Verona 7-8 milioni, che permetterebbe al Verona di, al di là di fare una bella plusvalenza, una grande plusvalenza, ma semplicemente di ricavare quello che in questo momento è poco ricavabile, perché insomma, se arrivano 2-3 milioni in questo momento assurdo, sono tanti, non dico tanti, ma non di più, e a quel punto il Verona potrebbe anche tenerselo, così come in questo momento è. Quindi dipende da quello che arriva. Ogni giocatore è cedibile, tutti i giocatori del Verona sono cedibili, a patto che arrivi poi l'offerta adeguata. Non credo che serva ne servano 20 per Bawi, ha fatto 4 gol in 6 mesi con una squadra retrocessa. C'è un limite a tutto. Poi capisco chi invoca queste grandi cifre, chi spinge verso queste grandi cifre, poi bisogna essere un po' realisti. È costato sì 5 milioni, però insomma, non è che Bawi abbia reso da fenomeno. Per di più, ripeto, l'ha fatto in una squadra che è retrocessa anche con un certo margine, insomma, quindi gol anche dal peso relativo, mi viene da dire. La maglietta mi piace molto, Barak temo sia un ex calciatore, ecco, l'ha detto Simone. Devo dire che gli ultimi passaggi alla Doria non hanno esattamente convinto, mettiamola così. Ci fermiamo, naturalmente ancora in diretta, fra poco, fra maglia, mercato, ritiro e modulo, quello di Baroni, 4-2-3-1 da confezionare, da cucire adesso, proprio come la maglietta, no? Sulla pelle del prossimo Verona, anche se è un Verona ancora molto in divenire, con tanti giovani che partiranno domenica per il ritiro di Folgheria.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
3: Ma

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
5: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
6: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
7: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
8: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Allora Cioli, il problema non è la cifra cui vendere Bawi, ma il fatto che se i giocatori se ne vanno ogni 6-12 mesi non si riesce mai a consolidare un gruppo su cui fare

0: affidamento, questa dovete mettervela via, non sarà mai così al Verona. Questione della 73, capisco anche che non ci si possa poi affezionare anche, no? Anche solo tecnicamente a un giocatore, ammesso che sia questo il calcio in cui ci sia tempo e spazio per potersi affezionare. Sul mercato fatto di uscite e qualche scappato di casa, saldo zero quasi, logico che almeno investano su quello che resta, l'immagine. Critico questo amico, dice: allora vai di maglia, poi arriva De Pietro che sfotta il Milan per Ramos. Non è che sfotto il Milan per Ramos, intanto sono due contesti diversi, però mi viene da dire che basta poco oggi al tifoso per poter fargli credere che un giocatore preso è un campione. Torno dal Milan, non sto sfottendo il Milan, però tutto quello che sta dicendo su Ghila, arriva o non arriva, e arriverà ma non arriverà, come se fosse il più grande difensore di questo mondo. Credo che sia tutto relativo, credo che il tifoso tante volte ci caschi senza così grandi motivi. Poi non so, magari Ramos farà 200 gol, non dico niente, non stavo sfottendo il Milan per quello, dico semplicemente che basta sbatterti un giocatore in faccia e il tifoso dimentica quello che è stato per esempio il Milan dell'anno scorso, quello che è stato il Milan di questa gestione, ma senza dover fare il critico nei confronti del Milan. Credo che siano contestazioni piuttosto visibili, no? Facili, intuibili, no? Basta un giocatore per all'improvviso via tutti quanti a pensare che il Milan tornerà a quello di una volta. Poi magari sarà così, magari il Milan vincerà lo scudetto, però sinceramente strapparmi i capelli per Ghila, anche da tifoso milanista, francamente credo che sia così piuttosto facile a quel punto, no, per la proprietà portarsi. Poi vedrete che insomma certi acquisti saranno in parallelo con l'apertura della campagna abbonamenti, e che quindi è su l'onda emotivo, su quello che è l'istinto del tifoso, tutti via, fa l'abbonamento perché è arrivato Gonzalo Ramos, è arrivato Ghila. Se basta questo, amen, cioè francamente per me no, da tifoso. Se per il tifoso del Milan nella fattispecie basta, amen, insomma si va tutti quanti a letto sereni questa sera. Dice questo amico qual è la verità su Bragantini, ecco adesso ve la spiego. Bragantini è sì un giocatore che piace al Verona, un giocatore che è stato al Verona fino alla primavera, è un talento vero, 2003, che ha fatto una grande stagione quest'anno con il Mantova non vuole cederlo, però il Mantova non vuole cederlo, fra l'altro lo cedesse al Verona, il Verona avrebbe il 50% della futura rivendita, sarebbe un'operazione economica per il Verona, un po' meno per il Mantova, ma fatto sta, al di là di operazioni, plusvalenza e tutto il resto, quello che vale è la non volontà da parte del Mantova, di Piccoli, del direttore sportivo Fabio Brutti, entrambi veronesi, di cedere Bragantini, ma non solo al Verona, quindi di non cederlo perché è al centro del disegno tecnico del prossimo Mantova, anche del prossimo Mantova. Quindi questo è, se poi qualcuno metterà sul piatto chissà quanti milioni, non so se cambierà la storia, però a stamattina il Mantova era decisissimo ed è decisissimo a non privarsi di Bragantini. Ciao, tanti giocatori come Baracca che in questi ultimi anni sono passati da Verona, una volta andati via hanno fatto ben poco, sinceramente la ricordo ben pochi che hanno mantenuto poi lo stesso rendimento visto fin qui. Vero, quindi vuol dire che tante volte si fa bene a cedere, insomma la giro, perché si è fatto bene a cedere Ngong, a cedere Noslin, a questo punto a cedere, al di là della cifra, li avresti ceduti comunque anche se fossero diventati grandissimi giocatori, a cedere Kumbulla, a cedere Coppola, a cedere Ghilardi, quindi si fa bene, no? A cedere, se poi, come dice l'amico, ed è giusto, una volta andati via poi hanno fatto poco. L'Argentina è sotto intanto con l'Egitto, mancano 25 minuti alla fine, però fatto sta che la super Argentina, Messi ha sbagliato anche un rigore, no? con l'Egitto avanti 1-0, vedremo se ci sarà la grande sorpresa del mondiale, manca ancora tantissimo, fatto sta che in questo momento l'Argentina è sotto di un gol, minuto 67 con l'Egitto. 335 60 11 610, scrive anche questo altro amico, dice: grandissima maglietta, bella, sinceramente mi piace, non la comprerò, però insomma sarà bello vederla indossare ai miei giocatori. Bisogna capire che giocatori arriveranno anche in proiezione campagna abbonamenti, dovrebbe essere giovedì, il giorno comunque prima della fine della settimana. C'è questa, così, questa attesa per Colas, insomma, no, non attesa, c'è comunque un controrovescio per Colas, che comunque verrà, è stato già preso, ma con una formula diversa rispetto a quello che era stato concordato all'inizio. Un trasferimento a titolo definitivo sarà invece un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Questo per Colas, che è un giocatore da difesa 4, quindi da 4-2-3-1, poi è chiaro che Baroni può sbizzarrirsi, però il Verona sta ragionando anche col mercato per un per quello che è il cambio modulo di naturalmente di Baroni, che è sempre andato o di 4-2-3-1 o di 4-3-3, salvo ovviamente momenti critici, quindi anche adattandosi alla difesa 3, così come è stato anche al Verona. Annullato il 2-0 per l'Egitto, gol bellissimo, soprattutto regolare, ulteriori ombre sul mondiale da parte di Angelo. Che volete che sia, insomma, dopo quello che è stato con gli Stati Uniti, insomma, credo che, insomma, tutto quanto sia comunque secondario. Poi vabbè, vedremo che sarà questo finale di partita. Intanto ufficiale Massimo Margiotta, a proposito, no? C'è l'interruzione consensuale del rapporto con Margiotta. Verona che saluta e ringrazia Margiotta augurandogli le soddisfazioni migliori per il proseguo della sua carriera, che sarà alla Roma. Pareva inizialmente soltanto a seguire Primavera d'Under 18, invece Margiotta si occuperà di tutto il settore giovanile. Devo dire che, insomma, per Margiotta è un bel incarico, fra l'altro chiamato da Tony D'Amico. Margiotta che ha fatto molto bene, è arrivato al 2017, 10 anni, quindi con tanti giocatori cresciuti, allevati, migliorati anche dall'attività di base. Tanti sono veramente passati dai pulcini fino alla Primavera, fino alla prima squadra, quindi vuol dire che funziona la filiera di base del Verona, al di là della spinta poi, no, da Primavera a prima squadra, e magari l'impacchettamento del giocatore a destra e a sinistra, semplicemente perché c'è da fare una plusvalenza, c'è da fare un'uscita sicura. Abbiamo già detto tante volte quanto per Sogliano, ma non soltanto per Sogliano, per tutti, no, la cessione a titolo, la cessione di un ragazzo giovane cresciuto nel vivaio è semplicemente la plusvalenza perfetta, perché parte da zero. Quindi così è così l'annuncio della rescissione con Margiotta. Sottintende poi il comunicato anche di Claudio Ferrarese, da responsabile del settore giovanile del posto di Margiotta. Ferrarese che già da qualche giorno che lavora in sede, contratto firmato già da un po'. Ci fermiamo per le news nazionali, fra poco di nuovo in diretta, seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo fondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice poi molto deluso dalla NATO in generale. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna agli attacchi sul presidente del Consiglio italiano. Penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato, perché sull'Iran per noi non c'è stata. Breve accenno poi alla guerra in Ucraina. Trump dice di aver parlato sia con Putin che con Zelensky, si dice sicuro di arrivare ad un accordo tra le parti. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno questi ultimi di iscriverli ad una scuola pubblica, e quanto proposto dai servizi sociali al tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta. La procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma dei carabinieri, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 7-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Venerdì il campione in carica dunque affronterà nella sua decima semifinale slam il vincente del match in campo questa sera, quello tra Djokovic e Ujalia Sim. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Ha segnato il secondo l'Egitto, 2-0 Egitto sull'Argentina, partita che sta finendo, partita che è ancora lunga per quelli che sono in questo momento noi pensieri, tanti di voi che possono anche pensare che l'Argentina bene o male la riprenderà, però all'Egitto è stato anche annullato un gol sempre di Zico, poi subito dopo ancora Zico, ripartenza fra Salah, devo dire che va piuttosto forte l'Egitto quando parte in contropiede, Hassan, 2-0 per l'Egitto. 335-6011-610, i vostri sms, scrive per esempio Matteo, dice, anzi Fabietto, maglia Boca simile, questo è Fabietto, sì. Insomma, Fabietto se ne intende di magliette, ne ha bizzeffe del Verona in quello che è il suo museo, credo insomma che sia anche casa sua, quindi con giudizi assolutamente legittimi, no? Di quelli che sono gli studi delle maglie. Devo dire, insomma, la maglia piace anche attraverso un giro nei vari social, anche i nostri, insomma, devo dire che è una maglia che piace. Rescissione consensuale per Margiotta, aggiungiamo, aveva un contratto fino al 2027, è stato uno degli ultimi contrattualizzati a lungo termine da Maurizio Setti prima della cessione a Presidio, uno degli ultimi insieme a Salvatore Bocchetti, ricorderete, contratto anche per lui fino al 2027. 335 6011 610, scrive anche Giorgio, dice, chi prendiamo per la porta, insomma, con le ali è fatto, insomma, ha già salutato il Genoa, sarà un biennale con il Verona, è arrivato a parametro zero. Attenzione a Bega però, perché insomma, chi pensa che Bega sia un fuoriclasse, attenzione, perché Bega è un giocatore che viene dalla seconda divisione svizzera. È un giocatore forte, un giocatore che è stato forte, che deve tornare ad essere forte, così come era l'inizio della sua carriera, del suo percorso. Non lo è stato fino in fondo nelle ultime stagioni, quindi vedremo se tornerà ad essere quello per cui ha ingolosito da ragazzino, insomma, tante squadre di ottimo livello. Tutti quanti sorpresi, no, da questa sconfitta per adesso, no, dell'Argentina. Siamo 2-0 con il cronometro che corre, con fra l'altro anche i cambi nell'Argentina, è entrato Montiel, ricorderete Montiel, quello che ha segnato il rigore decisivo contro la Francia, e sono entrati Lautaro Martinez e Nico Gonzalez per Tagliafico e De Paul. Devo dire, non esattamente sta grande Argentina, poi arriva Messi e copre tutto, però mi pare sia stato il campionato anche delle altre, no? Fuori il Brasile, e non era un grande Brasile, fuori l'Argentina, ripeto, comunque protetta, no? In ogni caso dalla grandezza di Messi, senza dover adesso entrare, cambiare discorso, andare fuori tema, senza così però riuscire, no? a dare un'occhiata a quelle che sono le cose mondiali. Chiede questo amico: ti piace Charlize? Punti di vista, visto in primavera mai entusiasmato, devo dire. Ha giocato nella Reggiana e ha giocato in una società retrocessa in C, non è stato sempre titolare, però ha giocato le sue partite. Vedremo, verrà valutato in ritiro, così come tanti verranno valutati in ritiro, ma anche perché il Verona non può non portare giovani in ritiro, perché ne ha pochi della sua rosa. Calcolate che Livramento e che Belgali sono in vacanza dopo il mondiale. Lirola contratto scaduto, Gagliardini e Akpak Pro contratto scaduto, Nelson era un prestito, Valentini era un prestito, aiutatemi voi, Bella Kocep l'hai ceduto, Orban era un prestito, quindi per forza i giovani, fra cui De Battisti, fra cui Vermesa, fra cui Simionas, i 2006, ci sarà anche Tagne, questo 2008, assai promettente, uno a cui il Verona ha fatto un contratto da professionista, giocatore forte anche se non esattamente straordinario in quelle che sono state le sue apparizioni con la primavera. L'impressione che debba crescere ancora molto, però il Verona ci crede e quindi, insomma, farà parte anche lui del ritiro, credo che poi andrà, anzi senza il credo, alla primavera di Pavan. Il Pessi che Serdar sia adatto alla Serie B, e per forza, se non è adatto si adatta. Questo è Cristiano, sì, perché è un livello diverso, perché è un livello più basso, perché lui è un giocatore della Serie A. Fra l'altro attenzione, perché Serdar potrebbe essere pronto anche per i primi di settembre, quindi non dico accelerare il recupero, perché poi in ogni caso serve il famoso periodo di riatletizzazione in cui ti devi comunque devi immagazzinare, no? Quello che hai perso inevitabilmente con l'infortunio. Lui si è operato il 23 di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, sono 6 mesi, e da lì poi scatta la riatletizzazione, scatta il lavoro atletico, scatta così il ritmo che acquisirai strada facendo, insomma scatta tutto il resto. Quindi questo è il fatto che possa essere pronto per inizio di settembre, no, che possa essere pronto quantomeno quanto di infortunio, che sia tutto finito, e primi di settembre sì, perché poi saranno finiti i 6 mesi canonici del crociato. Poi c'è chi ce ne mette di più, chi si ferma 6 mesi, difficile poter arrivare così a destinazione prima dei 6 mesi, sono tabelle anche piuttosto scontate. Poi naturalmente la variabile non è tanto l'aver recuperato pieno, quanto il cominciare a poter essere disponibile per Baroni. Normale che i tempi del mercato sforino rispetto a quello che sarà il recupero effettivo di Serdar, motivo in più per tenere Serdar, così come il Verona ha in mente, così come il Verona ha in mente anche per Suso, devo dire, anche se poi Sogliano ti dice è chiaro che sono tutti da vendere, in teoria alla giusta offerta, però arriverà la giusta offerta per voi, per Suslov, dopo una stagione in cui è stato più fuori che in campo, in cui ha sì recuperato in tempo per giocare un discreto finale di stagione, ma con quel passato, no? Quel progresso che certamente non può suggerire a una società di spendere 6, 7, 8, quelli che saranno o sarebbero milioni per poterlo prendere. Poi non sono tutti quanti così forti come dice, come potrebbe suggerire il mercato, come magari spererebbe il Verona, perché è normale, no? Più li paghi più il Verona è contento, no? Più il costo del cartellino è pesante, meglio è. La verità è che poi sono giocatori anche piuttosto, non dico normali, però giocatori che bisogna saper vendere al momento giusto. Credo che sia più importante saper vendere al momento giusto che acquistare al momento giusto, soprattutto intanto l'Argentina ha fatto gol, poi vedremo come andrà a finire. Gol dell'Argentina dopo un'occasione per l'Egitto. Scrive quest'altro amico, andiamo a leggere subito il suo sms. Ciao Ale, Barak lo riprenderei volentieri, ma ha avuto un problema di salute, forse per questo non ha reso al meglio. Sì, è vero, ha avuto un sacco di problemi. Barak, assolutamente sì. Ripeto, alla Sampdoria è stato il lontano parente del Barak che si era mirato al Verona, quel Barak, quella versione di Barak che poi aveva convinto la Fiorentina a prenderlo. Quindi tutto quanto piuttosto scontato in questo momento. Chiaro che il miglior Barak, o meglio un Barak leggermente diverso, con insomma una condizione differente rispetto a quanto sia stato alla Samp, potrebbe anche rappresentare un buon rinforzo, però è un discorso assolutamente soggettivo, senza grandi elementi. Devo dire che è un discorso che si basa soprattutto su quello che è stato il giocatore Barak, quindi da questo punto di vista c'è un errore, perché poi il giocatore deve essere valutato per quello che è, per quello che potrà essere, non per quello che è stato. Chiaro che il giocatore Romero, intanto gol dell'Argentina su servizio proprio di Messi, vedremo insomma il recupero, soprattutto vedremo quanto durerà la partita, vedremo se l'Argentina riuscirà a pareggiarla 2-1 per l'Egitto in questo momento. Per quanto riguarda Barak, è chiaro che apre un tema, no? È quello poi dei trequartisti, e ripeto, in questo momento il Verona ha tanti trequartisti, a Suslov, insomma il suggerimento, per quanto possiamo essere noi potenziali suggeritori e Baroni ascoltarci, chiaramente no, ma insomma non è esattamente un ordine o un consiglio, semplicemente un pensiero. Quando Suslov giocava sulla destra, è chiaro che Suslov deve stare al centro del gioco, senza così spostarlo alla periferia del campo, là dove rende di più, là dove può giocare più palloni, là dove può incidere di più. È chiaro che il miglior Suslov, scrive questo amico, è un grande fattore per la Serie B. È chiaro che il miglior Suslov in questa categoria può essere assolutamente determinante. Vedremo, perché poi il Verona fa anche un altro ragionamento. È chiaro, ma arriva la grande offerta, la bella offerta, la prendo, e quindi Suslov, ciao. Però è anche vero che poi un altro Suslov devo andarlo a prendere, e non è Barak, giusto per restare in tema. Quindi che si fa? Poi ne spendo, che ne so, 3-4 per un altro giocatore di un certo tipo. Non arriverà mai a quella cifra il Verona, però è chiaro che insomma, se hai Barak, se hai Suslov, provi a tenertelo, soprattutto se non te lo chiede nessuno. Non devi spingere, diciamo così, no, la cessione di Suslov, perché ne hai bisogno. Devi vendere Belgali. Credo che alla fine si venderà anche Bawi, perché il Cagliari più di un tot non arriva, il Sassuolo a 10 ci può arrivare, il Verona ne chiederà sicuramente di più. Non so quanto valga veramente Bawi, francamente, per 5 mesi fatti comunque discretamente con il Verona. Dipende anche da quello che sarà anche il contesto estero, scrive questo amico. Potrebbe andare al Celtic. Il Celtic ha bisogno di un giocatore fisico, ha tanti brevilinei. Quindi sì, giusto per restare alla domanda. Poi bisogna capire se veramente arriverà questa offerta che sia proporzionale a quello che chiede il Verona, una cifra più vicina ai 15 che ai 10. Poi è chiaro che la sparata iniziale, non credo che valga Bawi 15 milioni, dice per esempio Giorgio, credo neanch'io. Con 9 milioni io lo porterei a casa, altrimenti può restare al Verona, sarei anche contento così. Ha pareggiato l'Argentina, eccolo qua, 2-2 Messi, e penso che sappiamo anche come andrà a finire. Il rammarico, devo dire, di Matteo Sambugaro, no, assolutamente no, neutro. Certo che l'Egitto era 2-0, adesso in 4 minuti Romero Messi per partita sul 2-2, si va verso i supplementari o verso il 3-2 dell'Argentina, chissà. Fatto sta che l'Argentina l'ha pareggiata con Messi, manco a dirlo, e va bene così, certamente, per questo amico che dice io tifo Argentina, quindi alla grande. Siamo di nuovo in corsa. L'Italia no, scrive sempre questo amico, visto che poi noi non ci siamo. Se non è l'Italia, allora l'Argentina. Scrive anche Giorgio sulla questione della maglietta, bellissima, francamente bellissima, però adesso ci servono buoni giocatori. D'accordo il contorno, e sono d'accordo con l'amico, no? Di prima, dice l'immagine e tutto il resto, però questo è il mese dell'immagine, questo è il mese della campagna abbonamenti, è il mese dell'arrivo, così vedrete che prima della campagna abbonamenti ci sarà un annuncio di un arrivo inevitabile, no? Per magari spingere la campagna abbonamenti, credo che sia tutto piuttosto, no, lapalissiano. È così per le grandi squadre, lo sarà per il Verona. È semplicemente un'estate e un mese, quello di luglio, in cui non dico che siamo bravi tutti, in cui comunque tutto è piuttosto bello, magari un po' meno per chi è retrocesso come il Verona, però poi il campo, quello che deve dire la verità, non sarà certamente la prima, la seconda o la terza amichevole. Noi ci siamo dati tempo, come al solito, alle prime 4-5 partite, perché poi quella è la vera verità, quella è la prima verità, per quanto si possa dire abbiamo preso quello che è bravo, abbiamo preso quello che viene da una cattiva stagione, quello che viene da una grande stagione. Tanti tasselli non fanno inevitabilmente un puzzle armonico, a quello ci dovrà pensare Baroni. Possiamo soltanto registrare quello che potrebbe essere il nuovo Verona, ma che non certamente sarà il nuovo Verona. Ripeto, la sommatoria di tanti buoni giocatori non fanno poi esattamente una squadra. Fanno una squadra se ci si mette la mano del mister, se tutto quanto funziona anche tatticamente come deve essere. Non è così scontato quando vai a prendere pedine diverse, quando vai a così ragionare ogni volta partendo quasi da capo, come inevitabilmente sarà anche per questo Verona. 2-2 la pareggiata Messi fra Argentina ed Egitto, si va verso gli ultimi 5 minuti, ci salutiamo anche noi, grazie a voi tutti, un plebiscito mi viene da dire per la maglietta, senza dovervi leggere tutti i vostri sms, presentata oggi poco fa, quindi con insomma questo primo passo promettente, no, della nuova stagione del Verona, al di là del fatto che poi conterà il concreto, no? Quindi i giocatori, quindi la squadra, quindi il ritiro, quindi tutto il resto. Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca fra poco, buona serata da Alessandro Rebito.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
12: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
13: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
16: E quale sarebbe la solita merenda?
17: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
15: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
18: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
19: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
20: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita

0: online.
1: Radio Verona, www.radioverona.it.
2: Sono le 20 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Fioccano le reazioni dopo l'episodio di Ronco all'Andige, dove il comandante della polizia locale Franco Adami è finito in ospedale per aver chiesto i documenti a due stranieri accampati in una via del paese, venendo malmenato da uno dei due con prognosi di 7 giorni e una lussazione alla spalla. Al comandante arriva la solidarietà del presidente della regione Stefani. Ha fatto con coraggio il suo dovere, ha subito un'aggressione violenta e immotivata, ha detto il governatore, al cui fianco interviene anche il consigliere regionale veronese del PD Gianpaolo Trevisi. Donne e uomini della polizia locale sono sempre in prima linea, occorre riaprire una scuola regionale dove investire nella loro formazione. Norme e strumenti vengono chiesti anche dalla UIL Funzione Pubblica di Verona. Agli agenti vanno garantiti strumenti di difesa, copertura assicurativa, tutela legale, organici adeguati, dice il segretario del sindacato Marco Bognin.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Organizzati e spregiudicati, 10 giovani indagati arrestati questa mattina all'alba dagli agenti della squadra mobile Scaligera per traffico di stupefacenti e rapine. Rifornivano gli spacciatori di Verona, Castel d'Azzano e Isola della Scala. Conducevano uno stile di vita improntato all'ostentazione, alle dinamiche tipiche della malavita. Pianificavano reati per accaparrarsi la droga. Sentiamo il dirigente della squadra mobile di Verona, Alessandro Gallo.
7: Gli indagati avrebbero anche compiuto una rapina in danno di alcuni fornitori per accaparrarsi la sostanza stupefacente, quindi questo ha consentito di ponderare anche l'aggressività criminale dei soggetti.
5: Dopo aver finto di voler acquistare un chilo di cocaina e aver chiesto di testarne una piccola dose in un appartamento, i membri della banda hanno aggredito i venditori e si sono impossessati con violenza dell'intera borsa contenente la droga per poi scappare e spartirsi il bottino. Si chiamava Youssef Makni, aveva 51 anni, era tunisino, lo hanno identificato subito gli agenti delle volanti, addosso aveva i documenti, è stato trovato cadavere questa mattina poco prima delle 8 davanti all'ingresso di Unicredit in Piazza Bra sotto i portici, morto per cause naturali secondo una prima ispezione esterna del corpo, tanto che non sarà chiesta l'autopsia. Uno dei tanti Youssef che dimorano in Piazza Bra tra i giardini e l'ingresso dell'Unicredit sotto i portici, appunto, noto alle forze dell'ordine che lo avevano controllato più volte. Sentiamo un senza tetto che abbiamo trovato questa mattina in Piazza Bra.
8: Il signor vive per strada come tutte le altre persone, senza tetto, senza niente. Mi dispiace per lui. Siamo tutti anche, mi sono per strada. Può essere anche per me un giorno, non sa mai.
5: Tu lo conoscevi?
8: Lo conosco da faccia, basta. Non conosco anche il suo nome, lo conosco da faccia, basta.
5: Ma tu l'hai visto?
8: No, l'ho visto un paio di giorni che gira che a chiedere moneta alle persone, basta.
5: Provoca un incidente, ferisce un ciclista e scappa. La polizia locale cerca l'autista di un'auto chiara, pare bianca, che questa mattina intorno alle 8:15 ha investito un ciclista di 28 anni all'intersezione tra via Merano e via Trieste in Borgo Roma. Il giovane è stato portato in ospedale. Per qualsiasi segnalazione in merito alla macchina che è fuggita, chiamare lo 045 80 78 411. Dopo le critiche e gli appelli arriva una soluzione tampone per due famiglie di sfollati dopo l'esplosione di Prun, 4 famiglie e 7 persone in totale che da febbraio non hanno più un tetto e una casa di proprietà da quando la sera del 24 febbraio appunto una devastante esplosione dovuta a una fuga di gas sventrò il complesso abitativo di via Saltarine. Una persona, Bruno Savoia, morì, altre 3 rimasero ferite. Da allora anche chi viveva negli alloggi adiacenti a quello da cui originò l'esplosione vive uno di solo ora qualcosa pare muoversi. Sentiamo Giovanni Salvatori.
0: La regione ha annunciato di aver individuato 2 appartamenti di ATER, ma non appartenenti all'edilizia residenziale pubblica, da destinare a 2 delle famiglie. Gli alloggi però, dice Venezia, sono situati uno a Verona e l'altro a Cerea, quest'ultimo dalla parte opposta dunque della provincia rispetto a Prun. L'assessora regionale al sociale Paola Roma spiega che a Negrar non ci sono alloggi pubblici, per cui si è dovuto allargare il raggio della ricerca. Ma già domani altre novità potrebbero emergere da un incontro convocato ai Palazzi Scaligeri dal prefetto Demetrio Martino su richiesta delle famiglie, in cui oltre a loro ci saranno in presenza o in collegamento Regione, Provincia e Comune di Negrar.
5: Previsto uno stanziamento di 1,3 milioni di euro finanziato con fondi propri da Palazzo Barbieri per il rifacimento di strade e marciapiedi a Verona. Gli interventi interesseranno tra le altre la bretella T4 T9, via Legnago, via Colombo, via Luigi Dal Cero, via della Meccanica e altre vie della zona Zai Bassona, via Pancaldo, Corso Venezia, via Unità d'Italia, via Centro. I marciapiedi di Piazza Risorgimento, Viale del Lavoro, Viale Piave, Stradone Santa Lucia, via Palazzina. Se ami il tuo gatto, sterilizzalo è lo slogan della campagna di sensibilizzazione attraverso i profili social del Comune di Verona e l'affissione di manifesti in tutta la città che il consigliere Giuseppe Rea rilancia per rendere consapevoli i proprietari di gatti dell'importanza della sterilizzazione, strumento chiave per contrastare il randagismo. Il regolamento comunale per la tutela degli animali prevede già l'obbligo di sterilizzazione, anche di microcippatura per i gatti di proprietà che vengono lasciati liberi di uscire di casa. Rea sottolinea come sia necessario un ulteriore concreto passo avanti anche da parte di alcune istituzioni. Alcune regioni, tra cui Lombardia, Friuli, Venezia e Giulia, si sono già dotate di una legge regionale in materia. È fondamentale che anche la regione Veneto si muova in questa direzione. La mancata sterilizzazione alimenta ogni anno un numero di cucciolate superiore alla capacità di accoglienza dei rifugi, con un effetto a cascata sul fenomeno del randagismo felino. Prima nazionale il 9 e 10 luglio al Teatro Romano di Tito Andronico di Shakespeare, la più feroce delle tragedie del bardo, nell'adattamento e la regia di Davide Sacco, si trasforma in una riflessione brutale sulla normalizzazione dell'abuso e sull'incapacità collettiva di accogliere il dolore. Tra i protagonisti Francesco Montanari, Marianella Bargilli, Davide Sacco, Ivan Olivieri. Novità, il palcoscenico occuperà anche le prime file della platea. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti. Buona serata.
1: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 8 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per AFA.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
9: Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
0: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio Verona.

0: spaventose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Le previsioni per domani, mercoledì 8 luglio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sui litorali, ma anche sul lago, giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. A Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 35 gradi, minima a 22, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da ovest, allerta meteo prevista per Afa.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: tavola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Radio Verona.

Radio Verona, la tua musica.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai che...

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: È l'una in punto.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Treme esiste in sala, con la testa per.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro, dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente, qui non serviamo.